0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: Sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla Terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: E buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati in una nuova puntata delle Porte di Tannhäuser. Ben ritrovati, ben ritrovate.
1: Ciao, ciao a tutte e tutti. Il 16 marzo 2026, vi ricordiamo i nostri contatti soliti, immancabili: postawombat@insiberia.net, la mail alla quale scriverci, radiowombat.net, il sito dove potete trovare le varie, come dire, anche novità, perché in effetti a breve ci saranno delle nuove trasmissioni, o se no, se siete più abitudinari, potete trovare anche le vecchie trasmissioni, guardare, ascoltarvi i podcast e ascoltarle in diretta e ripassare quando sono. Poi vi ricordo direttawombat.vado.li il pad, e con il quale potete chiacchierare in diretta con noi, per esempio potete farlo adesso che vi ascoltiamo in diretta. E che altro? Boh, basta, no, 13.59 ovviamente.
0: Esatto.
1: La frequenza in onde medie, accendete le vostre radioline vintage, che ormai, boh, basta, non sono neanche vintage, sono anzi l'ultimo ritrovato della tecnica. E sintonizzatele sulla 13.59 in onde medie, ovvero AM, o come trovate scritto, MV anche volendo.
0: È vero, anche MV. E di cosa parliamo nella puntata odierna? Parliamo di fantascienza e alieni che si mimetizzano o che comunque abitano e vivono il nostro pianeta.
1: Eh sì, perché abbiamo deciso di fare una puntata un po' più sbarazzina, abbiamo parlato di cose serie, di pipponi vari, e ora invece, anche perché Ballard insomma ci ha preso l'anima per un paio di settimane, e invece ora vogliamo compensare con una puntata un po' più soft, un po' a noi, beh, per certi versi quasi facile, nel senso che quando si parla di alieni nel mondo della fantascienza è voler vincere facile in qualche maniera, ecco. Di film, libri, opere che parlano di alieni ovviamente ce n'è un miliardo, cioè proprio da qualsiasi parte vi rigiriate trovate qualcosa che parla di alieni.
0: Però noi abbiamo voluto
1: prendere da un'angolatura un po' particolare, perché non parleremo, non particolarmente, un po' anche sì, però di invasioni aliene, che sarebbero un capitolo un po' a parte.
0: Sì, esatto.
1: In parte ne abbiamo anche un po' già parlato, ma insomma. E non parleremo neanche di esplorazioni, cioè gli esseri umani che vanno su altri pianeti. L'abbiamo detto tante volte, con questo spesso, quasi sempre con questo piglio colonialista, ma insomma, che vanno su altri pianeti e guardano e conoscono nuove popolazioni, nuovi esseri, e imparano i loro usi e si confrontano con... Non parleremo di tutto questo, perché parleremo di alieni che arrivano sulla Terra e si confondono, come dicevi, con gli altri esseri umani.
0: Esatto, con fare positivo, comunque, insomma, non con cattive intenzioni, o pure proprio con cattive intenzioni.
1: Chissà.
0: Quindi, pezzo di apertura, per questo non ho rimandato, pensavo durasse meno, pezzo di apertura e poi parliamo proprio di questo Wombat.
2: Tu es le meilleur de tous, Shana. Je te conseille de partir, il faut t'en aller avant qu'il ne soit

0: Eccoci qua nella cantina dove esseri misteriosi suonano strumenti misteriosi che avrei tanto voluto saper suonare.
1: chi lo dici?
0: E parliamo oggi invece, per chi si fosse collegato in questo momento, alieni che si confondono con gli umani.
1: Allora, partiamo da, da una, forse l'unica cosa seria della puntata per darci un tono. E partiamo da il racconto di un tagliatore di bambù, ovvero Taketori Monogatari.
0: Monogatari, sì.
1: Che è la trasposizione letteraria di un racconto popolare giapponese del X secolo. Quindi andiamo parecchio in là nel tempo. È considerato il più antico esempio di narrativa in giapponese. E è scritto in lingua giapponese tardo antica, appunto siamo nel X secolo. E la trama è questa: un anziano tagliatore di bambù, Taketori no Kina, trova una canna di bambù che risplende nella notte. Tagliandola, trova al suo interno una bambina, grande come un pollice. E l'uomo, che non ha figli, porta la bambina a casa dalla moglie e la crescono come fosse la loro figlia. E gli danno il nome di Nayutake no Kaguya Hime, ovvero letteralmente, diciamo, la traduzione potrebbe essere principessa splendente del flessuoso bambù. E da questo momento in poi, ogni volta che l'uomo taglierà un bambù, vi troverà all'interno una piccola pepita d'oro. E quindi chiaramente, insomma, è ottimo, direi. E si capisce, l'uomo lo capisce subito, che questo evento magico, per così dire, è dovuto alla bambina. Cioè è lei che gli fa trovare all'interno questa piccola pepita d'oro. Chiaramente in questo modo il tagliatore di bambù e sua moglie si arricchiscono, diventano piuttosto ricchi. E lei, la figlia Kaguya Hime, cresce piuttosto felice con la sua famiglia adottiva e diventa una bellissima donna. Però ovviamente un po' per questa questione della pepita d'oro, chiaramente, che chiaramente si intuisce che lei è una, come dire, un bell'affare, prendersela è un bell'affare. E un po' anche perché per la sua irresistibile bellezza, fatto sta che inizia ad avere una serie di problemi, per cui tutti gli uomini del regno, sostanzialmente in particolare, guarda un po', i potenti, ricchi, principi,
0: gli Epstein della situazione, forse.
1: Tutti i vari Epstein arrivano e cercano di portarsela via, fondamentalmente, assolutamente senza il suo consenso, eccetera. E quindi lei passa tutto il romanzo fondamentalmente a scappare da questi vari pretendenti ossessivi e i genitori cercano di metterla al riparo da questo. Si capirà alla fine della storia, in realtà soltanto alla fine, che la figlia, cioè che la bambina, era un abitante della luna. Quindi in realtà tutta questa storia ve l'abbiamo raccontata perché questa piccola bambina, che poi diventa donna, in realtà ha sì le fattezze umane, ma proviene dalla luna e lì ritorna alla fine della storia.
0: Esatto, potrei stare ore a aggiungere cose
1: ma
0: su
1: sì,
0: questo
1: ma
0: argomento,
1: fallo.
0: Inizierò con un pochino.
1: Prima, sarò breve.
0: Sarò breve, ma non è vero. No, allora, la prima cosa da dire su questa opera è che potete vedervi la versione animata. La versione animata fatta da niente di meno che Isao Takata, che è fondamentalmente, insieme a Hayao Miyazaki, cioè al pari, anzi era una sorta, non maestro, perché sono più o meno, sono stati anche contemporanei, insomma hanno avuto modo di confrontarsi, molto più, come si dice, molto più tradizionale. Isao, ma è quello, è uno di quelli che ha aperto la strada alla grande animazione.
1: L'anima politica anche.
0: Sì, sì, esatto. Questa è l'ultima opera che lui fa prima di morire, nel 2013, è proprio mettere la storia della principessa splendente, appunto, in giapponese, è il racconto del tagliabambù, cioè Taketori Monogatari. Bello, è una roba, se siete abituati a vedere Miyazaki è un pochino più, non so come definirlo, un pochino più durino, però bello, bellissimo, grandi disegni, e racconta proprio questa storia qua. E questa storia qua è una storia, come dicevi subito all'inizio, popolare, cioè che viene dalla tradizione popolare, e infatti ha influenzato veramente un sacco di opere all'interno della produzione nipponica, ma anche roba molto mainstream. Per esempio, l'avevo aggiunto alla fine, fra le varie cose, Naruto. Naruto, no? Famosissimo, ma parla del mondo dei ninja. In realtà si scopre alla fine, ve lo spoilero, cazzi vostri, dai, senti, è finito da talmente tanti
1: ma
0: anni,
1: fatti, dai,
0: sennò... che in realtà è una sorta di fantascienza, in realtà, Naruto, perché sono i grandi cattivoni, che sono quelli che hanno mosso un po' le fila di tutto e che verso la parte finale della narrazione si scopre chi sono degli alieni. Che vengono da fuori del mondo e si nutrono degli esseri viventi dei vari pianeti.
1: Ma veramente?
0: Quindi loro arrivano, creano questi... creano fondamentalmente questi grandi fiori che quando sbocciano cominciano a succhiare l'energia di tutti quelli a cui riescono ad arrivare. E la Kaguya è proprio il primo alieno che arriva sulla Terra e che diffonde, cioè i ninja sono forti perché usano il chakra per le varie tecniche ninja. Chi l'ha portato il chakra? L'hanno portato questo alieno, in realtà il chakra non era una roba autoctona del pianeta, però insomma per far capire che queste
1: ci ha avuto influenza,
0: molto influenza, appunto, con opere anche mastodontiche di fama internazionale come Naruto. E quindi insomma volevo aggiungere queste due cosine, molto interessante comunque, dai.
1: Di tutt'altro tono, diciamo, è invece L'uomo che cadde sulla terra, un film del 1976, film che è anche la prima apparizione sul grande schermo cinematografica di David Bowie. Quindi un film che spesso viene ricordato principalmente per questo, perché tra l'altro un'interpretazione di Bowie molto bella, con questo insomma, come dire, l'alieno Bowie lo sa fa bene, ecco, gli veniva piuttosto bene.
0: Tutti hanno il dubbio che non lo fosse realmente.
1: Esatto. E quindi nel 76 fa questo film, protagonista di questo film che si chiama The Man Who Fell to Earth, appunto L'uomo che cade sulla terra. Regia di Nicholas Roeg, dal romanzo di Walter Chevis. In realtà il film, ma è anche il romanzo, non sono particolarmente noti e famosi, anche se il film secondo me vale la pena, perché al di là di Bowie è piuttosto intrigante ed è molto ansiogeno, c'ha questa atmosfera un po' rarefatta che non riesci a capire bene perché, ma ti mette l'ansia. Fondamentalmente si tratta di un alieno, non si capisce bene se solo lui o anche la sua famiglia, comunque alcuni alieni che arrivano di questa cittadina completamente inventata che si chiama Santa Mira in California. E,
0: New Mexico.
1: Nel New Mexico, e non c'entra Santa Mira perché quello è quello dopo. Quindi ci sono questi alieni che arrivano, tra cui in particolare questo Thomas Jerome Newton. Non si sa bene da dove arrivano da un pianeta lontano e arrivano sulla Terra, non si sa bene come, non si sa bene perché. Di base il film inizia con loro in queste terre, appunto, del New Mexico, molto desolate, molto desertiche, e c'è quest'uomo che di fatto assomiglia a un inglese, nel senso, questo lo era, e comunque
0: esatto.
1: Nell'iconografia americana, statunitense, l'inglese c'ha un po' questi tratti algidi e,
0: vero,
1: come dire, molto che per cui ci stanno nel ruolo dell'alieno. E quindi lui si passa per inglese, anche tutta la gente che incontra, e ci potrebbe stare. E arriva, in realtà poi scopriremo che lui è arrivato sulla Terra in missione per riportare l'acqua nel suo pianeta natale, e ha bisogno di scoprire come farlo, perché il suo pianeta natale sta vivendo una mega siccità e lui spera di portare l'acqua prendendola dalla Terra. E però riesce a sopravvivere sulla Terra anche economicamente, insomma, a vivere una vita non solo normale ma anche piuttosto agiata, perché si porta dietro un po' di tecnologia, della tecnologia che aveva, insomma, del suo pianeta, E la porta a come si chiamano, degli sportelli dove si brevettano le cose, le tecnologie, non penso che esistano più queste cose, ma
0: sì, sì,
1: sì, ma sono proprio, cioè, sportelli,
0: la...
1: boh.
0: No, forse sono, sono degli loro uffici.
1: Io me lo immagino un po' come l'agenzia delle entrate, però forse sbaglio.
0: Sarebbe bellissimo.
1: Comunque lui si presenta in uno di questi posti, gli dice: "Toh, tieni, io ho inventato questa cosa, brevetta queste tecnologie, che chiaramente sono delle tecnologie avanzatissime." E con quello diventa fondamentalmente ricco e riesce a barcamenarsi piuttosto bene sulla terra. E con quella ricchezza lui, il suo obiettivo è quello di fondamentalmente costruirsi un veicolo spaziale per ritornare indietro e soprattutto riportare l'acqua a casa. La cosa non va benissimo perché lui comunque... il film non è che ha una trama molto specifica, cioè diciamo che a un certo punto lui inizia a perdersi perché gli esseri umani sono tutti stronzi con lui e quindi lo trattano tutti male, sono tutti che cercano di rapinarlo, di strappare, insomma lui ci rimane parecchio male, dice ma come? E l'unica persona che lo tratta bene è una donna con cui lui inizia una relazione e però vedremo, lo porta anche verso quegli aspetti dell'umanità che lui non sospettava, tra cui sostanze, alcol, televisione a go-go.
0: Certo.
1: Quindi lui inizia con tutti i soldi che ha fatto, fondamentalmente una vita di noia e droghe e soprattutto fiumi di alcol. Quindi diventa alcolista, malissimo, depresso e quindi sta fondamentalmente passa la vita in casa, sembra quasi che non si ricordi più del perché era arrivato lì e di cosa doveva fare. E di base passa questa vita appunto in maniera piuttosto brutta e devo dire è un questo chiaramente un qualcosa che ha a che fare con una grossa metafora della che probabilmente di quello che in quegli anni si iniziava a intravedere, perché erano il 76, era l'inizio di quello che poi è stato un po' il leitmotiv degli anni 80-90, ovvero questa noia generazionale, questa questo male di vivere dovuto non si sa bene a cosa, a questo capitalismo sfrenato che ti spinge, che abbiamo visto anche nelle altre puntate di Ballard, ti spinge a dover essere sempre up, essere sempre a 2000 e a un certo punto invece non lo sai per niente. E questo film un po' lo mette sullo schermo appunto con questo personaggio un po' forse ingenuo, un po'... anche tenero, che però viene in qualche modo
0: corrotto,
1: sì, sì, in qualche modo sì, corrotto e rovinato, ecco,
0: certo, come solo noi sappiamo fare,
1: esatto.
0: E invece poi ci spostiamo qui su la pietre miliari,
1: classicone
0: partendo dall'originale 1956 dell'invasione degli ultracorpi. Chiaramente, per forza.
1: Filmone. E, allora, qui praticamente, se non l'avete visto, siamo appunto, come dicevi...
0: Era qui Santa Mira,
1: ho incrociato le righe. Qui, se non l'avete visto, è chiaramente un classico della fantascienza. E insomma, ha detto molto. È una classica invasione extraterrestre, però inizia... appunto in California, a Santa Mira, questa città che non esiste, e inizia con queste spore di piante aliene che cadono dallo spazio e piano piano si sviluppano in grandi baccelli di semi. Quindi questi baccelli crescono e dentro c'è un alieno, un essere alieno che mano a mano che cresce fondamentalmente prende la personalità e soprattutto l'esteriorità, l'aspetto fisico di chi gli sta accanto.
0: E i ricordi anche, no?
1: Mi sembra di sì, questo non lo ricordo.
0: Mi sembra di sì.
1: Io non lo ricordo. Sì, comunque sia, sicuramente...
0: Infatti il titolo è Ultracorpi, lo traduciamo noi,
1: sì,
0: no?
1: È una tragedia.
0: Però è The Body Snatchers, cioè i scippatori di corpi.
1: E infatti se lo traducete biecamente con le diavolerie tecniche stupide di oggi ve lo traduce così, sì, gli scippatori di corpi.
0: Ah, scippatori,
1: diciamo così. Sì, è che bellissimo.
0: No, sì, effettivamente i ladri di corpi, non so, sì. Boh, vabbè. Però avete capito.
1: Sì, quello è il concetto. E sì, praticamente te c'è sto baccello accanto che non te ne accorgi neanche perché è piccolino, e piano piano cresce un alieno che piano piano assume le tue sembianze e a una certa, quando è sufficientemente sviluppato, ti sostituisce. Questo è veramente... che crea un sacco di problemi, ma c'è una particolarità che gli alieni non riescono a riprodurre, ovvero l'emotività, i sentimenti.
0: Esatto.
1: Questi esseri alieni non riescono a riprodurre le emozioni e quindi si presentano sì come delle copie identiche, ma prive di emozioni.
0: È un po' strano, la gente dice ma stai bene, tutto a posto, e succede?
1: Un po' apatici.
0: Un po' apatici, esatto, non potevano essere identici.
1: E poi a un certo punto, vabbè, c'è l'eroe di turno che è un medico locale che capisce tutto, scopre, da lì tenta di fermare questa invasione. E poi vabbè, c'è la classica trama da film degli anni 50 americano. Ora, la cosa interessante di questo film è che chiaramente non vi sarà sfuggito che essendo nel 56 e essendo la trama quella che vi abbiamo appena raccontato, si presta a varie interpretazioni di tipo politico. Cioè chiaramente una delle accuse, diciamo, che è stata mossa a questo film storicamente è di essere chiaramente un prodotto di propaganda contro l'allora Babau, che era l'Unione Sovietica. Quindi era in piena guerra fredda, all'inizio della guerra fredda, con un senso di panico di cui vi abbiamo parlato tante volte negli anni 50, e la fantascienza, l'abbiamo visto, incarnava moltissimo queste paure in maniera più o meno consapevole, nel senso che, devo dire, il regista ha sempre negato assolutamente qualsiasi tipo di sottotrama, di metafora politica. Tant'è che però non può non venirci in mente, perché nell'iconografia della propaganda tipica di quegli anni statunitense, guarda un po', i comunisti russi erano sempre dipinti come queste persone apatiche, senza sentimenti, fredde, che si contrapponevano invece alla sanguigna genuinità dell'americano, no? Del cowboy,
0: sì,
1: verace,
0: certo.
1: E invece loro erano questi specie di robot senza emozioni. Quindi guarda un po', l'invasione degli ultracorpi, insomma, non sembra proprio buttata lì a
0: già,
1: caso.
0: Forse il Marine, più che il, ormai nel 56 sono
1: sì.
0: Il Marine che, capito, è sia un marinaio che un soldato. Allora, il top del top.
1: Sì, sono un po' alla buona, sono bravi ragazzi, sono questi qui, no? Che bevono il latte. E invece gli altri sono, strani, mangiano i cavoli, sono freddi. Sì, molto spesso, poi l'abbiamo visto via che tante volte le invasioni aliene, la paura dell'alieno era appunto in realtà un bieco modo per parlare male dei russi.
0: Sì, perché erano loro gli alieni e oggettivamente avevano un sistema economico che strideva.
1: È anche questa cosa del sostituirci, no? Noi abbiamo i nostri valori, le nostre abitudini, e questi arrivano e ci sostituiscono con i soviet e con tutte quelle cose.
0: Tra l'altro c'è un mio conoscente che è stato, anzi un mio caro amico, e saluto, ciao Lorenzo, è stato a New York. E è stato in questo bar, questo pub che si chiama KGB, che era il luogo dove si ritrovava, che è il luogo dove si ritrovavano i comunisti americani prima che li facessero tutti fuori. Quindi stiamo parlando appunto degli anni 50, dove ancora qualcosa c'era, però li stavano già, e si ritrovavano clandestinamente lì, e quindi poi, come solo l'America sa fare, poi dopo hanno brandizzato in qualche modo. No, dice Harry, ma è un bel posto, comunque è carino.
1: Ok.
0: Però immagino che un americano non lo veda certo con gli occhi e lo vediamo noi. Lui si è molto divertito, gli è piaciuto. Perché ci sono tutti i vecchi manifesti degli anni 50 del Partito Comunista Americano. Quindi roba comunque non vedi tutti i giorni, di sicuro.
1: No, questo è vero.
0: Ganzo. Allora, però, per rimanere in tema, abbiamo detto all'inizio quello del 55, del 56, insomma, dell'invasione degli ultracorpi è il primissimo film. Ma vi sono stati tre sequel. Se si può dire. Posso chiamare sequel? Sì.
1: Ma sì.
0: Sì, well, remake, chiamiamoli remake, che sono nel 78 Il terrore dallo spazio profondo, nel 93 Ultracorpi, L'invasione continua, e l'ultimo nel 2007, Invasion. Terrore dallo spazio profondo fondamentalmente mantiene varie similitudini, cioè c'è nell'immensità dello spazio profondo c'è una forma di vita aliena, appunto, è che questa qui che abbandona il proprio pianeta e come al solito sta morendo e con attraverso il vento solare è spesso portatore sia di roba buona ma tendenzialmente di roba negativa. Devo dire, in tante opere.
1: È vero.
0: Raggiunge la Terra, atterra questa volta a San Francisco, invece, è ambientato. E niente, praticamente si sviluppa, cioè le spore che questo alieno butta si sviluppano dentro dei piccoli fiori rosa, che sono appunto anche in questo caso dei baccelli contenenti la forma di vita aliena. Quindi, insomma, dai. Ci siamo, bene o male, è un po' diverso, ma è molto simile.
1: Siamo lì.
0: Mentre poi dopo l'invasione continua, quindi l'ultracorpo, l'invasione continua, quindi quello poi successivo, è ambientato in Alabama, in una base militare, e fondamentalmente il padre del protagonista... il protagonista si deve, c'è tutta la parte iniziale dove si deve trasferire perché il padre è militare, quindi no, vivi nelle basi e ti sposti per il mondo. Vabbè, insomma, arrivato lì, ambientato, il padre attraverso delle analisi perché deve fare degli accertamenti su alcune sostanze tossiche, trova appunto delle forme alieni vegetali che uccidono gli umani e le sostituiscono con delle copie senza emotività. Quindi siamo sempre là. Lì qui c'è l'esercito di mezzo, c'è sempre l'esercito di mezzo, però qui in particolar modo è proprio il protagonista, però bene o male. Quello più recente invece è quello di Hirschbiegel, Oliver Hirschbiegel, dove c'è Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeffrey Wright, quindi una roba molto moderna, 2007 appunto. Invece qui è dopo lo schianto di uno space shuttle sulla Terra, la protagonista, che si chiama Carol Bennell, scopre un misterioso virus di origine aliena, e questa volta è diverso perché attacca gli umani ma quando dormono, e specificamente lei capisce che attaccano quando uno entra nella fase REM, quindi in cui teoricamente hai meno difese o comunque
1: è il sonno profondo,
0: esatto, in quel modo riescono ad entrare. E le vittime risultano, cioè diventano appunto inumane, prive di sentimenti ed emozioni, ma mantengono appunto l'aspetto esteriore identico a quelli a cui hanno preso il corpo, per cui non si riconoscono. Quindi insomma, dai, ci siamo, però questo più moderno ha questa accezione diversa, appunto, non sono più pure piante, puri baccelli pieni di alieni che prendono la forma, ma proprio sostituiscono in pieno attaccandolo nel sonno, quindi non c'è neanche una parte esterna, non te ne puoi accorgere.
1: Sì. Hai capito. E allora, non so se vogliamo fare una pausa oppure se andiamo a dritto con
0: un piccolo break. Ci sta perché dopo dobbiamo parlare di due alieni molto famosi.
1: Dopo proprio,
0: esatto,
1: vi stupiremo,
0: esatto, sì, cose proprio non avete mai sentito proprio nominare,
1: animali.
0: Quindi restate qui con noi, queste sono le partite a Noiser, parliamo di alieni nel mondo della fantascienza, alcuni esempi di alieni che si nascondono sulla Terra. Buon battaglia.

0: E questa era How Can It Be Skin Shape, così l'ho voluta lanciare radiofonica. Ma in realtà qui non parliamo di musica.
1: No.
0: Ci piace, ci sollazza, ci aiuta, ma noi parliamo di fantascienza.
1: Sì, e in particolare adesso vi parleremo di degli illustri sconosciuti, di proprio perle che siamo andati a trovare cioè difficilissimo, scandagliando l'internet. Non è vero, vi parliamo allora, di mostri santi.
0: Ah, io lo volevo tenere un altro pochino, su scherzo. Un certo E.T. Who is E.T.? Parliamo proprio di E.T.
1: Che non è il cugino It.
0: Non è il cugino It, che però anche lui magari...
1: Forse era un po' alieno.
0: Esatto, parliamo invece di E.T. l'extraterrestre per eccellenza.
1: Ve lo ricordate, E.T.? Io confesso che l'ho visto solo quando ero piccola. Lo vorrei rivedere perché secondo me andrebbe rivisto anche in età adulta.
0: Sì, sicuramente.
1: Magari ci farebbe schifo, non lo so. Fatto sta che comunque...
0: Allora, intanto è una narrazione... Quando è uscito? Nell'82.
1: Sì.
0: Quindi... Ha una dialettica anni 80.
1: Sì, sicuramente. Sicuramente.
0: Vabbè, però secondo me sarà in sapore di Stranger Things un po', sicuramente.
1: Certo, che fondamentalmente è preso e copia incollato da E.T. Comunque, E.T. l'extraterrestre chiaramente ci calza a pennello perché è questo alieno che in questo caso è anche un po' difficile che si mimetizzi perché obiettivamente è molto diverso dalle fattezze umane.
0: Comodino verde.
1: Sì, un comodino verde. E quindi, sinceramente, un po' tipo Yoda.
0: Sì, cioè, esatto.
1: Non è che... Cioè, Yoda almeno c'aveva la tunica.
0: Era fortissimo almeno Yoda.
1: Sì, c'aveva il bastone. No, lui sinceramente è un disastro come essere umano. È tutto strano, c'ha sto collo strano. Poi non è che parla tanto, sa dire solo telefono casa perché gliel'hanno insegnato. Poi c'ha la voce tutta roca.
0: Allora, la differenza diciamo rispetto ad altri è che qui è un alieno che c'è cascato per sbaglio.
1: Sì, sì.
0: Mi è venuto in mente T, un altro, aspetta, mi devo dire dal titolo, vai avanti.
1: Vabbè. Comunque sì, è vero, lui non è che c'ha intenzione di invadere la Terra o che vuole fare questo e quello. Lui casca per sbaglio, si ritrova lì e viene raccattato da dei bambini. Per l'appunto la sua fortuna o sfortuna vuole che viene raccattato da questi bambini che lo prendono sotto la loro ala protettrice. Intuiscono che i grandi e gli adulti non lo devono vedere e lo nascondono di base. Si narra, poi non so se è un espediente, come dire, commerciale, comunque si narra che questa trovata derivi dall'amico immaginario di Steven Spielberg. Cioè Spielberg di base dice quando si lasciarono i suoi genitori, lui andò in crisi da bambino e in realtà appunto si era inventato questo amico immaginario e che con E.T. ha voluto un po' rendere omaggio a questa... tenerezza anche di bambini che si fanno un amico, lo nascondono e lo proteggono anche dallo sguardo degli adulti. È chiaramente alcuni l'hanno definita una favola, non so se è una favola, però di base è molto bella questa cosa che coglie effettivamente, che penso sia il motivo per cui ai bambini piace un sacco,
0: sì.
1: Della separazione tra il mondo degli adulti e dei bambini, cioè comunque l'alieno è una roba importante, enorme.

0: così e entra nel mondo dei bambini, non nel mondo degli adulti.
1: E poi l'amicizia, a prescindere da qualsiasi fattezza, appunto, anche se sei un comodino verde, siamo amici.
0: Eh sì, e i grandi questa cosa non la capiranno.
1: Non riescono, sono incapaci.
0: E poi sì, da lì in poi, prima la minaccia sono i genitori, poi inizia a diventare il governo, la CIA, questo e quello, e loro si ritrovano, questo gruppo di bambini, loro malgrado, in questa rocambolesca avventura. E, a parte appunto la storia che conoscerete e avrete ben presente tutto quanto, c'è sempre da ricordare i meravigliosi effetti speciali di Carlo Rambaldi, in particolare gli animatronici, che sono questo tipo di tecnologia che mescola l'elettronica con la meccanica, per cui Rambaldi riusciva, Rambaldi è anche il creatore di King Kong, cioè era quello che ha fatto effettivamente degli effetti speciali bellissimi e storici e fondamentali, e riusciva appunto con dei metodi tutti suoi molto artigianali, molto anche inventivi, a dare vita a delle meccaniche, degli esseri meccanici. Quindi non si tratta di veri e propri robot, era anche perché insomma siamo abbastanza, ora qui è negli 82, ma King Kong è ben di prima. Lui riesce appunto a mettere dell'elettronica in parti meccaniche, riesce con dei motorini a far muovere per esempio delle articolazioni, delle zampe, il collo e quant'altro. In più, oltre questo, ci ha avuto sempre un occhio, secondo me, particolarmente meraviglioso per le espressioni miste con gli animali. E.T. si dice che il viso di E.T. fosse preso da una tartaruga, fosse incrociato con una tartaruga.
1: Sì, sì.
0: E non avrebbe lo stesso effetto se se lo fosse inventato di sana pianta. Cioè il fatto che ha qualcosa che tu a un certo punto un po' lo riesci a riconoscere, ci vedi qualcosa di familiare dentro, è una grande trovata di genio, secondo
1: me.
0: Sono
1: d'accordo. Tra l'altro è Rambaldi sempre quello che ha fatto Alien, quindi
0: sì,
1: anche l'Alien che scuota fuori, che c'ha la lingua, altra bocca dentro la lingua, insomma, si è inventato roba pazzesca.
0: Vero.
1: Grandissimo Rambaldi, tra l'altro alla base di ci hanno costruito intorno a lui, chiamandolo Milo Rambaldi, nella serie Alias, non so se ti è mai capitata, con Jennifer Garner, una spy serie, diciamo, molto cruda, abbastanza cruda, che parla di questo gruppo di spie che sono un gruppo, che sono, no, cioè, ci sono la CIA ha dei gruppi ancora più segreti degli gruppi, insomma il gruppo più segreto di tutti, che fa le cose, loro, però in realtà poi si scopre essere tutto un inganno, in realtà non stanno lavorando per i buoni ma stanno lavorando per i cattivi, è tutto così, va bene? Io e mio babbo eravamo appassionati quando io ero piccino, il mio babbo era appassionato, quindi l'ho visto tutto. Lì questo Milo Rambaldi, che ho scoperto poi essere proprio preso dal nostro conterraneo, dove c'è questo creatore che ha creato questi oggetti incredibili, non si sa come, che servono per svelare, cioè, insomma, tutta una trama bella complicata, è preso proprio da lui.
0: Vedi? Io ho visto una mostra.
1: Ah, figa!
0: Mi sembra quella al Museo del Cinema di Torino.
1: Sì, ho visto le foto, non l'ho vista al vivo. Figo!
0: C'erano anche dei pezzi di King Kong.
1: Ah, ma
0: sì,
1: che dici?
0: Molto bello. E anche Alien, chiaramente. Cioè, mettiamo insieme Giger e Rambaldi, chiaramente si fa una roba pazzesca.
1: Allora, E.T., domanda, ha avuto dei sequel?
0: Oddio, non lo so.
1: Attenzione.
0: Le ha avuti?
1: No, non le ha avuti, infatti. Non le ha avuti dei sequel, no, almeno non ufficiali. Spielberg ha sempre detto, no, ragazzi, questa è una roba che deve stare a sé stante, che rimane così, non si può toccare in nessun modo. Perché proprio poco dopo aspetta che l'ho tirato in giù, come si chiama lei, l'autrice? Cioè, dopo il grande successo, viene proposto a una sceneggiatrice, ecco, Melissa Mathison. Gli dicono, vai, fai sequel, che si è fatto un monte di quattrini. E lei abbozza questo sequel più oscuro, però, che aveva il titolo provvisorio di E.T. 2 Nocturnal... Nocturnal Fears, paure notturne.
0: Ok,
1: non mi viene.
0: In
1: cui alieni carnivori che appartengono alla specie di E.T. arrivano e rapiscono i bambini. E probabilmente quindi magari E.T. sarebbe tornato per aiutarli. Una roba di genere. E Spielberg ha detto: ragazzi, ma stiamo scherzando? Assolutamente
0: bravo.
1: No.
0: Stavo bravo, via, per una volta.
1: L'ha proprio bloccato lui. L'ha proprio bloccato Spielberg. Probabilmente non gli ha dato i diritti. Gli ha detto: se va azzardate vi fa un mazzo tanto.
0: Se mi pagate...
1: Ci sono state delle idee alternative. Il libro E.T., il libro del pianeta verde di William Kotzwinkel dell'85. E fondamentalmente racconta E.T. che torna sul suo pianeta. Lo propose a Spielberg, che disse: bello, mi piace.
0: Già meglio.
1: Ma deve rimanere libro. Secondo me non renderebbe bene sotto forma di film. Quindi non è mai stata fatta una versione cinematografica. È rimasto solo sotto forma di romanzo.
0: In effetti è vero, perché si rompe questa cosa dei bambini.
1: Ma sì,
0: dai. Sì.
1: Esatto. Poi c'è il falso sequel invece.
0: Ovvero?
1: Cioè, che non è un falso, un falso nel senso che non è un sequel, ma è un cortometraggio che è uscito nel 2019. Mi capitò di vederlo perché appunto uscì la notizia, sequel, poi no. Era una sorta di reunion e appunto si chiamava A Holiday Reunion, con il ritorno di Harry Thomas, che è Elliot. E è l'unica rimpatriata fondamentalmente approvata e supervisionata però da Spielberg. Quindi se volete vedervi questo piccolo cortometraggio ci sta. Però di fatto non esistono sequel di E.T.
0: Meno male.
1: Esiste però una versione, non è uguale, però è molto ispirato a una versione all'italiana che mi è venuta in mente ora, appunto, e dicevo che non mi era venuto in mente, che è uno sceriffo, extraterrestre, poco extra e molto terrestre.
0: Oddio, cos'è? Quello di Bud Spencer.
1: Quello di Bud Spencer, proprio quello. Oddio. 1979, poi replicato l'anno dopo con il sequel, chissà perché capitano tutti a me.
0: Certo.
1: Tutti e due parlano proprio di questo bambino.
0: Certo. 79, scusa, quindi prima di E.T. Attenzione.
1: Ah, è vero, non ci avevo fatto caso.
0: Attenzione, è E.T. copiato da Bud Spencer.
1: Chissà.
0: Chiaramente.
1: Potrebbe, perché comunque è roba che è stata distribuita in America.
0: Oddio, davvero?
1: Anzi, è ambientato in America fondamentalmente.
0: No, vabbè, dai, non mi
1: Quindi.
0: Vabbè.
1: Non ci avevo mai fatto caso a questa cosa. È vero. Comunque, fondamentalmente, per chi non l'avesse visto, recuperatelo, perché è roba veramente leggera, dura un'ora e mezzo, roba veramente tranquillissima, dove c'è questo bambino che è sperso e questo sceriffo, quindi un poliziotto, però in America, quindi è lo sceriffo, lo trova e gli dice: dai, dimmi, sono i tuoi genitori, ti porto dai tuoi genitori. Però lui, sono i genitori e sono alieni.
0: Ma dai, è vero.
1: E allora c'è lui che gli sta dietro, il poliziotto non gli crede, mentre c'è la CIA che cerca il bambino, e lo sceriffo chiaramente lo difenderà dalla CIA alla fine, perché si affezionerà tantissimo. E c'è tutte quelle scene dove c'è il bambino e per dimostrargli che è un alieno attiva le giostre, che ha questo marchingegno in mano, che è una specie di triangolone dove pigia i tasti. Sai un po' come quelle pistole, cioè quando si era piccina facevano wii wii wuu, che c'erano sui suoni molto simile a quella cosa.
0: Effetti
1: lì.
0: Effetti speciali proprio di grande...
1: No, eccezionali.
0: Grande spessore.
1: E niente, insomma, poi alla fine arrivano. Poi ci viene fatto il sequel l'anno dopo, perché in quegli anni lì Bud Spencer facevano 3 film l'anno fondamentalmente. Sì. Che è appunto Chissà perché capitano tutti a me.
0: Che ho visto, penso, 70 volte.
1: E fondamentalmente l'esercito americano cerca ancora di catturare il piccolo extraterrestre che si chiama H725, non me lo ricordavo, lo stavo leggendo qua, perché poi alla fine, no, del primo sembra che vada via con l'astronave dei genitori, ma in realtà si è affezionato allo sceriffo e vuole rimanere con lui. E allora rimane con lo sceriffo.
0: Tenere.
1: E nel 2 però chiaramente l'esercito non molla e riprova e poi vabbè è tutto un cazzotti.
0: Esatto.
1: Però insomma alla fine si sa, se guardi Bud Spencer sai che guardi quello, quindi va bene.
0: Comunque effettivamente penso quasi tutti questi film che vi stiamo raccontando, beh non è vero, non tutti, però una buona parte si sono incentrati sul difendere da CIA, sì, FBI e varie gli alieni.
1: Sì, cioè da servizi segreti americani, sì, non, sì, da altri paesi.
0: No,
1: non ci sono russi di solito, no, ci sono gli americani.
0: Ma perché sono loro che proprio hanno sta fissa.
1: Sì, infatti.
0: È così. Allora, tornando a creature famose, grandi divi del cinema, arriviamo a una, per me, veramente una perla, proprio l'amore, che è Alf. Alf, serie televisiva durata tra il, cioè, che è andata in onda tra il 1986 e il 1990, e questo almeno nella versione originale, poi in Italia non ho idea, penso se la siano comprata per 3 lire e trasmessa poi all'infinito.
1: Sì, l'hanno andata per tanto.
0: Sì, io...
1: Ce l'aveva la Mediaset, mi sa.
0: Ma mi sa...
1: chiaramente.
0: Bellissimo, bellissimo. Serie ispirata a E.T. questa anche, perché... vabbè, ispirata in realtà, boh, alla blanda mente. Però diciamo che anche qua si tratta di un alieno che arriva... sulla Terra, è questo appunto Gordon Shumway, chiamato, che a un certo punto arriva sulla Terra e viene chiamato ALF, ovvero Alien Life Form, comunque grande, grande fantasia,
1: sì,
0: e, che è un alieno di 229 anni che proviene dal pianeta Melmac, dove l'erba è blu, il cielo è verde e il sole porpora. Ed è un alieno ricoperto completamente di pelo castano, marrone, e va ghiotto di gatti. Questo è a suo detrimento, cioè questo malissimo, però è così. E lui arriva in questa famiglia, tra l'altro, che ha un gatto, e lui passa la vita a cercare tipo un po' tipo Silvestro e Titti e Silvestro.
1: Sì, sì, esatto.
0: Cerca un po' continuamente di prendergli sto gatto e mangiarsi il gatto, ma non glielo fanno fare. E niente, praticamente questo Alfa segue un segnale radio e si schianta su questo garage di questa famiglia Tanner, che è la classica famiglia da sitcom.
1: Rai 2, non Mediaset.
0: Ah, pensa. È la classica, la famiglia Tanner è la classica famiglia da sitcom americana degli anni 80.
1: Sì, bianchi, perfetti, ricchi.
0: Bianchi, padre, madre, figlio, figlia. E vabbè, però questa famiglia si ritrova con questo alieno che gli si è schiantato nel garage, non sa bene come comportarsi, alla fine decide di accoglierlo e soprattutto anche qua lo tiene al sicuro dalla NASA questa volta, non so bene perché la NASA, ma vabbè,
1: lo spazio,
0: sì, così. E dai propri vicini, perché chiaramente c'è anche il problema che i tuoi vicini sono il primo nemico, perché sono quelli che magari ti boccano in casa. E lo accolgono con l'obiettivo di fargli almeno finire, cioè col patto di vabbè, noi ti accogliamo e ti difendiamo fino a che non ripari l'astronave e te ne torni a casa. E in realtà anche qui chiaramente va a finire come vedevamo anche con gli altri film di cui parlavi te, che comunque Alfa si affeziona e ritarda continuamente questa sua riparazione dell'astronave, adducendo palesemente scuse. La verità è che non vuole ripartire. Lui pare che avesse abbandonato il suo pianeta Melmac perché, e questo scusate ma ve lo devo dire,
1: sì, dai, si può
0: perché
1: dire.
0: È andato incontro questo pianeta incontro all'apocalisse nucleare causata dall'accensione contemporanea da parte di tutti gli abitanti del pianeta di un asciugacapelli, che mi è sembrato un dettaglio veramente geniale. E lui è convinto di essere l'unico sopravvissuto della sua specie. Probabilmente non è vero, cioè più spesso nella sitcom si capisce.
1: No, appare poi
0: che fatti che non è vero.
1: Andando più in là appare qualcun altro.
0: Sì, è un po' tipo la guerra degli Antò, cioè sì. Lui comunque si è fissato di essere l'unico sopravvissuto.
1: Sì, esatto.
0: Ma veramente non è così. Comunque fatto sta che niente, si ritrova in questa cosa. È molto buffo effettivamente, un po' perché fa ridere il pupazzo. È un po',
1: sì, è un po' dissacrante tutto sommato, cioè lui spezza un po' questa normalità eccessiva della famiglia americana.
0: Sì, è vero.
1: E quindi forse è per quello che ce l'ha reso...
0: Ma poi fa ridere.
1: Decente, ecco.
0: Sì, fa ridere anche sto fatto che lui comunque si veste da... Allora, lui è...
1: Sì, sì.
0: Se non ve lo ricordate, andatevelo a cercare su Google, ma è fondamentalmente è un aggeggio mezzo animale, cioè che ha le fattezze... Sì, molto aliene, siamo un po' un formichiere, c'ha sto nasone tipo proboscide.
1: Un canone, formichiere, sì, sì.
0: Alto un metro, forse. Sì. E lui però si traveste da essere umano. C'è comunque la cosa che fa ridere.
1: Altro mi sa di no.
0: No, è bassissimo, no?
1: È basso, sì, perché, sì. Perché è alto come i bambini.
0: Esatto, un metro, che ne so, sì, non sì. Meno. Comunque, fatto sta che Alf fa ridere perché va in giro vestito con la camicia hawaiana, gli occhiali da
1: è
0: sole.
1: È quello.
0: E la gente non si accorge che comunque, cioè, palesemente non è un essere umano.
1: Vabbè, dai.
0: E questa cosa è la cosa che bellissimo. Fa ridere, secondo sì. Me sì.
1: No, devo dire molto carino. Tra l'altro, invece, altra cosa che ho citato sempre più in giù, riprende proprio Alf, lo riprende in modo dissacrante, come solo il nostro amico McFarlane sa fare, è American Dad. American Dad, per chi non l'avesse visto, del stesso autore di dei Griffin e tutto il comparto del contro i Simpson, anti-Simpson, no, non è vero, anzi, però insomma, quel mondo lì, prende proprio in giro questa cosa qua partendo molto da Alfie. Perché vi dico questo? Perché il protagonista, appunto, American Dad, è l'americano perfetto,
0: mascellone.
1: E quindi mascellone, sempre in giacca e cravatta, e quindi talmente perfetto che in realtà è totalmente inadatto al mondo e alla vita, e è un agente della CIA. E nella sua famiglia perfetta, con la moglie che deve stare a casa a stirare, ma in realtà lei non vorrebbe perché non è quello, quindi anche quello un po', perché in America comunque è rimasta a lungo questa cosa della donna deve stare in casa, perché deve stare, punto.
0: Non solo lì, purtroppo.
1: No, non solo lì. Non solo lì, però antropologicamente, secondo me, in Italia magari c'era una cioè, la mamma era il centro sociale. E quindi il padre, sì, autorità, però la mamma era un centro della... Invece in America, secondo me, è totalmente... questa è veramente una mia interpretazione. Veramente un soprammobile,
0: sì.
1: Di fatto.
0: Sì.
1: Comunque, buona. Comunque, è sbagliato in entrambi i casi. I figlioli, vabbè, lasciamo perdere, appunto... Non saprei neanche approfondirli fin più di tanto.
0: Inutili.
1: Ma soprattutto, perché ve lo sto dicendo, per Roger, l'alieno che arriva, casca e starà in casa con loro e si traveste. E però c'ha la pelle grigia, c'ha la testa oblunga, com'è che la gente non lo riconosce? È lo stesso principio di Alf, è stato proprio preso da quello, da Alf, come esempio, e però dissacrando il tutto, appunto, rendendo la scia super ridicola, il pesce pure, il pesce loro è, in realtà è un ex spia russa, che lavorava per la CIA, che in un esperimento della CIA l'ha trasformato in un pesce. Quindi c'era proprio tutto malissimo. Insomma, quindi prende molto da Alf tutta questa serie e ci sta, perché non è pro-America, anzi,
0: no.
1: Tendenzialmente. Poi a me non mi è mai esaltato granché.
0: No, non è vero, neanche a me.
1: Viene un po'
0: però
1: di
0: fare ridere. Ogni
1: però tempo. Ci sta.
0: Sempre della serie di alieni che si capisce perfettamente che sono alieni eppure gli altri non fingono di non accorgersene, arriviamo a un altro caposaldo della cinematografia mondiale, che è Howard, il destino del mondo. Questo veramente siamo ad alti livelli, cioè qui veramente tocchiamo delle vette importanti. Film del 1986, siamo, come avete capito, nel bel mezzo degli anni 80, con tutte le gioie che ci hanno saputo regalare. È diretto da Willard Huick, che poraccio, penso non abbia mai più fatto nient'altro nella vita, credo. E attenzione, coprodotto da George Lucas. Cioè, comunque,
1: che, ragazzi, di roba buona ne ha fatta.
0: L'ha proprio voluto fare, cioè, non, vedevo che non era un caso, l'ha proprio voluto fare. Il film è basato sul personaggio di Howard il Papero, della Marvel. Un fumetto di cui devo dire non conoscevo niente.
1: Ma era roba antica.
0: Roba molto antica. E questo, in realtà, questo film, Howard, il destino del mondo, assolutamente, come diremo, un film da merda, ma in assoluto il primo lungometraggio cinematografico basato su un personaggio dell'universo Marvel.
1: Mm-mm.
0: Prima ancora di tutti quelli che poi dopo hanno sdoganato la faccenda e hanno incassi stramiliardari botteghini. Ecco, invece questo è stato il primo. Ma non è andato bene. Non è andato bene, è stato candidato a 7 Razzie Awards, vincendo per il peggior film, peggiore esordiente, peggiori effetti visivi e peggior sceneggiatura. Che comunque, ci tengo a sottolineare, sono traguardi importanti.
1: Allora, secondo me, cioè, se ne prendi uno, buona.
0: Ci può stare.
1: Ma se li pigli tutti, allora diventa un premio. Cioè, la regola del meno e meno fa più, secondo me.
0: Bravo,
1: a un certo
0: anche
1: punto.
0: Secondo me. Ma infatti io me lo difendo questo film. Io mi ricordo da piccolo mi faceva ridere tantissimo, mi piaceva un botto. E probabilmente adesso non potrei vederlo, anche perché è di un sessismo sconvolgente. Però vabbè, io ero piccola e...
1: Sì.
0: Vabbè. Fatto sta che è questo papero alieno, cioè che anche sto fatto, no? Cioè comunque è un papero, è proprio un papero.
1: C'ha becco, ragazzi, cioè, le piume.
0: Le zampe palmate. Però viene da un altro pianeta. È un papero alieno che si chiama Howard... E viene trasportato dal suo pianeta a Cleveland, certo, perché tutti comunque finiscono
1: posto
0: negli Stati
1: top,
0: Uniti.
1: Tra l'altro.
0: Top, proprio.
1: È tutto in fumo, industrie. Quegli anni lì poi, mamma mia.
0: Sì, ma poi com'è che finiscono tutti in questi posti qua? Vabbè.
1: Sì, è vero.
0: Vabbè. Ma perché? Perché lui praticamente stava facendo un esperimento che doveva studiare le specie aliene, quindi in questo caso noi, mediante l'impiego di un apparecchio noto come uno spettroscopio laser. Ma in realtà lo fa un casino. Vabbè, la trama, come abbiamo potuto vedere dai premi, cioè è veramente agghiacciante, fa schifo. Ma vabbè, lui insomma, fatto sta che fa un esperimento sbagliato di cui non è che si capisce molto. Però, com'è, come non è, si ritrova catapultato sulla Terra. E anche qui, come del resto Bowie nel ben più pregevole film di cui vi abbiamo parlato all'inizio, anche Howard incontra umani, solo umani ostili e incivili, e fondamentalmente vive nascosto dentro un bidone della spazzatura per non incontrare nessuno. E poi però salva una giovane donna da due delinquenti, perché chiaramente, no, cioè anche gli alieni possono essere patriarcali, cioè comunque... Certo. Il cowboy che salva la donzella c'è sempre anche sugli altri pianeti. Quindi, niente, li sconfigge, è una scena veramente agghiacciante che non vi sto a raccontare. E niente, lui e questa ragazza diventano amici e lei fondamentalmente, come abbiamo visto in altri film, lo nasconde e insomma inizia a diventare, instaurare una relazione con questo papero. Vedremo, relazione sempre più intima, e lo nasconde dalla CIA, dalla FBI e chi per loro. E niente, quindi un po' questo, diciamo che a un certo punto all'inizio Howard cerca di tornare a casa e anche la ragazza cerca di intercedere con un amico scienziato, insomma cercano un po' di scoprire il modo per farlo tornare a casa. Poi anche lui decide che basta e si rassegna a vivere sulla Terra. E trova lavoro, ma anche qui no, e trova lavoro, sottolineo, come custode in un impianto termale. Sottolineo, trova lavoro in un impianto termale. Comunque è un papero, cioè è un papero alto, appunto anche lui poco, con le zampe palmate, non tenta neanche più di tanto di travestirsi, cioè anche lui si mette stile alfa, una camicetta, poco più, e comunque la gente lo piglia a lavorare.
1: Se era il sogno americano, cioè, anche un papero può.
0: È bellissimo. Sono stupido, i paperi. È così. E quindi niente. Allora, anche qua vi volevo citare la questione animatronica. Prima abbiamo parlato di Rambaldi. Qui anche ci sono degli effetti speciali di un certo pregio, perché la Lucasfilm si occupò della costruzione di abiti, costumi e pupazzi animatronici, ma dice che l'effetto fu disastroso. Infatti, se guardate questo film, veramente è una merda. Cioè, ma si vedono perfino gli occhi dell'umano dietro.
1: Sì.
0: È veramente orrendo.
1: Sì, e poi fa impressione lui.
0: È bruttissimo.
1: Cioè, anzi, ti piace. Il sì. Papero invece
0: è inquietante, ma dice
1: sì.
0: Infatti che l'attore protagonista
1: si è suicidato
0: quando la figlia bambina andò sul set a visitarlo, scappò urlando perché era paurissimo.
1: Ci credo,
0: ma era molto inquietante. Comunque effetti speciali terribili, e la Lucasfilm si giustificò dicendo che il tempo a disposizione per creare i materiali era troppo poco. Sì, vabbè, c'è, cioè comunque
1: vabbè, allora scuse. Non lo fa uscire, scusa, non,
0: cioè, ma che scuse sono, cioè come, cioè, quando consegni, non lo so, il lavoro in ritardo, però dai, vabbè. Comunque, il lavoro affrettato di fatto comportò, vi dico nell'ordine, la costruzione di paperi sproporzionati o fuori misura, corpi che perdevano piume e casi di paperi esplosi. Cioè, quindi, questo è stato un disastro.
1: Avrei fatto un altro film, l'invasione dei paperi esplosivi. Tipo.
0: Esatto.
1: Ma è genere.
0: Molto più interessante.
1: Vabbè.
0: Vabbè, niente, bruttino, ve lo dico. Non... Però se volete farvi due risate con una roba pulp trash. Sì.
1: Era da citare, era da citare.
0: Sì, ci stava.
1: Era da citare. Allora, continua ad andare avanti tu perché ho toccato la batteria del computer, quindi...
0: Ah, ti è morto tutto.
1: È morto tutto, la sto riavviando. No! Quindi, purtroppo è delicatino.
0: Allora parto da salto, quest'altro che sai fare, Ultimatum alla Terra, perché ne parlerai te, perché
1: okay.
0: Io non l'ho manco visto.
1: Bene.
0: E invece arriviamo a Under the Skin, film ben più interessante... Oh. Molto più recente degli ultimi anni. Under the Skin è, lo ricordate, c'è una splendida Scarlett Johansson.
1: Davvero.
0: Che secondo me è bravissima.
1: È bravissima, sì.
0: Che
1: dai,
0: gli si deve dire.
1: Non si può dire nulla.
0: E Under the Skin è questa aliena, anche qui come spesso vengono disegnati gli alieni, priva di sentimenti, di emozioni. In realtà poi anche lì non si... Cioè sì, a prima vista, poi in realtà le emozioni ce l'hai come, magari sono un po' diverse dalle nostre. Comunque fatto sta che ha questa cosa che assorbe le persone, cioè riesce a assorbire i malcapitati attraverso delle pratiche oniriche, cioè gli entra nei sogni di base li succhia via. E però questa cosa la fa generalmente, almeno nella prima parte del film, con delle persone orrende, quindi che in qualche maniera...
1: Sì, cioè non va bene, non ti tocca fino in fondo.
0: No, anzi,
1: né
0: dici,
1: lei.
0: Dici pure se lo merita.
1: Esatto.
0: Finché a un certo punto dice che lei viene colta da pietà, sentimenti e dubbio, perché a un certo punto, grazie a una vittima, una delle vittime non ce la fa. A risucchiarla
1: sì,
0: via.
1: C'è una malattia grave di malformazione neuro. No, che malattia c'ha? Insomma, no. È una donna con una malattia molto grave. Sta male, ha un corpo purtroppo deformato dalla malattia. E l'aliena, appunto, che si chiama Laura, mi sembra. Viene colta da un sentimento che non ha mai sentito. Cioè, viene colta dal sentimento, punto. Cosa che non...
0: Che non gli torna.
1: Non gli torna. Non aveva... E allora inizia a ripensare a tutto quello che ha vissuto. E capisce e comincia a provare dei sentimenti. Se uno tira l'altro, quasi. Per cui perde la freddezza che la contraddistingueva come, appunto, abile assassina. In tutto ciò, non ne mentiamoci, non è sola, ma ha un aiutante, che è questo motociclista,
0: è vero,
1: che apre e chiude il film, l'aiutante. Quindi è un altro alieno che si sa che aiuta lei, che l'aiuta fondamentalmente, pulisce quello che resta di quello che dei suoi omicidi. Però è la loro missione, sono lì apposta. Lei fondamentalmente quindi ormai spaesata finisce poi alla fine in questi boschi a vagare, trova questo boscaiolo che però non è un buon boscaiolo,
0: per niente.
1: Che anzi tenterà di stuprarla, lei si divincolerà, riuscirà a reagire, ma nel divincolarsi, ve la faccio semplice, si strappa pezzi della pelle, appunto, under the skin, perché sotto in realtà lei la pelle è tutta nera, completamente nera. Infatti anche nei sogni onirici, quando lei mangia e succhia questi malcapitati, sono dentro questo liquido nero. È tutto legato a questo nero profondo, o come appunto l'universo, lo spazio profondo. Però insomma poi arriverà il boscaiolo che gli dà fuoco.
0: Sì, infatti è tremendo sto film, perché lei nel momento in cui mostra una vulnerabilità e in qualche maniera cede a uscire da sta corazza che si era fatta in qualche maniera, è lì che trova la sua fine in qualche maniera. È un po' un film devastante, nel senso che comunque è senza appello, è un po' la teoria della cattiveria dell'essere umano, no? Cioè nel senso...
1: Sì.
0: Sì, belli i sentimenti, ma tanto poi qualcuno ti fregherà e ti farà.
1: Sì, è vero, però ha visto, no? Il suo scoprire sentimenti non è tanto l'amore quanto anche, non so, il gusto, la fame,
0: sì,
1: mangiare la torta di mele che valutare il proprio corpo e quindi relazionarsi col proprio corpo, quindi c'è tutta la parte in cui lei quasi scopre il suo corpo, sono interessanti. C'è una sorta di lieto fine, però
0: non me lo ricordo.
1: La sorta di lieto fine è che in realtà poi lei muore malissimo in questa situazione. Rimarrà solo questo motociclista che raccatta i resti di lei. E l'ultima scena è lui in cima a una montagna che guarda il panorama. E quindi si capisce, cioè guardare il panorama vuol dire avere dei sentimenti, guardare il vuoto, il lontano, provare qualcosa in relazione a ciò che ti circonda. E quindi si evince che anche lui è stato contagiato in qualche modo dai sentimenti. Quindi è una sorta di lieto fine.
0: Devo dire, guarda, che questo è un film piuttosto mainstream, anche se non è famosissimo.
1: Allora, Botteghino è andato malissimo.
0: Ma ci
1: costato
0: credo.
1: 13 milioni, incassati 7, quindi male.
0: No,
1: ma ha vinto un monte di premi.
0: Secondo me è proprio bello. Uno di quei film non de sé, non particolarmente. Però...
1: È un po' alla Donnie Darko, secondo me. Non è cult come Donnie Darko, ma è un po' alla Donnie Darko.
0: Però meno psicologico, che ti vuole intortare a tutti i costi.
1: Sì,
0: cioè...
1: Adoro, io adoro Donnie Darko. Però...
0: Sì, però questo, non lo so, a me è piaciuto perché c'ha un... Cioè, è anche molto chiaro in cosa ti vuole dire.
1: Sì, certo.
0: Bello, mi piace.
1: Giusto. Torniamo, passo indietro. Ultimatum alla Terra, ecco. Grandissimo Keanu Reeves,
0: di cui stiamo leggendo il libro. Io lo sto leggendo.
1: Io ho iniziato, ho letto la prima.
0: A fine.
1: Ah,
0: sì.
1: Ah, e?
0: Ma ti dirò.
1: Sì,
0: ti dirò.
1: Perché la prima storia era carina, però un po' fatiosa.
0: Ti dirò. Allora, libro, stiamo parlando del libro che è scritto a quattro mani da China Mieville e Keanu Reeves, che non potevamo non leggere perché l'accoppiata ci sembrava un'accoppiata incredibile. Ma ti dirò, guarda, non è male. È un po' noiosetto, secondo me, perché alla fine c'è sempre questo protagonista di questo immortale che si porta avanti per tutto il libro e che però dopo un pochino è un po' ripetitiva sta questione. Però, c'ho alcune cose carine. Poi, alla fine, quando lo finisco, vi dirò dove va a parare.
1: Se vi interessa, si intitola Il libro dell'altrove. Però, appunto, dicevamo Ultimatum alla Terra, in cui c'è anche un ottimo Keanu Reeves, che riesce veramente sempre in qualsiasi cosa faccia, incredibile. È un film del 2008 diretto da Scott Derrickson e è un remake dell'omonimo film del 51 diretto da Robbie Wise, che invece aveva Michael Rennie come protagonista, però a sto giro fatto con le tecnologie moderne che effettivamente in questo caso rendono bene. Il plot è questo: siamo nel 1928, inizio degli anni del Novecento, e c'è questo un esploratore sul Karakorum e trova una strana sfera luminosa, che okay, quindi è il Karakorum è una subcatena montuosa a nord-ovest dell'Himalaya. Bene. Trova questa sfera luminosa e niente, che ha un'interazione con essa e perde i sensi. La sfera ottiene le informazioni del DNA umano in genere, in particolar modo il suo, ma in generale vuole il DNA umano, e vola via e sparisce. Nel 2008 un sistema di quindi sono passati tanti anni, cioè quasi un secolo, fondamentalmente un sistema di difesa spaziale individua un oggetto che si sta avvicinando molto velocemente alla Terra. Sembra essere un asteroide, chiaramente non lo è, chiaramente arriva a New York, dove altro poteva cadere. Quindi entra la squadra anticrisi, si va a vedere che diavolo succede, gli alieni aiuto. L'oggetto in realtà è un'astronave, tra l'altro la scienziata Ellen Benson è la protagonista poi di fatto della serie, che deve riuscire a capire che cosa sta succedendo. L'oggetto è un'astronave atterrata a Central Park, appunto a New York, da cui ne esce un alieno. Ora c'è tutta una scena iniziale in cui chiaramente, come sempre, gli americani hanno il grilletto facile, che si fa, che non si fa, insomma non vi voglio anche spoilerare perché ci sta di guardarlo comunque. Esce fuori il gigante, che robotico, bla bla bla. Che insomma il gigante distrugge tutte le armi fondamentalmente, mette tutto in sicurezza
0: e dice vabbè,
1: insomma fondamentalmente l'alieno viene, che è ferito, viene portato nel per essere curato, e l'alieno prende le sembianze di quell'esploratore che avevamo visto nel 1928, ah, a cui la sfera aveva preso il DNA, okay. Quindi fondamentalmente l'alieno, per poter in qualche modo parlare con gli esseri umani, prende le fattezze attraverso il DNA che aveva prelevato nel 1928 dell'esploratore, che altro non è essere Keanu Reeves. E quindi poi il film è il rapporto fra questa dottoressa e Keanu Reeves, che è una sorta di paziente, però un paziente alieno, quindi e ben presto però si scopre insomma che fondamentalmente è abbastanza problematica la situazione, perché lui è venuto qua per capire se gli umani vadano distrutti o preservati.
0: Distrutti. Allora, io ce lo so.
1: Ce l'abbiamo. Fondamentalmente è la storia poi di lui che, vabbè, di fatto c'ha talmente tante cose che è sempre sul punto di dire va bene, no, sterminiamo
0: tutti.
1: Fate schifo, sterminiamo tutti. Però poi, vabbè, ci sarà un... Sì, perché poi è proprio una pulizia, cioè salva gli animali, spazza via gli umani e poi ripopola, quindi va perfetto. Però insomma chiaramente non ci sarà, non è il finale, non è così scontato, perché l'uomo comunque, bene o male, l'uomo inteso come essere umano, scusate, voglio usare il termine essere umano, aiutatemi a usare il termine essere umano, comunque anche una parte bella, una parte c'è l'amore, come dice Luc Besson, alla fine il quinto elemento è l'amore, quindi va bene
0: e ci salviamo sempre così.
1: Esatto, maledetti. Questo è Ultimatum alla Terra, un film alla fine godibile.
0: Ma dai, va bene.
1: Under the Skin, l'abbiamo detto.
0: Resident Alien,
1: questa roba invece è proprio modernissima.
0: Eh sì, ma infatti io non ho idea.
1: È ancora in corso d'opera.
0: Ah, vedi.
1: Siamo alla terza stagione, se non sbaglio, che non ho visto. E hanno già confermato la quarta.
0: Quindi una serie.
1: È una serie televisiva.
0: Insomma, ancora una serie.
1: Eh sì, è una serie Netflix, se non sbaglio, non me lo ricordo, mi sembra sia su Netflix, l'abbia prodotta e comprata, non mi ricordo, dopo vi guardo. Comunque è presa dal fumetto creato da Peter Hogan e Steve Parkhouse, che nel 2021 è stato pubblicato negli Stati Uniti, che si chiama appunto Resident Alien, e la serie, vedi, l'avevo segnato. Seconda stagione, trasmessa, è partita nel 2022, rinnovata per una terza e per una quarta e ultima stagione. No, allora è finita, vedi, perché io sono rimasto indietro.
0: Ah, vabbè,
1: ho visto solo la prima.
0: È finita ora, però.
1: È finita ora, esatto, sì. Mm-hmm. È finita ora, è divertente comunque. Fondamentalmente, atterraggio di fortuna sulla Terra, questo alieno assume l'identità di questo Harry sulla Terra per poter sopravvivere, che questo Harry è un medico che ha una casa vacanze in una piccola città del Colorado, arrivato con la missione segreta a distruggere l'umanità, anche in questo caso Harry inizia a vivere una vita semplice, ma le cose si complicano quando è costretto a risolvere un omicidio locale e diventare e soprattutto, perché è la parte più divertente, diventare il medico del locale della cittadina.
0: Ma lui sa curare la gente?
1: No, lui dice, vabbè, ragazzi, cioè, noi siamo 100 volte più avanti tecnologicamente a voi, che cosa ci sarà di questione, no? Però lui è un medico di una cittadina, quindi deve fare tutto, cioè deve far partorire, devi fare lo ginecologo, deve fare il dottore. Per cui, allora c'è tipo una delle prime scene, dice, vabbè, che ci vorrà? Vai, ho letto tutto, perfetto, l'essere umano, ho capito perfettamente cos'è. Brum, entra una donna e lui aveva guardato solo l'uomo. E dice, no, aspetta, ma non torna. Insomma, quindi è tutta sul ridere. Però dai, ci sta, divertente. E questo è proprio l'alieno che si confonde pacificamente e che poi alla fine questo è una comedy, quindi alla fine questa cosa di distruggere l'umanità passa in terzo ultimo piano.
0: Uffa, ma perché nessuno vuole mai?
1: No, davvero.
0: Solo Trump vuole distruggere l'umanità.
1: Forse è un alieno.
0: Mi sa.
1: È l'alieno dal pianeta delle zucche, no? Il starancione.
0: Lui però non è che si fa convincere, lui.
1: No. E quindi niente, se vi capita, ci sta di guardarlo. qualche altro citazione, ma la più importante, Men in Black.
0: Men in Black.
1: Non si può non citare Men in Black perché è l'apoteosi di quello che stiamo raccontando.
0: È vero, hai perfettamente
1: cioè,
0: ragione.
1: Gli alieni ce ne sono tanti, ce ne sono un botto, anche perché la vita va a prescindere da ciò che succede in questo minuscolo sasso. Vabbè, è inutile raccontare, si sa chi sia Men in Black. Cioè, sono agenti che dirigono il traffico alieno e devono riportare all'ordine gli alieni se non rispettano le leggi sulla Terra di permanenza, diciamo, semplificando. Ci sono tre film, tutto sommato tutti bellini.
0: Uh-huh.
1: Il primo è insuperabile, gli altri carini. Cioè, il primo è proprio iconico, ha creato Daidan.
0: No, vabbè, ma certo. Che poi che anni erano? 2000, in primi 2000,
1: sembra
0: di
1: sì. MIB, bellissimo da guardare, soprattutto il primo, appunto. E qui, vabbè, niente, c'è un po' da raccontare. Cioè, sono alieni e loro sono agenti segreti e che devono, però, appunto, lo sparaflesciatore che ti resetta la mente e ti fa scordare le cose. E le hanno tirato fuori loro. Cioè, c'è stato in varie forme, ma quella cosa lì. Ce n'è mille, c'è il quando parla che fa beatbox per ragionare con l'alieno. Poi
0: comunque,
1: il mento pallonio per me è il top.
0: Ricordiamoci, veniamo anche dagli anni di X-Files, che non abbiamo.
1: Allora, X-Files ci avevo pensato.
0: No, non c'entra con la puntata di ora, però no. Chiaramente Men in Black gli faceva un po' il verso.
1: Sì, certo, vabbè. Cioè, X-Files è quassù, è il top del top.
0: Certo.
1: Poi abbiamo la versione divertente, il cugino divertente, Men in Black.
0: Certo.
1: Però insomma, non da non scordare in questo elenco, perché anzi, fatevi un bel rewatch che ci sta, con un Will Smith che ancora ci stava simpatico.
0: Forma,
1: ora non
0: sì.
1: Mi sta più simpatico, ma all'epoca mi stava molto simpatico.
0: Sì.
1: Alla fine c'aveva quello, il Principe di Bel Air, allora era ganzo.
0: A me anche quell'altro film che ha fatto sull'Apocalisse mi piaceva,
1: Io sono leggenda.
0: Leggenda? Sì.
1: Sì, è carino, col libro c'entra il giusto, secondo me.
0: Assolutamente.
1: Però, sì, è vero, non è malissimo.
0: Bah.
1: Non è malissimo, sono d'accordo. Altra citazione importante di sempre di Big è Battlestar Galactica, perché i Siloni, gli nemici giurati dell'umanità, nonché poi in realtà loro creature, sfuggite al controllo, hanno proprio questa roba qua che abbiamo detto finora, di trasformarsi uguale agli esseri umani. Infatti c'è un personaggio fondamentale all'interno della serie che è proprio un silone e che poi però non capisce più se è un silone o meno, ci si creano dei legami di amore fra un pilota e sempre anche lei è un pilota lei stessa, e quindi i siloni insomma sono degli alieni che di fatto si nascondono in mezzo agli umani, è un po' come i replicanti, no? Alla fine il concetto era lo stesso, anche i replicanti era la stessa cosa, più e meno attivi allo stesso tempo, se vogliamo.
0: Sì.
1: Perché i replicanti, come se vi ricordate l'invasione dei replicanti, com'era?
0: Oddio, non me lo ricordo.
1: Vabbè, insomma, era sempre questa cosa di questi alieni che prendono le fattezze, però prendono proprio il corpo e piano piano conquistano tutto, sostituendosi agli autoctoni del posto. Però veramente cattivi, dediti alla devastazione e alla distruzione. Invece i siloni, c'è dietro tutta una filosofia di sopravvivenza diversa, insomma, anche perché appunto si creano questi sentimenti di amore, o anche il rapporto fra il grande scienziato di bordo della flotta umana che c'ha questa versione immaginaria, no? Di questa donna bellissima che è un silone, che però non è sotto, soprattutto all'inizio non è fisico ma è solo nella sua mente. Ma anche lì si creano dei legami e delle relazioni che vanno al di là del puro sterminio da parte di un alieno contro razza umana, ecco.
0: Almeno così si spera.
1: Quindi poi, vabbè, allora, Naruto ve l'ho detto, Keroro, altro grande anime per bambini giapponese, che è quello delle ranocchiette. Piccole ranocchiette che sono alieni e che vogliono conquistare il mondo, soprattutto Keroro, appunto, che è questo comandante, però sono delle ranocchiette patuffolose,
0: no,
1: che quindi di fatto poi finisce sempre, anche loro anche loro lì si travestono, si trasformano per restare in mezzo agli umani, poi di fatto appunto in realtà la cattiveria non c'è per niente, è sempre una roba molto buffa.
0: Vabbè,
1: però
0: sì,
1: ha fatto storia anche Keroro.
0: Bello.
1: E poi gli ovvi.
0: Sì, c'è chiaramente Superman, che vabbè, non abbiamo deciso di non approfondire,
1: no,
0: perché
1: dai,
0: non ci avrebbe nessun senso. Però anche lì siamo a tema, perché comunque
1: pieno,
0: è un alieno
1: pieno
0: che arriva, si confonde, e come se si confonde, tant'è che ha una vita quotidiana,
1: eh sì,
0: come giornalista, insomma, fa il suo, c'ha relazioni, cose, e poi c'ha questa seconda vita di supereroe, che però è un po' anche il suo hobby, diciamo, perché in realtà la sua vita normale è quella quotidiana, con le sembianze di essere umano. Poi si capisce bene perché su Krypton ci sono degli esseri, cioè delle persone identiche agli esseri umani, guarda un po', ma vabbè, e con le fattezze dello statunitense bianco medio.
1: Quello è vero.
0: Ma vabbè.
1: Quello è vero.
0: Ma vabbè. E poi c'è Essi vivono di Carpenter, di cui abbiamo già parlato, e quindi anche qua non stiamo a approfondire, però anche lì ci sono questi alieni che in realtà prendono un po' il controllo della Terra, e attraverso, beh, lì è un po' diverso, lì è come se fosse una sorta di ipnosi di massa, e quindi gli esseri umani non li vedono, ma non perché loro si travestono, ma perché hanno una sorta di potere che fa sì che loro non possano vederli per come sono fatti veramente. Però ecco, Essi vivono, sì, è comunque qualcosa di simile, anche perché di fatto questi alieni poi si infiltrano, diciamo così, in tutta l'umanità, in tutte le cariche, in televisione, tra i politici, chiunque. Però è a tutti gli effetti un'invasione aliena, dove gli alieni vogliono dominare gli esseri umani.
1: Sì, sì, certo.
0: E poi ovviamente, giustamente, tu dicevi Guida Galattica per gli autostoppisti, e come si fa? Chiaro, anche di questo abbiamo parlato.
1: Anzi,
0: molto.
1: Ne abbiamo parlato, quindi non ne parliamo, va bene, velocemente, l'amico del protagonista che all'inizio lo trae in salvo viene da... aspetta,
0: ricordo.
1: Dal Debaran, una roba del genere mi sembra, fattezze umane totalmente, però in realtà è un alieno e lo porta in salvo il nostro protagonista.
0: E lui lo scopre lì, cioè l'amico lo scopre lì,
1: sì,
0: in quel
1: dice,
0: momento.
1: Cosa? Però no, la cosa interessante secondo me di Guida Intergalattica e Autostoppisti è che poi si ribalta la questione, perché poi è l'umano che è in mezzo agli alieni.
0: È vero.
1: E diventa lui quello che si mischia.
0: È vero. E non riesce assolutamente a passare inosservato, peraltro.
1: No, esatto.
0: Io sempre col freccione sulla testa. Va bene. E beh, direi abbiamo fatto una bella carrellata.
1: Dai, qualche spunto gli abbiamo dato.
0: Ce ne sarebbe, penso, per altre 16 puntate.
1: Sì, certo.
0: Però diciamo che era un piccolo spunto, cioè così, un incipit, una cosa buttata anche lì per divertirsi. E quindi state attenti quando tornate a casa, andate a lavorare, guardatevi le spalle, perché potrebbero, essi vivono intorno a noi.
1: Esatto.
0: E comunque anche lì, rettiliani, robe del genere, eh? Cioè, Elon Musk è palesemente, non viene da questo pianeta, o forse sia,
1: ma
0: proprio...
1: te dici è un rettiliano?
0: È colpa nostra, forse, invece è proprio umano, non lo so, dici? Boh.
1: Ma bisognerebbe un attimo ripensare la definizione di essere umano, secondo me.
0: Questo è vero. Siamo sempre troppo accondiscendenti,
1: vero?
0: Noi stessi. Sì. No, facciamo schifo molto di più che... È vero.
1: Va bene.
0: Purtroppo è roba nostra. Va bene.
1: Ci risentiamo fra due lunedì e parleremo...
0: Chi lo sa?
1: Le spire del caos nascondono.
0: Non lo sappiamo assolutamente.
1: Non lo sappiamo neanche noi, la verità
0: no,
1: è
0: noi
1: questa.
0: Lo sappiamo, ma non ve lo diciamo.
1: Ah sì?
0: Non è vero, non
1: sappiamo. Contiamogli questa
0: volta. No, non lo sappiamo.
1: No, nel senso che decidiamo qualche giorno prima, una settimana prima, non due settimane prima, a meno che non ci siano grandi cose da annunciare, ma a sto giro non ci sono grandi cose da annunciare.
0: Ma vi prepareremo delle sorprese scintillanti.
1: Dai, se vi viene in mente sempre alieni, insomma, da citare, alieni che vivono mischiati agli umani, scriveteci a posta@wombat.net e la prossima puntata ne parleremo, altrimenti parleremo dei fatti nostri.
0: Bene.
1: Wombat!
0: Ciao!

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla Terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Molto bello riprendere questo momento, riprendere il tema tutti insieme, questo tema della sicurezza. E molto bello perché come Firenze, come Tanucci Piazza Aperta abbiamo scelto di riprenderlo insieme parlando di questo tema e parlando di questo bisogno che, come l'altra volta c'era stato detto da qualcuno dei relatori, è un bisogno innato un po' delle persone. La sicurezza è una cosa molto importante, su questa sicurezza ci possiamo veramente costruire le comunità, costruire la nostra vita, eccetera. Sappiamo che il nostro significato della sicurezza è un significato estremamente diverso e ci tengo a sottolineare il fatto che questo momento in piazza è veramente significativo di come intendiamo noi arrivare a questo concetto. Non ci interessa un leader, una teoria o un qualcosa che cala dall'alto, ma ci interessa parlarne e condividerlo insieme, in un dialogo, in un confronto. Veramente questa è, questo dialogo e questo confronto che stiamo mettendo in piedi in questa piazza è veramente una prassi politica, e ci tengo a sottolinearlo. È un modo di gestire, è un modo di costruire, un modo di realizzare una comunità attraverso una prassi politica, un'azione politica. L'altra volta siamo stati sui temi generali, ma anche l'altra volta poi naturalmente è venuto fuori alcuni aspetti concreti. Stasera siamo invece, parliamo di esperienze. Chi c'era prima della cena ha sentito le tre esperienze che sono state presentate e abbiamo sentito anche dietro all'agire e alle esperienze naturalmente ci sono poi delle visioni, dei modi di concepire, no, la realtà, che non è disgiunto l'agire e il pensare, cioè il fare e il riflettere sulle cose. E anche ora abbiamo previsto tre incontri, sentiremo delle cose concrete, delle azioni concrete, ma anche sicuramente ci daranno anche stimoli e occasioni per riflettere su quello che vuol dire costruire una comunità. Costruire una comunità perché, come abbiamo, siamo probabilmente tutti d'accordo, la sicurezza è costruire una comunità e, come veniva detto nel pomeriggio, la comunità è di chi la vive e di chi ci sta, e noi non siamo e noi siamo per questo confronto, per questa costruzione insieme. Sottolineo ancora, visto che siamo in piazza con quei signori laggiù dell'angolo, che non è la loro, che sicuramente loro hanno delle modalità diverse di costruire la sicurezza, dei passaggi diversi, e per questo noi siamo qua e loro sono là. E su questa differenza ci terrei a sottolinearlo. Personalmente mi è, poi lo dirò dopo, mi ha anche toccato il tema, convinto il tema di Don Santoro quando parlava dello sciogliersi delle realtà, no? E del necessariamente anche calare le nostre identità e quindi delle intensità non rigide, non chiuse, ma delle proprio delle identità che ci consentono anche un confronto e delle intensità però di vita comune e condivisa. Allora, passiamo subito a questo incontro, a questo dialogo, vediamo un po'. E allora, il primo il nostro ospite stasera sarà Ornella De Giorgio. Tutti voi probabilmente la conoscete, viene da Piazza Tasso, da Periferia al Centro, ci racconta un po' l'esperienza di Fuori Binario e di questa realtà di Periferia al Centro e del grande lavoro che loro fanno insieme alla comunità, dentro la comunità, con la comunità di quelle vie, di quelle zone.
1: Sì. Grazie. Allora, intanto grazie dell'invito per questa sera, però devo anche dire grazie a Tanucci Piazza Aperta, perché davvero è diventato un punto importante, ma non solo per questa zona, per questo rione che si è dimostrato anche molto vivo sui temi appunto della vera sicurezza, dei diritti, dell'antifascismo, ma anche, ora mi alzo così perché sennò non vi vedo, va bene, ma per tutta la città, ecco, questo ci tengo a dirlo, io che non sono di questa zona, però sto seguendo le cose che qui avvengono, gli incontri, li apprezzo quando posso vengo, cioè insomma è una cosa, forse non sa quello che stiamo facendo, però va bene, non... Va bene così. Allora, detto questo, allora mi è piaciuto molto il taglio che avete dato a questo incontro, perché io credo che dire che cosa sia la sicurezza come è intesa oggi in questo paese sia qualcosa di abbastanza ovvio per noi, no? E quindi non importa ripetere che cos'è, cosa sono stati i decreti, e poi basta sottolineare magari, ecco, questo piccolo dettaglio, che non è solo il governo Meloni che su questo ha pigiato duro e ha picchiato duro, perché prima, ricordiamoci bene, chi c'era? C'era un governo Conte, c'era anche un governo che vedeva Minniti, per esempio, no? Ministro dell'Interno. Quindi andiamo anche indietro nel tempo. Certo, oggi diciamo la situazione si è fatta molto più tesa, molto più pesante su tanti piani, sia per le persone immigrate, sia anche per tutti coloro che vogliono spazi di agibilità sociale. Questo è uno spazio politico di agibilità sociale, autodeterminato, autogestito, ma questo è proprio quello che in realtà, no, viene in qualche modo cancellato, viene represso. Quindi noi sappiamo bene, questo è il contesto in cui noi ci muoviamo. Detto questo, ci sono molte realtà che dal basso praticano invece tutta un'altra, altri, mi viene da dire, insomma, hanno tutta un'altra impostazione, insomma, non lo sto qui a specificare, è ovvio, ma praticano anche qualcosa che invece di parlare tanto di sicurezza, parla di andare a curare le insicurezze che questo sistema mette addosso. Li mette addosso ai giovanissimi, li mette addosso alle persone immigrate, addosso a chi appunto sta fuori dal binario che ci vorrebbero così proporre come unica strada. E allora cosa vuol dire curare le insicurezze? Per noi, e qui parlo appunto di questa associazione che si chiama Periferie al Centro, che è l'editrice del giornale di strada fuori binario, per noi che cosa significa? Allora, intanto significa appunto dedicarsi alla pubblicazione di un mensile cartaceo che, oltre ad avere dei contenuti che sono poi quelli di sostenere appunto i diritti e tutti i valori e le cose in cui noi crediamo, quindi dall'antifascismo a essere contro la repressione, eccetera eccetera, e, diciamo, oltre a fare questo, rappresenta anche in concreto un reddito di sussistenza per le persone che lo diffondono. Cioè, il valore di Fuori Binario, di cui qui ora c'è il direttore che fa finta così di stare lì, che è Cristiano Lucchi, che ha il merito anche di avere, insomma, di mettere insieme poi i vari articoli e pezzi che lo compongono, insieme a una redazione molto ricca che è fatta sia di distributori, cioè diffusori, e sia di persone che sono volontarie, no? Che scrivono e che però anche impaginano, correggono le bozze, perché questo è un cartaceo, no? Quindi c'è tutto un lavoro artigianale anche ormai, voglio dire, dietro. Vabbè, questo, appunto, dicevo, questo giornale rappresenta un reddito di sussistenza. E questo io lo voglio dire, perché forse non tutti sanno che quando vedete una persona, molti sono rom romeni, ma non solo, con questo badge, con scritto il nome, con scritto Fuori Binario, con il giornale in mano, beh, quella persona lo ha comprato al prezzo di costo, che è di 90 centesimi, e quindi lo rivende, quindi non chiede l'elemosina, non fa accattonaggio, non sta seduto lì a aspettare che qualcuno gli dia la moneta, lo vende, e lo vende, almeno abbiamo deciso, a 2 euro, perché quell'euro e 10 di differenza è qualcosa che lui guadagna facendosi per strada, no, faticosamente, diciamo, dappertutto, andando in giro. E devo dire che di solito l'accoglienza è buona, perché il giornale vale e perché c'è ormai un riconoscimento anche del fatto, ormai si è un po' diffuso il fatto, che questo è qualcosa che a loro dà la dignità di veramente di non chiedere l'elemosina, di non stare buttati su una panchina tutto il giorno, ma di impegnarsi, e c'è un lavoro dietro. E insomma, ci sono persone che diciamo, nell'arco del mese riescono a vendere 150-200 copie del giornale, e le persone lo leggono, perché dopo abbiamo anche dei riscontri. Quindi questo che cosa significa? Significa che per noi la comunità, diciamo così, dell'associazione, ma parliamo pure di Fuori Binario, che poi è il nome più conosciuto, no? Ecco, la comunità che in maniera del tutto naturalmente così volontaria lavora a tutto ciò, dà un sostegno a queste persone, le quali oltretutto possono venire nella sede dell'associazione, per l'appunto, e lì parlano, raccontano, comunicano le cose, anche, ma vengono anche per ricaricare il cellulare, vengono perché, no, ecco, per tante cose anche pratiche, ma spesso si siedono anche un momento e cercano anche di riposarsi un po', perché è faticosa, no, questa cosa. Quindi si è creata questa comunità, e l'associazione, quindi, diciamo che come primo obiettivo è quello di portare ogni mese in tipografia un giornale con dentro dei contenuti che sono poi quelli che sostengono i diritti sia delle persone che non hanno dimora, perché è il giornale di strada questo, no? Ma anche di mettere dentro, per esempio, nell'ultimo numero c'è tutto un articolo sugli alloggi ERP, le case popolari, che a Firenze abbiamo scoperto sono 800 case popolari ristrutturate, chiuse, una roba che francamente uno dice, ma come, abbiamo 3.500 persone in lista d'attesa per le case popolari e voi le tenete chiuse, qualcuna c'ha da fare un ritocco, quell'altra c'ha la porta blindata, non si sa perché. Bene, ecco, noi parliamo di queste cose, perché curare le insicurezze significa anche dare gli strumenti alle persone per poter poi leggere criticamente quello che gli sta intorno. Non c'è niente di inevitabile, tutto è frutto di scelte che spesso ci cascano addosso, e le persone più fragili e più deboli sono quelle che ricevono le botte più forti, più pesanti. Ecco, dicevo, ma insomma del giornale poi, se volete, se ne parlerà anche dopo. Dico solo che è uno dei pochi giornali di strada che sono rimasti in Italia. È nato 32 anni fa da alcuni, quindi è molto longevo, diciamo. Ed è nato, diciamo, prendendo l'idea da un giornale londinese che era appena nato, che era The Big Issue, no? Il grosso problema, che era quello dei senza dimora. E quindi alcuni operatori che lavoravano all'albergo popolare di Firenze, che erano del tutto in disaccordo con le modalità che c'erano all'interno dell'albergo popolare di accoglienza, insomma, eccetera, hanno pensato che forse queste persone meritavano qualcosa di più e di meglio, e hanno fondato questo giornale, e da 32 anni questo giornale continua a esistere. E noi abbiamo fatto un incontro per i 30 anni in cui abbiamo invitato gli altri giornali, no, che in Italia ci sono, cioè Scarpe Tennis di Milano, poi c'è Zebra, per esempio, di Bolzano, vero? Poi c'è Bologna, e c'è anche, poi è venuto anche il giornale di Roma, che è del Vaticano, vabbè, insomma, ora è un pochino diverso perché qualche sovvenzione c'è, cioè noi siamo del tutto, vero, auto, ecco, va bene, però è stato interessante anche parlare, insomma, e vedere le esperienze. Beh, è venuto fuori che, devo dire, ora, che insomma Fuori Binario è molto vitale, ecco, rispetto anche ad altre esperienze con cui però siamo in contatto e a cui vogliamo anche molto bene. Ecco, quindi del giornale poi casomai se ne può parlare. Ma questa associazione che cosa fa oltre a quello che vi ho detto finora? Ci sono altre cose che possono curare le insicurezze. Una, ha a che fare con le residenze virtuali. Non chiamiamole fittizie, che brutto, è virtuali. Allora, noi abbiamo una serie di persone che hanno presso la nostra sede una residenza virtuale, cioè loro ricevono presso di noi in via del Leone 76 la posta, e questo è fondamentale, perché senza questo non esisterebbero nemmeno. Quindi noi abbiamo l'elenco di queste persone e appena arriva la posta noi avvisiamo, telefoniamo, perché abbiamo i recapiti, e loro vengono. A volte arriva la pubblicità di non so cosa, noi telefoniamo e diciamo: veramente c'è solo la pubblicità, se vuoi venire. Allora qualcuno viene, qualcuno dice vabbè, alla prossima. Arrivano parecchie multe, devo dire, arrivano anche delle cose sgradevoli, quindi noi prepariamo un attimo, guarda, però ci sarebbero due multe, dice vabbè, via, vengo. Ecco, allora questo significa che loro hanno la sicurezza che se hanno una comunicazione, soprattutto ufficiale, quindi insomma importante, può essere anche il comune, può essere loro hanno qualcuno che si fa carico di prenderla, di metterla nella cartellina e poi soprattutto di contattare. E questo per noi è curare insicurezze che potrebbero essere veramente devastanti per queste persone, perché stiamo parlando di persone appunto senza dimora. Un altro degli aspetti che in qualche modo vanno incontro ai bisogni anche è quello della distribuzione del pacchi alimentari. Allora, noi abbiamo affittato un furgone che va al banco alimentare e mensilmente porta nella nostra sede, quindi con tutti i volontari che scaricano, mettono, fanno i pacchi, eccetera, e abbiamo addirittura 62 nuclei familiari più o meno della zona, sono quasi tutti della zona, che vengono e prendono questi pacchi che hanno cose che durano ovviamente nel corso del tempo. A volte sono più ricchi, a volte meno. Diciamo che forse ci sarebbero delle forme anche diverse per la distribuzione alimentare, ma noi per ora utilizziamo questa perché è l'unica che riusciamo a fare. E quindi però le persone ci tengono moltissimo e sanno con sicurezza che quella data del mese loro possono avere, che ne so, l'olio, insomma, tutte le cose di cui c'è bisogno, eccetera. Quindi anche questo, tutto, teniamo registri, quindi anche questo è un modo per, quindi è una comunità già più allargata questa, no? Ci sono i diffusori, ci sono i volontari, anche io, anche Giovanni che è qui davanti a me è volontario. Facciamo dei turni proprio di presenza in sede, poi c'è questa comunità un po' più allargata di persone che comunque contano su di noi proprio per un bisogno così elementare come quello di avere alcuni beni. E poi c'è, ecco, la cosa più difficile, che è il problema delle residenze. Allora, non so se voi sapete come funziona, non la voglio fare neanche tanto lunga, però guardate che non avere la residenza è la cosa che crea più insicurezza di tutto quanto, perché senza avere la residenza non puoi avere assistenza medica, non puoi avere niente. Cioè, se stai male, te puoi solo andare al pronto soccorso. Dopodiché ti dicono, come hanno detto ad alcuni di noi che appunto non hanno la residenza, devi operarti. Dice, però ce l'hai la tessera sanitaria? No, non ce l'ho perché non ho la residenza. E allora niente. Quindi te vai al pronto soccorso e poi te ne torni via, perché non puoi entrare nel percorso dell'assistenza sanitaria. Allora, noi sulle residenze, proprio come associazione, stiamo facendo una grossa battaglia, perché in realtà la residenza è un diritto. Cioè, non è che il comune te la dà perché è buono, oppure, non so, perché c'hai dei crediti di qualche tipo. L'ha detto la legge, oltre che la Costituzione, ma insomma quella mi pare venga poi interpretata, ma la normativa sulle residenze dice che ottenere la residenza è un diritto esigibile subito. Cioè, chiunque va allo sportello dell'anagrafe, per dire, e dice io sto a Firenze, ci sto stabilmente, e quindi chiedo di avere la residenza qui, beh, non si può dire non te la do. Il Comune di Firenze nel corso degli anni ha fatto delle cose che sono state molto pesanti, perché per esempio dal 2013 al 2016, e io ho seguito la cosa in prima persona, non ha più dato la residenza, cioè non la dava più. Perché? Perché il sistema, dice, era in revisione, era bloccato, perché non funzionava come era prima. Dal 2016 si è sbloccato, però diciamo che si è sbloccato in modo molto farraginoso ed è difficilissimo per queste persone riuscire ad accedere, anche perché poi è stato appaltato, diciamo così, non c'è più l'anagrafe con lo sportello del comune, ma c'è un'associazione che è appunto la Fenice, che è quella che ha lo sportello, delegata dal comune allo sportello per dare residenze, solo che ha un budget. Quando il budget è finito si chiude lo sportello e quindi le residenze se ne danno più. Questo è solo uno dei problemi, poi è molto farraginoso. Guardo Giovanni perché lui fa parte del gruppetto che abbiamo chiamato di tutoraggio, che proprio si occupa di capire come riuscire invece a sbloccare questa situazione. Il problema è politico, non è amministrativo. Ecco, ora dimmi se il tempo io l'ho finito, però volevo dire che questo tipo di attività e il fatto che ci sia una sede dove le persone senza dimora, ma anche quelle che appunto non stanno poi benissimo, diciamo, vengono, possono parlare, innaffiano l'orto perché avevano fatto l'orto dietro nel terrazzo, eccetera, beh, questo ha creato una comunità per cui io credo queste persone si sentono meno insicure in una società che le ha rese molto, ma molto insicure. E si continua a parlare appunto di sicurezza, 4 virgolette, va bene, a quella che intendono. E poi voglio dire una cosa, quelli là non sono signori. No, non sono signori. Ecco, no, va bene, chiudiamola qua. Non dico, chiudiamola qua.
0: Va bene, dopo facciamo un brainstorming su come li chiamiamo. No, ti ringrazio perché fascisti di merda. Ti ringraziamo per l'intervento, perché in fondo ci mostri che fare comunità, fa parte della comunità anche tutta una serie di persone che possono essere per tutta una serie di motivi in difficoltà, e che fare comunità vuol dire anche lavorare per tutti quei percorsi di inclusione che possono veramente aiutarli a trovare uno spazio, un posto, eccetera. L'esclusione la risposta, ma anzi mettere delle risorse e dargli delle possibilità. Domenica era la presentazione del libro di Mikhail.
1: Mihail.
0: Il diffusore ha scritto un libro, ci raccontava tutto il lungo percorso che ha fatto, e per lui arrivare a queste tappe, lui che racconta le sue difficoltà da bambino e tutta la fame e tutto il vivere in strada, eccetera. Insomma, non si può dire che ha avuto fortuna, si può dire che ha trovato delle persone che l'hanno veramente accolto e aiutato. Allora, ora ci sarebbe il collegamento con Quarticciolo di Roma. È un territorio, un quartiere che, come sapete, ha avuto delle grosse difficoltà. Lì c'è tutto un tema sulla sicurezza, e la risposta della polizia e del governo è stato un altro decreto, ma loro stanno lavorando secondo altre modalità. Ciao Pietro, ciao Alessandro. Mi senti?
2: Io ti sento, ciao Alessandro.
0: Benissimo, ciao. Allora, sei qui, sei in viva voce, abbiamo di fronte una 60 di persone nella piazza, se fosse 60-70, e avrebbero tutti molto piacere di sentire la vostra esperienza del Quarticciolo e come è legata al tema della sicurezza e che cosa state combinando e che cosa state facendo di politico.
2: Tanto buonasera a tutti e tutte, grazie mille dell'invito, mi scuso per non essere là e riuscire a partecipare solo al collegamento telefonico, purtroppo sono giornate molto intense anche sul fronte della sicurezza in quartiere. Comunque entro un po' nel merito della questione su cui ci sollecitavate. Voi sapete che nel quartiere e ce l'ho come palestra popolare, diciamo come palestra del pugilato, ormai 10 anni fa, festeggiamo 10 anni a fine settembre, e a Quarticciolo il tema della sicurezza è sempre stato un po' il tema principale, lo è stato all'inizio del nostro intervento soprattutto in termini di sicurezza sociale, se mi fate passare il termine, per cui la minaccia degli sfratti, la difficoltà a cedere i servizi, no? Tutto il tema di che cosa vuol dire essere sicuri in casa in cui piove dentro, in cui ci sono dei crolli, quindi la preoccupazione degli abitanti e delle abitanti del quartiere per le condizioni che vivevano, anche in termini proprio di sicurezza fisica, mi verrebbe dire di incolumità, perché purtroppo negli anni gli episodi che ci sono stati rispetto allo stato manutenzione delle case hanno sfiorato anche eventi tragici, insomma molto complicati. Poi dal 2020, più o meno col Covid, è coincisa con la pandemia di Covid, il quartiere è passato da essere una gigantesca piazza di spaccio per la vendita di cocaina a essere una piazza di spaccio per la vendita di crack, eroina e farmaci. E questo ha cambiato completamente la nostra vita, sicuramente, e anche la percezione del tema della sicurezza. Per farvela breve e darvi un riscontro quanto più concreto possibile, fino a che è stata una grande piazza di spaccio di cocaina, Quarticciolo era una specie di drive-in, le persone neanche scendevano dalla macchina, acquistavano e se ne andavano da un'altra parte. Quindi ovviamente c'era un tema di sicurezza anche in quei termini, perché un'organizzazione criminale che controlla lo spazio pubblico pone tutta una serie di interrogativi. Però quello che succede quando poi iniziano a vendere crack, eroina e farmaci è che i consumatori diventano stanziali in quartiere. Vuol dire che si accampano nelle aree aperte, negli spazi abbandonati, in qualsiasi luogo fondamentalmente trovano per fumare crack. Il crack a Quarticciolo si vende a 5 euro a tiro. Sono spesso persone, consumatori di crack, non so se voi ci avete mai avuto esperienza, anche nel vostro intervento sociale e politico vi capita di incontrare situazioni di questo tipo. Comunque sono spesso persone che hanno problemi plurimi, in cui la dipendenza da crack è l'ultimo stadio di traiettorie che spesso hanno incrociato i servizi sanitari per collegare i servizi psichiatrici, difficoltà sull'abitazione, quindi sono situazioni molto molto complicate. Il fatto che il prezzo sia così basso e le persone vivano in condizioni così complicate fa sì che il danno, la prepotenza che bisogna fare per ottenere un tiro è veramente piccola, è una catenina, è un autoradio ancora, c'è successo pure di questo, no, un portafoglio di qualcuno, qualcuno che scende dall'autobus, in condizioni spesso in cui anche tutte le forme di, come ti posso dire, gestione dei tossicodipendenti, che fa ridere, ma purtroppo di questo parliamo, saltano completamente, cioè nessuno è più in grado di limitare questo tipo di effetti. E quindi noi dal 2020 ci siamo iniziati a confrontare con, banalmente, delle assemblee di comitato che invece di parlare degli sfratti hanno iniziato a parlare costantemente di che cosa fare con gli scippi, i furti, i tergicristalli delle macchine sfondate per pulire le pipette da crack, tutta questa serie di cose qua, che ovviamente è una cosa molto complicata, perché le persone tendenzialmente a Quarticciolo, come penso purtroppo in gran parte del paese, la prima reazione che hanno rispetto a problematiche di questo tipo spesso è molto violenta, è molto di prepotenza, è molto di andare a risolvere cose in maniera spiccia. Cioè, abbiamo avuto episodi nell'estate dopo il Covid in cui le persone del quartiere sono andate a dare fuoco agli accampamenti dei consumatori di crack. Insomma, non facile come situazione ancora a portarsi, pure perché il problema che c'è di fronte è enorme. Cioè, non è che te invece hai la compagna, la persona che è interna al quartiere e promuove delle forme di partecipazione politica, delle soluzioni alternative da proporre alla prepotenza o invocare l'esercito a questo tipo di approccio, no? La richiesta di sempre maggiore controllo sociale, di più telecamere, più posti di blocco, più presenza. E quindi che cosa è successo a Quarticciolo intorno a questa vicenda? È successo che abbiamo iniziato a provare a mettere in fila i fatti, cioè mano a mano ci siamo resi conto che però gli accampamenti di persone che fumavano crack non è che venivano proprio in qualsiasi luogo indistintamente, avvenivano in tutti quei luoghi che erano stati abbandonati o opere non completate della pubblica amministrazione, un asilo nido che erano rimaste solo fondamenta, delle palazzine ADER che sono completamente abbandonate, una piscina che ha chiuso nel 2015 e non ha mai riaperto. Cioè, sono quei luoghi là che diventavano degli spazi insicuri nella percezione del quartiere, per stare sul lemma che mi avete proposto. E quindi abbiamo cercato di trasformare questa insofferenza molto concreta, di ascoltarla intanto, cioè di non dire alle persone è solo un problema di percezione, ci devi c'è un problema vero, va capito, però qual è questo problema? Il problema è che viviamo in un quartiere abbandonato. Allora da quello il passaggio successivo è stato ragionare, ma perché proprio a Quarticciolo ci sono tutti questi posti abbandonati e in questi posti abbandonati a Quarticciolo si concentrano questo tipo di situazioni? E lì c'è una riflessione pure su come la città piano piano è espulso verso Quarticciolo tutto quello che non vuole vedere, quindi accanto al crack c'è la prostituzione, ma ci sono anche quei lavoratori essenziali, così l'hanno definito durante il Covid, che servono perché la città sia viva, ma nessuno poi vuole veramente come vicini di casa, i lavoratori della logistica, le badanti, chi lavora nel mondo della cura. E quindi piano piano la rivendicazione è iniziata a essere quella di voler smettere di essere un quartiere di serie B, intanto col completamento delle opere e degli spazi abbandonati, e poi complessivamente con l'intervento sulle case popolari, con quello che è diventato un vero e proprio piano di quartiere fondamentalmente, cioè una raccolta di 21 punti che sono stati poi piano piano costruiti con gli abitanti in passaggi molto lunghi e articolati, e che ci hanno portato a dire: noi pensiamo che per affrontare il tema della sicurezza non si possa fare a meno di affrontare anche queste cose qua. Non sappiamo se è la soluzione da sola, però sappiamo sicuro che fino a che non affrontiamo pure come viviamo nelle nostre case e come viene gestito il nostro quartiere, non ne usciremo mai. Nel paradosso, quello che ci è venuto in aiuto, e fa ridere dirlo così, però la constatazione da parte degli abitanti di Quarticciolo dell'inefficacia invece degli interventi puramente muscolari. Perché, come sapete, il quartiere è stato poi inserito nel cosiddetto decreto Caivano bis a dicembre del 2024, che è un decreto d'urgenza della Presidenza del Consiglio che individua 9 aree nel paese, tra cui appunto Quarticciolo, in cui estendere quanto fatto nel comune nella provincia nord di Napoli, un intervento calato dall'alto, in cui arrivano tanti tanti soldi tutti insieme, ma gestiti da un commissario straordinario che tendenzialmente nel modello di impostazione, cioè quello che hanno fatto a Caivano, si concentra in un'unica grande opera da cui tagliare il nastro alla presenza delle autorità, e poi fondamentalmente un intervento muscolare, per cui a Quarticciolo ormai abbiamo i parapestrada, i droni, le truppe speciali dei carabinieri che tornano dalle missioni all'estero e vengono mandate in quartiere a fare grandi giornate di pesca a strascico. E dicevo l'inefficacia, un po' perché in realtà poi finite queste grandi giornate che chiamano operazioni alto impatto, no? La situazione non cambia per niente. Addirittura le ultime operazioni che hanno fatto, la piazza di spaccio continua a lavorare anche durante l'operazione, magari si spostano del metro, del nostro metro, ma tendenzialmente, e quindi anche quelli che magari sono di destra, un quartiere, che non è che la vedono come noi e tutto quanto, di fronte all'evidenza che non serve veramente a nulla riempire un posto di polizia e lasciarlo però nelle stesse condizioni che producono l'insicurezza da un punto di vista strutturale, hanno iniziato un po' a dire: ok, al di là che questi hanno delle idee particolari, qua se ne vogliamo uscire dobbiamo trovare delle soluzioni di tipo diverso. E poi inefficace in realtà, perché il tema di come viene affrontata la sicurezza dal punto di vista di chi ci governa è un tema che sovrappone l'insicurezza all'illegalità, a qualsiasi forma di illegalità, e diventano tutte uguali, no? Per cui vi faccio un esempio: una prima operazione alto impatto a Quarticciolo, sequestrarono 5 grammi di droga, ma andarono a portar via coi carri attrezzi 75 macchine senza assicurazione, lasciate per strada dagli abitanti, e che non c'hanno i soldi per metterle nei garage o per assicurarle. Se fece a dicembre questa operazione, ovviamente gli abitanti rimasero abbastanza basiti dal fatto che un intervento di ripristino della legalità si accanisse con chi magari non c'ha i soldi, al di là del fatto che sia sbagliato ovviamente non assicurare i veicoli, il fatto che quello è il bersaglio di un'operazione fatta con le truppe speciali, gli elicotteri, tutto il quartiere chiuso per una giornata, vanno a vedere i bolli delle macchine e delle assicurazioni, è stato un altro piccolo tassello che mi è stato un po' a inclinare l'idea che ci sia una soluzione rapida, efficace, e che quanto più è violenta quanto più efficace. E poi su questo crinale, cioè sull'idea che il governo continua tra l'altro a propagandare, cioè che il tema della sicurezza sia il ripristino della legalità tout court, si è arrivati agli sfratti l'ultimo anno, per cui poi a pagare il prezzo più alto sono state le famiglie che magari hanno delle condizioni anche molto particolari. Uno in particolare riguardava una donna ultra settantenne allettata da 4 anni che è stata considerata un'abusiva perché ha smesso di compilare il questionario ADER semplicemente perché nessuno la assisteva, no? E quindi fisicamente non si alzava più dal letto, non è che non compilava la questione di water perché aveva da nascondere redditi da centinaia di migliaia di euro. E anche là devo dire che è stato un momento di grossa presa di coscienza collettiva, in quartiere io credo anche fuori, perché poi nel frattempo la vicenda ha assunto dei contorni un pochino più larghi dei 10 lotti in cui abitiamo noi. Vedere sfondare le porte delle case, un dispositivo militare molto molto anche esteticamente forte, anche esteticamente molto impattante, concretizzarsi poi nel togliere da dentro casa una persona anziana e disabile e lasciare fondamentalmente le piazze di spaccio a lavorare tanto quanto lavoravano prima, anzi forse anche con più arroganza, perché poi no, quando si militarizza uno scontro inevitabilmente tutte le parti diventano anche più violente, è stato un momento ulteriore. Vi cito soltanto un altro esempio concreto, perché per noi nella nostra esperienza è stato un momento anche quello abbastanza rivelatore. Si parla spesso di quartieri come Quarticciolo, non so se a Firenze è lo stesso, come luoghi in cui lo Stato non c'è, in cui lo Stato deve tornare e deve tornare a farsi sentire, perché appunto mancherebbe la presenza delle forze dell'ordine, da là, da questa assenza deriverebbe fondamentalmente una condizione di insicurezza, mentre sappiamo che una parte di questa storia è vera ed è la parte in cui lo Stato dovrebbe garantire l'accesso ai diritti e la dignità di una vita piena alle persone che abitano nei quartieri delle case popolari. Dal punto di vista della presenza delle forze dell'ordine è molto meno autoevidente di quanto un certo tipo di informazione, un certo tipo di politica vorrebbe raccontare.

0: insomma, ho cercato di farvi un po' un quadro articolato, spero che si riesca a cogliere il senso dal punto di vista nostro, su cui insomma ci teniamo molto anche a socializzarlo, e vi ringraziamo per averci concesso l'occasione di farlo con voi. È quello che probabilmente, se avessimo avuto una reazione ideologica all'inizio sul tema della sicurezza, avessimo provato a spiegare alle persone che era semplicemente, no, propaganda del governo, soltanto propaganda di certi media, che invece il tema non esisteva, non saremmo mai riusciti effettivamente a incidere su quello che succedeva in quartiere. Mettersi in ascolto, mettersi in discussione, pensare di non avere una verità in tasca facile, ma però anche essere disponibili a fare un passo al giorno in una direzione molto concreta, è stata una cosa che io credo che in questo momento paghi. È chiaro che non è che ti risolvi una cosa come l'epidemia di crack, che è una roba immensa, gigante, su cui gli operatori ci dicono che non ci sono strumenti fondamentalmente, mentre gli eroinomani sapevano almeno di come dargli il metadone, col crack non sanno neanche cosa dargli quando stanno male. Quindi siamo parlando di una cosa veramente gigante. Noi non pensiamo ad avere la soluzione, perché apriamo un campo da calcio dove si fumano le pipette, smettono di fumare là, si spostano le 10 metri. Però il tema è che nell'agire insieme, nel costruirsi degli spazi, comunque in cui si torna a respirare, comunque in cui non c'è preoccupazione di tornare a casa la sera e a dover andare a impattare queste situazioni molto complicate, conquisti anche la fiducia per porre alla controparte politica l'urgenza di un intervento che non sia soltanto strumentale e propagandistico.
1: Grazie Pietro. Scusa. Vorrei chiederti una cosa, ma mi risulta avete fatto anche diverse cose sul quartiere, sulla palestra popolare, il dopo scuola, vero?
0: Sì, sì, sì, noi lasciamo come palestra nel 2015, scusatemi, perdo gli anni, nel 2016 abbiamo aperto, nel 2015 abbiamo occupato per iniziare a ristrutturare, e poi in realtà è diventata una rete di quartiere molto articolata, nel senso c'è un dopo scuola, c'è un comitato sulla casa, c'è una microstamperia, c'è un edificio, c'è il campo di pallone che apre a settembre, c'è poi di fatto dentro questa rete la parrocchia, ci sono le associazioni che già esistevano, perché poi appunto nel male, paradossalmente, l'inefficacia di quello che veniva propagandato e la concretezza di quello che facevamo ha consentito a tante persone, anche che non vengono alle nostre esperienze, di essere dentro oggi il percorso di lotta di quartiere.
1: Certo. Volete approfittare? Qualcuno vuole fare qualche domanda, vuole esprimere qualcosa, un'impressione, un parere, o sapere qualcosa di più di questa esperienza? Aspetta, ecco.
2: Grazie, grazie Pietro, sono Ornella e no, raccolgo tra le tante cose che hai detto una che mi sembra insomma molto molto importante, cioè il fatto che ci siano dei quartieri, delle zone che vengono abbandonate è una modalità tipica di chi poi quelle zone, dopo averle appunto degradate, la gente che va via, eccetera, eccetera, poi c'è il classico fenomeno poi invece della gentrificazione, cioè della speculazione, perché lì è lì che poi si possono insediare nuovi edifici, nuovi quartieri e così via. Quindi allora l'importanza della presenza invece, per non rendere deserte, no? Certe zone che invece farebbe forse comodo anche che lo fossero, mi sembra importante anche da questo punto di vista, oltre che dal punto di vista proprio sociale e politico, ma anche come assetto di che cos'è la città, no? Di che cosa deve diventare la città. Deve diventare delle zone in cui si fanno le cittadelle bene, oppure appunto invece mantenere un tessuto della cosiddetta residenza originaria e mantenerla lì perché sì, perché ci sono attività. Ecco, mi pare che voi abbiate anche questo ruolo, no? Così importante.
0: Grazie mille, diciamo che ci proviamo, però sì, hai centrato il punto, nel senso noi diciamo spesso Roma in questi anni, come penso anche Firenze, ha visto l'esplosione del turismo fondamentalmente, degli affitti brevi, di tutta una serie di processi che a Roma sono stati anche legati al giubileo che si è appena concluso. È chiaro, noi diciamo sempre, da qualche parte le persone che fanno i check-in con un turno spezzato a 600 euro l'ora, a 600 euro al mese, devono abitare, stanno a Quarticciolo, chi fa le pulizie dentro questi posti da qualche parte deve abitare, stanno a Quarticciolo, perché poi la mattina alle 7 li vogliono al lavoro, non è che li puoi mandare troppo lontano. È diventato un po' il luogo, ma Quarticciolo, come purtroppo

0: tanti quartieri di case popolari a Roma, in cui hanno messo tutto quello che gli serve ma che non vogliono sotto casa. E allora la rompere l'invisibilizzazione che accompagna questi tipi di processi, iniziarli a raccontare, a far prendere parola alle persone, serve forse, speriamo, almeno questa è la nostra speranza, anche a renderli meno naturali, a viverli come meno fatalistici, insomma.
1: È veramente interessante che abbiate risposto a questo problema attraverso la ricostruzione, anche la costruzione, il rafforzamento, la riscoperta di una comunità. Mi sembra aver capito, con le assemblee, con le azioni comuni, con le iniziative insieme, e mi sembra veramente molto, personalmente molto interessante, che va nell'onda del tema della sicurezza che trattavamo stasera.
0: Sì, devo dire che siamo stati agevolati al fatto che il quarticciolo, come spesso succede in questi quartieri, è un posto in cui le persone sono molto coese. Spesso in delle forme negative, cioè le comunità in dei luoghi abbandonati spesso si basano sulla prepotenza, sull'esclusione, però ci sono dei legami molto forti. Diciamo, a quarticciolo, se dai, mi ricordo che ho preso affattività, se dai un volantino se lo leggono tutti, al bar ti chiedono perché hai scritto una cosa piuttosto che un'altra. Non è un posto in cui c'è indifferenza per quello che succede, questo no, magari è più difficile in quartieri molto grandi, anche con persone molto diverse che ci abitano. Il quarticciolo più o meno sono le stesse famiglie dagli anni 40, si conoscono tutti, e quindi trasformare quel tipo di legame in un processo di lotta ad organizzazione al basso è stata un po' la scommessa che abbiamo fatto. Appunto, ancora riemerge il tema, no, di chi non è veramente del quarticciolo, che magari ci abita solo da 40 anni e allora dice no, però questi sono venuti dopo. Ok, però forse non è l'alta, ma bisogna sempre maneggiarlo con attenzione. Però sicuramente dal punto di vista della coesione di chi ci abita è stata una bella forza.
1: Va bene, allora ti salutiamo, salutami Eddie e LL se li vedi.
0: Sarà fatto, vi aspettiamo a quarticciolo e speriamo di venirvi a trovare presto.
1: Va bene, se passi da Firenze facci sapere.
0: Per forza.
1: Poi troveremo il modo anche di vedersi. Grazie tante.
0: Grazie a voi.
1: Torniamo in contatto. Ciao.
0: Buona iniziativa.
1: Ciao. Ciao.

0: Zoe.
1: Zoe. Ciao a tutte e tutti e tutto. Io sono Zoe dell'Assemblea Transfemminista di Non Una di Meno Firenze. E intanto grazie mille dell'invito a Tanucci Piazza Aperta. Mi sembra già un atto politico essere qui a parlare di questi temi in questo modo così anche allargato e anche critico, di messa in dubbio proprio davanti a quei fascisti là sulla destra. Diciamo che quando abbiamo ricevuto questo invito sulla questione sicurezza ci siamo dette ok, invece di su questo sono molto d'accordo con Pietro, con l'impostazione che si sono date al quarticciolo ribelle, la questione sicurezza esiste, non possiamo essere snob e dirci no, sono soltanto dei razzisti, no, solo una strumentalizzazione, è tutto vero, ma allo stesso tempo, e non è solo una questione di percezione, è una questione anche proprio di esperienze individuali che da femministe, da donne, da soggettività LGBTQIA+, viviamo, diciamo, da tutta la vita, ognuno ovviamente ha gradazioni e velocità diverse. Innanzitutto ci siamo dette, partiamo da uno svelamento di che cosa vuol dire sicurezza. Quasi tutte noi abbiamo subito violenze, molestie in realtà in ogni parte della città, non nelle pericolosissime cosiddette periferie, ma soprattutto in realtà in luoghi centrali, e su questo mi riattacco a quello che veniva detto adesso da Ornella su appunto turistificazione, processi di gentrification acquisto e svendita di pezzi di città da parte delle istituzioni, innanzitutto a grandi fondi bancari, fondazioni, oltre che ovviamente anche a privati cittadini, con tutto quello che sappiamo sugli affitti brevi da 20 anni a questa parte. La solitudine, la desertificazione, appunto l'esclusione dei residenti, degli studenti, delle persone precarie, delle persone che dovrebbero far vivere una città, che produce la violenza. Con lei ovviamente anche la mancanza di servizi adeguati, ma non soltanto l'esistenza dei servizi, ma proprio anche dei servizi che sappiano, che siano in grado di accogliere, ad esempio, una donna che nomina una violenza che non è esattamente perfetta, non rientra nel casellario della cosiddetta vittima perfetta. Quindi tendenzialmente con i lividi, tendenzialmente a capochino, che ha paura a parlare, che magari se piange anche meglio. Ecco, noi come Non Una di Meno riceviamo almeno una volta a settimana, se non di più, segnalazioni a mezzo social, tendenzialmente o per passaparola, di storie di violenza di ogni tipo. Come sappiamo, la violenza maschile e di genere non è soltanto fisica, non è soltanto domestica, e su questo, piccola parentesi, le ronde andrebbero fatte nei salotti delle case, nelle cucine, nelle camere da letto, non andrebbero di certo fatte in giro per le città, perché il punto qui sono gli italianissimi che ammazzano le donne, e molti tra l'altro sono armati, ma andiamo avanti a proposito di vannacci e di generali. La violenza può essere anche psicologica, per la maggior parte è così, può essere nei posti di lavoro, può essere a scuola, nelle università, e può essere ovviamente per strada. Ovviamente la maggior parte di noi ha subito violenze appunto in centro, tendenzialmente da italianissimi. Questo andrebbe anche iniziato a dire, a svelare effettivamente che cosa vuol dire, quali sono le esperienze concrete, invece di soffiare, diciamo, sul fuoco appunto lì del razzismo, sui corpi e sulle esperienze quasi a tutela, perché poi una delle cose che dicono tanto quelli che fanno le ronde identitarie, ronde per la legalità, ma in realtà che fa anche in modo molto paternalista il governo Meloni, noi mettiamo il reato di femminicidio, per cui ergastolo per chi ammazza una donna, non è altro che fare vendetta quando siamo già morte, quando noi non ci interessa, diciamo, di questo scambio fra Vannacci che dice il femminicidio non esiste, Meloni che improvvisamente fa la moderata a difesa di tutte le donne e dice ma noi abbiamo fatto il reato di femminicidio, brava, così quando ci hanno già ammazzato metti in carcere quello, che il carcere sappiamo benissimo che non risolve niente, anzi accentua le questioni, in più se ci stai tutta la vita, quale funzione riparativa ci sarebbe? Ma andiamo avanti. In questo senso noi riceviamo, quindi sì, una volta a settimana o più, segnalazioni di ogni tipo di violenza, anche delle violenze che non si vogliono denunciare, perché non si vuole entrare in tutto quel circuito prima di colpevolizzazione nel commissariato in cui si va a fare la denuncia, poi nei 10 anni di tribunale che ci saranno, se ci saranno, di continua vittimizzazione secondaria e in cui fondamentalmente devi essere appunto la vittima perfetta, se no non verrai mai creduta. Su questo noi ci siamo inventate un po' di pratiche, che ovviamente non bastano mai, anche perché siamo poche e non abbiamo risorse e siamo in completa autogestione. Una delle pratiche è semplicemente l'ascolto, è semplicemente il credere a chi viene a raccontarti mi è successo questo ieri, mi è successo questo 6 anni fa e ora ho trovato la forza di dirlo, e inventarci quello che possiamo, quello che innanzitutto vuole, il livello che innanzitutto ci viene presentato, seguendo il consenso appunto di chi ci racconta quella specifica esperienza, e mettere in campo tutte gli strumenti che possiamo trovare, che sia anche l'accompagnamento in questura, che sia l'accompagnamento da un'avvocata che magari ci può dire qui merita fare una denuncia, se non la vuoi fare comunque ti consiglio questo percorso, se serve accompagnarla a un centro antiviolenza, c'è solo un centro antiviolenza a Firenze e in tutta la Piana, che chiaramente non riesce e in parte direi anche che non vuole accogliere ogni storia di violenza, perché soltanto alcune, tendenzialmente chi poi denuncia, verrà seguita. Noi in qualche modo, quando riusciamo, riusciamo a intercettare tutto ciò che rimane fuori, o tutto ciò che in qualche modo anche fuoriesce in modo anche conflittuale dai percorsi dell'antiviolenza, inventandoci un sistema dell'antiviolenza, che chiaramente non basta. Su questo infatti mi riallaccio a quello che veniva detto anche all'incontro, alla prima sessione di oggi pomeriggio, per cui noi pensiamo che ci debba sempre essere anche un piano di rivendicazione, da una parte sorellanza fondamentalmente e pratiche femministe, transfemministe di lotta, ma dall'altra anche rivendicazione di risorse e ad esempio di centri antiviolenza transfemministi, quindi ovviamente non a gestione statale ma che abbiano un grande rifinanziamento strutturale. Un altro progettino che abbiamo in questo senso di sicurezza, perché questo è per noi praticare la nostra sicurezza in altri sensi appunto più quotidiani, è il progetto Greta, che è il gruppo di accompagnamento all'IVG, quindi all'interruzione volontaria di gravidanza. Anche quello, l'accesso al servizio dell'aborto, che è un diritto sancito da una legge, non è assolutamente facile, anche se siamo nella Toscana ricca in cui la salute forse ancora c'è, ma quello specifico diritto è sempre più svuotato, per cui anche lì diamo informazioni, seguiamo, al di là della scelta che si voglia prendere ovviamente in un caso o nell'altro, però accompagniamo anche ragazze minorenni, accogliamo anche semplicemente le riflessioni che si vogliono fare, sia dal punto di vista della violenza e delle esperienze di violenza, sia da quello della libertà di scelta, che ovviamente sono strettamente collegati. Un'altra cosa, poi smetto con la narrazione soltanto dell'esperienza e provo a entrare un attimo su su altro di più così politico, anche se ovviamente è molto politico quello di cui sto parlando, è il rito di sorellanza che facciamo ogni 8 del mese in Piazza Santissima Annunziata. Forse qualcuno di voi passando in piazza avrà visto dei fazzoletti fucsia attaccati alla fontana. Ecco, noi ogni mese andiamo ad attaccare un fazzoletto per ogni donna o persona uccisa dalla violenza di genere, appunto femminicidi, transcidi, lesbicidi e così via, con nome e cognome e data di morte, facendo diciamo un rito. Questo... come dire, questa installazione di pañuelos, appunto di faccioletti fucsia, da qualche anno e soprattutto ultimamente viene deturpata da non sappiamo chi. Anni fa il comune stesso andò proprio con il flessibile a togliere i lucchetti, perché noi abbiamo diciamo ripreso quello che si faceva sui ponti di Roma, forse si fa ancora il lucchetto su Ponte Milvio, quella cosa terribile del sei mio, sono tuo, quindi ci allucchettiamo insieme un po' 3 metri sopra il cielo. Ci siamo ripresi un po' la pratica dei lucchetti dandogli un altro senso. E il comune, il Partito Democratico, andò col flessibile a togliere tutti i lucchetti per il decoro. E poi li abbiamo rimessi, molto semplicemente. Ultimamente una persona, delle persone anonime, ce le sbombolettano di blu e ce le strappano, ce li tolgono, insomma, ce li annodano fra di loro, fondamentalmente lo deturpano. Al di là della installazione in sé, questo ovviamente è molto simbolico quello che sta accadendo, c'è una sorta di, non sappiamo bene perché, ci siamo fatte delle idee. Quel monumento, quella installazione dà noia. Dà noia vedere che quei fazzoletti fucsia continuano a salire ogni mese che passa e che noi continuiamo a rimetterli. E questo non dà altro che la cifra, diciamo, di un qualcosa di semplicemente anche di culturale che sta risalendo e di cui anche Vannacci, perché dobbiamo un po' dirgli questi nomi, si fa specchio e si fa megafono quando dice che il femminicidio non esiste. Vannacci odia le donne, cioè è a capo degli incel, di chi ci odia, che tendenzialmente anche ci ammazza o ci stupra, ci molesta o tutto il resto. Parlando di decoro, ovviamente ci siamo anche dette, ma noi dobbiamo trovare delle soluzioni pratiche. Io non penso che dobbiamo trovare delle soluzioni a tutto. Innanzitutto però sarebbe da mettere in dubbio, come ad esempio viene fatto qui, quello che si chiama politica del decoro, che non è stata la destra a inventare, anzi siamo state fra le prime città con il centro-sinistra a fare vertenze, ordinanze per il decoro contro i lavavetri, ecco. 2006, sì, Domenici, Cioni, ecco, contro le minigonne, ovviamente in chiave anti-sex work. Queste politiche del decoro non fanno altro che spostare, no? Le politiche di zoning, settimana scorsa penso che se ne sia parlato, per cui determinate categorie di persone, ovviamente targettizzate sotto il nome di... un tempo si sarebbe detto devianti, il migrante non troppo bianco, ma comunque anche quello, il tossico o la tossica, la persona trans, la persona che fa lavoro sessuale, la persona che spaccia, quello che è, viene piano piano, il povero, il precario e tutto il resto, viene piano piano spostato dove non si può vedere. Questo crea violenza, produce violenza. Nelle strade come nelle case. Iniziare a nominare la violenza e anche, mi piaceva il concetto di comunità forte e comunità fragile. Comunità forte, sì, ma una comunità che sia anche in grado di mettersi in crisi, perché anche dentro le comunità possono avvenire fatti di violenza. e dobbiamo essere in grado di affrontarli, sapere come si affrontano, nominare la violenza, non essere omertosi, perché sennò diventa una comunità terribile, molto semplicemente, e che siano comunità sì forti, ma quindi nella loro forza anche porose, appunto, come veniva detto oggi pomeriggio, aperte, fluide, non ideologiche, non identitarie, ovviamente non maciste, ma insomma. Ecco, un po' volevo così chiudere su questo perché mi sembra anche interessante poi parlarne tutte insieme.
0: Grazie, Joy. Grazie per la tua testimonianza che ancora una volta ci allarga ancora di più il tema della sicurezza e ce la fa sentire come qualcosa veramente di complesso e di aperto. E penso che quello che emerge stasera sia l'importanza della comunità. L'importanza di un radicamento sul territorio e l'importanza di pratiche veramente di liberazione per tutti, a partire da tutti, senza le quali non si può pensare a comunità libere, comunità aperte, comunità che promuovono quella cura di cui si parlava dianzi, no? Questo sistema in realtà ci opprime, ci schiaccia, noi abbiamo la possibilità di attivare alternative a questo sistema, vivere alternative o semplicemente fare silenzio, che poi vuol dire accettare roba che ci schiaccia, no? Parlo dei decreti di sicurezza e di altre cose. Quindi siamo tutti invitati a processi attivi e le esperienze di stasera ci mostrano che in fondo a volte non serve neanche fare grandissime cose, però è partire da piccole realtà. Da iniziative concrete, da aspetti, ci parla il birrificio, la palestra, il gruppo, il giornale, che certo, magari quando sono partite sembravano dei megaprogetti strani, magari ce la faremo, roba del genere, ma sono arrivati con anni a raggiungere qualcosa, però vuol dire anche avere una dimensione non solo di richiesta verso l'amministrazione o verso chissà chi, ma anche una capacità di attivarsi. Poi su questo c'è la possibilità di un intervento proprio di rivendicazione, come si diceva, di alcuni aspetti, ma è diverso, cioè i cittadini sono promotori di queste cose, sono loro che portano dei bisogni, delle richieste, degli interventi, delle proposte e l'amministrazione in qualche modo si deve fare volano, eccetera, per attivare queste cose. Ornella c'è una cosa in più da raccontarci. E ripasso il microfono. Poi se qualcuno ha domande, interventi da fare.
2: Sì, infatti. No, io allora intanto invito tutti, magari per andare via, a venire e a comprare una copia di questo giornale, perché invece io ora qui di starvi a dire le cose che ci sono qua dentro, però le ultime iniziative nostre sono intanto l'apertura di un microcredito per i senza dimora, che è una cosa importantissima, sono anche piccole cifre e c'è la restituzione senza interessi a 30 euro al mese, eccetera. Queste sono persone che hanno bisogno di pagare l'assicurazione di una macchina dove vivono, perché se no, naturalmente non la possono neanche tenere ferma. Capito? Esatto. O cose del genere, oppure, insomma. Quindi necessità anche proprio di questo tipo e noi siamo riusciti ad attivare appunto un microcredito che è una costola della MAG, che è appunto la prima iniziativa di credito per le persone, come direbbero, non bancabili, un nome orrendo che uso solo per far capire come i non bancabili sono tutti coloro che non possono dare garanzie finanziarie in banca, no? Ecco, loro non possono avere prestiti, non possono avere mutui. Bene, invece questo sistema è proprio per le persone che offrono diciamo, una garanzia di relazione. Sono persone che attivano una relazione individuale e incredibilmente la restituzione è altissima. Cioè, le persone che appunto attivano questi piccoli crediti come il fondo etico delle piagge, come altri, no, circuiti. Questo micro uno è proprio relativo ai senza dimora, a fuori binario, e quindi noi stiamo raccogliendo anche questo. Però ecco, queste cose le trovate sull'ultimo numero, dove si spiega bene il progetto, come trovate appunto lo scandalo delle case popolari vuote a Firenze, come trovate anche il piano casa oppure il ricatto ex GKN sullo stabilimento. Insomma, tanto per dirvi, questi sono gli articoli che noi cerchiamo. Perché? Ma perché diffondere pensiero critico è quello che ci dà la possibilità di leggere, no, questa realtà con occhi che non siano quelli imposti dai vari media, eccetera. Allora, quali sono le fonti, no, su cui noi ci possiamo informare? Non sono tantissime quelle alternative. Beh, direi che, insomma, Fuori Binario sta diventando una di queste fonti. Ora, poi non posso non citare anche La Città Manifesta, perché se posso, perché visto che da vario tempo me ne occupo insieme ad altri, ovviamente, anche lì la diffusione del pensiero critico. Cioè, come leggi un episodio? Non è che lo prendi così e c'è una lettura asettica. Sono scelte che vengono fatte, che hanno delle ricadute. Noi ci siamo occupati anche molto di urbanistica, che è uno dei temi caldi, lo sapete, in questa città. Ma in che modo? Andando a vedere, intanto partendo da vedere chi sono i padroni di Firenze, a chi fa gola Firenze, no? Vedi il libretto, a chi fa gola Firenze, vedere le scatole cinesi all'interno delle quali ci sono i grandi fondi immobiliari, poi. Ecco, questo processo ha molto a che fare con la sicurezza e col tema di stasera, perché è chiaro che una città che diventa la città del lusso, usiamolo questo termine, Firenze sta diventando la città del lusso, gli hotel che aprono sono a 4-5 stelle, sono enormi, dico, suite di lusso, eccetera. Questo è da un lato, cioè non c'è solo il problema degli affitti brevi, che pure incide perché caccia la residenza originaria naturalmente dalla città, perché fa alzare i prezzi degli affitti, tutto quello che vogliamo, ma poi c'è tutto il turismo di lusso di cui noi dobbiamo parlare, perché se andate a vedere sono lì gli investimenti. Che cosa sta succedendo in tutti i tasselli pregiati della città? Sono queste le cose, come è successo all'ex teatro comunale, come sta succedendo in tutti gli altri posti dove anche il pubblico ha venduto e il privato di solito sono fondi investimento che... Allora, questo tipo di città non si può permettere di avere per strada gente che appunto non è allineata, non è all'interno di quel sistema e quindi deve essere cacciata. Ecco, quindi... Collegare i temi è importante, cioè non è che chi si occupa di urbanistica non ha presente la ricaduta che poi sui vari quartieri hanno le scelte. Quindi ecco, mi pare importante, insomma, volevo sottolineare questo, più che parlare poi dei progetti specifici, perché poi ve li leggete, se no che gusto c'è, vi dico tutto, allora no, va bene.
0: Allora... Se non ci sono interventi e commenti, andiamo a chiudere questa serata. Vai.
3: Ciao a tutti, mi chiamo Stefano. Allora, mi ha veramente fatto pensare che il compagno che era al telefono praticamente ha ringraziato perché noi lo stavamo ascoltando. Io credo in questo periodo mi sono fatto un giro di tutte le iniziative che c'era a Firenze e mi sono reso conto che le problematiche più o meno con diverse variabili sono le solite e io sto pensando da in questo momento che secondo me l'assenza di una rete di tutti i gruppi che c'è sparsi in Firenze potrebbe essere una forza che poi diventa una forza politica sulle richieste da fare alla politica di questa città. Il problema anche tuo, no? Che voi vi autosovvenzionate, no tuo nel senso, per capirsi, vi autosovvenzionate, per cui Prima ci sono stati altri interventi nel pomeriggio dove si parlava di raccolti di soldi e via dicendo per mandare avanti i progetti. Io credo che se noi riuscissimo a trovare una quadra e cercare di creare, oltretutto con le diversificazioni possibili e immaginabili delle zone, della zonità delle situazioni, per esempio si è parlato del tappeto buono di Firenze che sono le cascine, che ci mandano tutte le persone lì che non vogliono nel centro di Firenze. La famosa iniziativa transfemminista ha dimostrato con questa passeggiata che è stata fatta, che però c'era poca gente, questo mi dispiace tanto, che comunque è importante. Quel polmone viene utilizzato esclusivamente per iniziative economiche e basta. Concerti dove si paga, dove c'è dei bar che lucrano dietro a questa situazione, ma di vivere quel parco non esiste. Per cui di fatto è una situazione anomala, perché in qualsiasi città di Europa, per non dire di mondo, i parchi sono vissuti come una cosa normale e quotidiana per qualsiasi tipo di iniziativa. E credo anche che alcune iniziative che sono anche comuni, avendo visto questi luoghi, credo che sia necessario confrontarsi proprio per trovare un minimo denominatore comune per fare richieste politiche a questa città, perché questa città, situazioni come queste, come tante altre che ce ne sono, le disturbano, come abbiamo sentito negli eventi di giovedì scorso, dei vari relatori che ci sono stati. Ci sono degli elementi che sono disturbanti in un andamento di normalizzazione. Una popolazione deve stare a casa, non rompere le scatole, guardare il Grande Fratello e poco più andare a lavorare e basta. Questa è la socialità che prediligono, perché in questa maniera riescono a controllarci. Quando c'è roba e non viene controllata, come si è sempre detto, questo per loro è un problema. Per cui noi dovremo intelligentemente riuscire a superare gli steccati senza cominciare a dire le differenziazioni, ma io lo vedo, cercare di unire le forze proprio su un progetto da portare in tutta la città, di tutte le esperienze che abbiamo. Basta, non ho da dire niente, speriamo che domani sia le piazze piene contro il signore, signore, fascista Vannacci, va bene, domani a Gavinana per forza.
0: Ricordatevi allora domani la manifestazione, la sera ci saremo anche noi con lo spezzone proprio Tanucci, piazza aperta, e ci ritroviamo lì alle 19.30 la sera al punto di ritrovo. 18.30 e la mattina c'è anche la manifestazione alle 11.30. Noi abbiamo aderito a tutte e due. Quindi vai, buona serata, grazie a tutti.

0: voi e per gli amici
1: Radio Wombat
2: dal 1312 1312.
3: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: e per gli amici
1: Radio Wombat
2: dal 1312-1312.
3: Sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio.
4: Griottosa, la nuova rubrica di approfondimento di Radio Contado.
5: E benvenute a tutte e a tutti a questa seconda puntata di approfondimento su Rivista Contadina. Continueremo in questa puntata il nostro viaggio all'interno del progetto di Rivista Contadina. La lettura degli editoriali e la lettura di alcuni articoli ci aiuteranno a capire un po' quali sono i contenuti, mentre l'intervista con Mimmo Perrotta ci farà esplorare il nuovo numero in uscita, il numero 8. Un approfondimento sulle rubriche e la lettura di articoli selezionati dalla redazione saranno i contenuti di questa puntata. Vi auguro un buon ascolto.
6: La strada inizia in un contesto vicino al genuino clandestino nella primavera del 2023 da un'idea un po' bizzarra, strampalata, controcorrente. L'idea è quella di fare una rivista stampata, su carta proprio, come non usa più.
7: Si voleva che fosse una rivista di contadini soprattutto.
8: Rivista contadina significa cura.
9: Una possibilità di condividere un metodo, che è quello del fare contadino.
10: Rivista contadina auspica di essere uno strumento utile al movimento agroecologico e che possa riuscire a fare anche da collegamento.
11: Per me Rivista contadina è come un impollinatore, porta storie, lotte, pratiche contadine da un territorio ad un altro.
12: La rivista contadina ci mancava, anzi ci mancava una rivista che parlasse di agricoltura e contadini, di territori e pratiche agricole, di politiche agricole e di pace.
13: Per me è un modo di far crescere un movimento.

0: Madonna, che tempaccio. Dunque, vediamo. 18A, 18B, 18D. Eccolo qua. Eccola, sono arrivata finalmente. Buongiorno, le ho portato la sua rivista contadina.
1: Ah, grazie, la stavo aspettando.
0: Il progetto di Rivista Contadina vive grazie agli abbonamenti dei suoi sostenitori e delle sue sostenitrici. Abbonati anche tu scrivendo ad abbonamenti@rivistacontadina.org o direttamente sul sito www.rivistacontadina.org.
2: Mentre scriviamo questo editoriale, a Gaza l'esercito israeliano continua nella sua azione genocidaria. Assistiamo al massacro di migliaia di persone con un senso di impotenza e di paralisi. Un gesto di solidarietà che ci sentiamo di fare è aprire il numero con la voce di un membro dell'Unione dei Comitati del Lavoro Agricolo, l'organizzazione palestinese che aderisce alla Via Campesina e che ci chiede di stare al fianco degli agricoltori palestinesi non come vittime, ma come combattenti per la libertà radicati nella terra. Questo numero dedica un'attenzione importante alla questione della tecnologia e in particolare del digitale. La digitalizzazione dell'agricoltura è un tema di cui i movimenti contadini stanno discutendo molto e su cui riteniamo ci sia bisogno di conoscenza e di approfondimento. Diamo il nostro apporto al dibattito traducendo tre contributi. L'intervista a Stéphane Gallet, allevatore francese e segretario nazionale della Confédération Paysanne, un articolo dell'economista Hélène Torjman sulla convergenza tra nanotecnologie, biotecnologie, informatica e scienze cognitive, e il documento del coordinamento europeo Via Campesina su digitalizzazione e agroecologia contadina. Inoltre abbiamo chiesto a Maura Beneggiamo e Roberto Saleri di spiegarci cos'è il carbon farming, un meccanismo creato dall'Unione Europea e che dovrebbe contribuire al Green Deal, ma che presenta molte criticità e che peraltro dovrebbe fare affidamento proprio sulla digitalizzazione per misurare il risparmio di emissioni di gas climalteranti. I successivi tre articoli sono di taglio storico. Ingrid Pedrazzini affronta il tema della tecnologia, ma portandoci ai primi anni dell'Ottocento e al movimento luddista. Alex B., raccontando la storia dei rapporti conflittuali tra città e campagne, invita a una convergenza tra comunità contadina e movimento femminista, trans e queer. Stefano Boni ci racconta il grande antropologo James Scott, scomparso nel 2024, e i suoi importanti studi sulle resistenze contadine. Non dimentichiamo, come di consueto, di approfondire argomenti e tecniche legate all'agroecologia. Alessio Capezzuoli invita a riscoprire il sovescio. Paola Cassiano, nella sua consueta rubrica, spiega cos'è il vermicompost. Mentre nell'inserto staccabile, a colori, parliamo di pascolo razionale di gestione dell'acqua attraverso le key lines, grazie all'azienda agricola Tularu. Dopo le segnalazioni cinematografiche di Pamela, dedichiamo un ricordo a Goffredo Fofi, scomparso l'11 luglio scorso all'età di 88 anni. Lo commemoriamo con un suo scritto del 1961, quando descrisse la partecipazione numerosa di contadini e contadine alla prima marcia per la pace Perugia-Assisi. Un impegno, quello di contadine e contadini per la pace, oggi davvero necessario. La parola contadino è difficile da definire. È una parola contesa, spesso usata in maniera confusa e inappropriata. Da un lato c'è chi ne fa un vanto, per motivi che ci sembrano esclusivamente di marketing. Un esempio è lo slogan #StoccoiContadini, usato dalla Coldiretti per i suoi villaggi. Ci sentiamo di dubitare che le politiche proposte da questa organizzazione siano davvero a favore di un'agricoltura contadina. Esse sicuramente non vanno nella direzione della costruzione di reti locali del cibo, basate sull'agroecologia, e difendono invece maggiormente quelle aziende agricole, non necessariamente piccole e contadine, che producono per l'esportazione, con l'etichetta altrettanto confusa, ma patriottica e nazionalista, di Made in Italy. D'altra parte, chi ha fatto un giro in centro a Bologna nell'ultima edizione del Villaggio Coldiretti, ai primi di novembre, ha visto sì decine di banchi di aziende agricole, ma al centro del villaggio, in Piazza Maggiore, tra stand che di contadino non avevano nulla, banche multinazionali petrolifere, industrie di sigarette, aziende di trasporti, le poste, le forze dell'ordine, l'esercito, avrà notato anche quello di Bonifiche Ferraresi, la più grande azienda agricola italiana, che tra i suoi vertici conta uomini chiave di Coldiretti. Dall'altro lato c'è ancora chi usa per i contadini la retorica dell'arretratezza e della marginalità. L'ultimo esempio è stata la reazione mediatica alla tragica vicenda di Casteldazzano, dove tre carabinieri hanno perso la vita per l'esplosione della cascina nella quale stavano eseguendo un'ordinanza di sgombero, dovuta ai debiti contratti da una famiglia di agricoltori. Qui la parola contadino è stata usata per evocare invece arretratezza, violenza, medioevo, persone mentalmente instabili e antipatriottiche. Nella ricerca universitaria, poi, si dibatte su quali siano le caratteristiche che portano a definire un modello agricolo come contadino, invece che industriale o capitalista. Ad esempio, le dimensioni dell'azienda, il controllo autonomo delle risorse necessarie alla produzione, terra, lavoro, semi, concime, eccetera, senza dover quindi ricorrere al mercato, l'autoconsumo, la multifunzionalità o ancora la conduzione agroecologica. Un tentativo utile lo ha fatto la recente ricerca Le reti alimentari contadine in Emilia-Romagna, condotta dal Forum regionale dell'economia solidale in collaborazione con la Rete per la sovranità alimentare in Emilia-Romagna. Quest'inchiesta propone di definire l'agricoltura contadina non a livello della singola azienda, ma a quello della rete in cui l'azienda è inserita, attribuendo quindi importanza non solo alla produzione, ma anche alla distribuzione e dando conto della diversità delle agricolture contadine. In queste reti alimentari contadine sono centrali i sistemi di garanzia partecipata e la capacità di costruire sensibilità culturale e politica su agricoltura, cibo, salute e ambiente. Spesso in redazione discutiamo su questi temi, per noi centrali. Riteniamo importante non dare una rappresentazione nostalgica, romantica, bucolica né eroica dell'agricoltura contadina. La realtà è complessa e ci interessa maggiormente indagare le contraddizioni, i conflitti, le difficoltà e chiederci quali passi sono necessari verso un modello di produzione, trasformazione, distribuzione, consumo del cibo che sia più giusto e in equilibrio con l'ambiente che ci ospita. Negli ultimi numeri abbiamo cominciato a chiedere a persone che stimiamo di contribuire a questi nostri dibattiti e riflessioni. In questo numero 7 ospitiamo un articolo di Stefania Consigliere, antropologa, che ci invita a pensare le agricolture contadine come mondi plurali da conoscere e attraversare. Essere attenti alla pluralità delle agricolture contadine vuol dire anche costruire solidarietà internazionale. Pascal Benincasa, del Centro Internazionale Crocevia, che svolge il ruolo di segretario del Comitato Internazionale di Pianificazione per la Sovranità Alimentare, IPC, ci racconta di cosa hanno discusso i movimenti contadini, e non solo, riuniti nel grande forum di Mieleni, organizzato in Sri Lanka dall'IPC e altri movimenti sociali ai primi di settembre. Giulia Rossi, dopo un anno in Ecuador per un progetto di supporto alle associazioni contadine e alle fattorie agroecologiche, ci racconta i conflitti per le terre in quel paese. E ancora, torniamo in Cisgiordania, grazie a Yara Dowani della fattoria Homs Lehman, che ci racconta la loro resistenza con la pratica dell'agroecologia, e grazie agli attivisti e alle attiviste di Mondeggi Bene Comune, Firenze, e della CSA Arvai a Bologna, con il loro diario della raccolta delle olive nei campi palestinesi sotto la violenza dei coloni israeliani. A proposito di Palestina, ringraziamo l'editore Mesogea di Messina, che ci ha donato alcuni disegni dell'artista Mohammad Sabaneh per la copertina e l'interno di questo numero. Tornando in Italia, raccontiamo due esperienze che ci sembrano utili per ragionare su come ampliare il movimento per l'agroecologia e la sovranità alimentare. Giulio Iocco ha intervistato Suleiman Diarra della cooperativa Baricama di Roma, e Mimmo Perrotta è andato a conoscere il progetto del Parco e Orto per la Pace a Pescarola, un orto sociale nella periferia di Bologna, in cui è coinvolta, tra le altre, l'associazione Campi Aperti. Diamo conto, inoltre, con un contributo della sua presidente, dell'incontro plenario dell'Accademia Italiana per la Permacultura, che si è tenuto in Sicilia lo scorso ottobre. Siamo poi molto felici di ripubblicare un racconto di Bianca Bonavita, tratto dal libro Muro, Diario d'acqua. Con questo testo la nostra rivista inizia a presentare nelle proprie pagine anche testi letterari. Di Bianca Bonavita segnaliamo tra l'altro la prossima ripubblicazione del libro Humus, Diario di Terra, a 10 anni dalla prima edizione, Pentagora 2015, ora edizione Montaonda. Dopo una rubrica su agroecologia e cambiamento climatico di Paolo Cassiano e molte recensioni di libri e film, chiudiamo questo numero con un articolo di Aldo Zanchetta, scomparso lo scorso settembre, scritto da Giovanni Pandolfini. Nelle pagine interne troverete anche un appello per la raccolta fondi con cui Terra Liquida, nostra editrice e compagna di strada, intende acquistare un furgone da utilizzare nelle attività di soccorso a seguito di disastri e emergenze ambientali. Ci uniamo all'appello, contribuiamo alla raccolta fondi.

10 anni sotto il carrubo. Piantiamo i semi sapendo che saremo lì per il raccolto, di Yara Dowani. Nulla sembrava impedire ai soldati di saldare la nuova recinzione in cima al muro, nemmeno il fuoco che le loro scintille avevano appiccato e che si propagava lungo la collina, divorando tutto ciò che incontrava sul suo cammino, persino i vecchi e resistenti ulivi. Era maggio, l'inizio della stagione secca. Le piante selvatiche e le infestanti erano già sfiorite, offrendo i loro semi al terreno. Rimasi lì, guardando giù per la collina verso l'albero di Carrubo, il punto della nostra fattoria più vicino al muro. Le persone del villaggio si muovevano su e giù per il pendio, trasportando secchi d'acqua. Teloni di plastica sbattevano contro le fiamme, nel tentativo di soffocarle. Il trattore di un contadino trasportava l'acqua dai nostri serbatoi in cima alla collina, spargendola sul terreno bruciato. Rimasi immobile, fissando la direzione del vento, pregando che allontanasse il fuoco dalla fattoria, pregando che 9 anni di rigenerazione non andassero in fumo. Eppure, in mezzo alla paura e al caos, mi resi conto di una cosa sorprendente. Da quando era iniziato il genocidio, era la prima volta che potevamo muoverci liberamente su una parte dei terreni della fattoria, in prossimità del muro, senza temere che ci sparassero. In cima alla collina, di fronte all'insediamento di Modini Ilti, e circondata dal muro, sorge la fattoria Homs Leyman, un'iniziativa agricola supportata dalla comunità fondata nel 2016 a Abilin. Nel 2012 il governo israeliano ha deciso di confiscare 2000 dunum, circa 200 ettari, di terreno del villaggio per ampliare il muro e l'insediamento. La popolazione del villaggio, insieme ad attiviste e attivisti, ha resistito con proteste settimanali per 9 anni, fino a quando metà di quei terreni sono stati recuperati. Homs Leyman è stata fondata su una parte di quella terra liberata, di proprietà di Abu Ala Mansur, che l'ha donata ai cofondatori per avviare un progetto di rigenerazione. Una fattoria che avrebbe ripristinato il suolo, fornito panieri di prodotti agroecologici a circa 30 famiglie, conservato semi autoctoni, ospitato volontari e volontarie e offerto laboratori di agroecologia e bioedilizia. Crescere sotto occupazione significa assistere alla si sistematica cancellazione del proprio popolo, della propria cultura e della propria storia. Una cancellazione che si è intensificata durante il genocidio, creando continui sconvolgimenti, paura e incertezza che ci privano della capacità di immaginare, pianificare e costruire un futuro. Da questo stato nasce un forte impulso naturale a costruire, crescere, raccogliere, preservare e archiviare. Essere un'agricoltrice in Palestina mi ha insegnato che ciò a cui si ha accesso, terra, acqua e risorse, non dovrebbe mai essere dato per scontato. Questa consapevolezza crea naturalmente la sensazione di correre contro il tempo per massimizzare sia la produttività che il risanamento. Negli ultimi 2 anni la fattoria è diventata una fonte di radicamento e speranza. Nonostante tutte le sfide che abbiamo affrontato, ci siamo concentrate sull'espansione del nostro lavoro attraverso nuovi progetti, condividendo conoscenze attraverso corsi di formazione e workshop, e rafforzando la nostra indipendenza, producendo il nostro compost, conservando i nostri semi, costruendo una piscina per raccogliere l'acqua piovana e rafforzando i nostri legami con la comunità, lavorando a stretto contatto con la gente del villaggio. Quest'anno abbiamo lanciato il programma Under the Carob Tree, sotto il carrubo, che prende il nome dall'albero di Carrubo che si trova nel punto più lontano della fattoria Homs Leyman, vicino al muro. Il programma si concentra sulla diffusione delle conoscenze agroecologiche attraverso attività con minori, workshop, tirocini e la creazione di un programma di studio agroecologico in lingua araba, insieme ad altre iniziative educative. La sua importanza risiede nella scarsità di spazi e piattaforme in Palestina dove è possibile apprendere l'agroecologia, sia nella teoria che nella pratica, attraverso un modello di vita reale. Nel corso degli anni passati nella fattoria mi sono resa conto che la natura del terreno di Homs Leyman, roccioso, arido e privo di fonti d'acqua naturali, non è adatto alla produzione su larga scala. Concentrarsi esclusivamente sulla massimizzazione dei raccolti aveva portato all'affaticamento, all'elevato ricambio del personale e alla trascuratezza della salute del suolo e del coinvolgimento della comunità. Abbiamo capito che il vero scopo della fattoria non è l'espansione, ma la creazione di un rapporto diverso con la terra.
La nostra intenzione è quella di creare un esempio concreto, uno spazio di apprendimento dove i palestinesi provenienti da diverse zone possano praticare l'agroecologia e partecipare al movimento più ampio per la sovranità alimentare. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo scelto di limitare la produzione dei nostri paniere a metà anno e a un numero ridotto di membri. Questo approccio ci consente di avere il tempo e la capacità di organizzare attività educative, ricevere visite e aprire maggiormente le nostre porte alla comunità, consentendo a più persone di imparare, impegnarsi e infine creare le proprie fattorie in tutta la Palestina, ampliando l'impatto collettivo. In una giornata normale alla fattoria puoi trovare cerchi di studio sulla teoria dell'agricoltura, volontari e volontarie internazionali e locali che lavorano fianco a fianco nei campi, gente del posto che mette in pratica il nostro nuovo progetto di compostaggio e una contadina vicina che si ferma per scambiare semi. A pranzo ci riuniamo per condividere il pasto preparato con i prodotti che abbiamo coltivato. È così che misuro il successo, attraverso questi momenti condivisi di apprendimento, collaborazione e nutrimento. Nel gennaio 2026 la fattoria Umm Sulaiman festeggerà i suoi 10 anni. Guardando indietro a tutte le fasi che abbiamo attraversato, posso dire che la fattoria non solo è sopravvissuta, ma è anche fiorita nonostante le difficoltà. È diventata un simbolo di continuità e resilienza, grazie alle numerose persone che hanno intrapreso questo viaggio e hanno creduto in ciò che questo spazio poteva offrire. Da chi aveva la terra, a chi ha cofondato la fattoria, a chi ha fatto volontariato, alla comunità, a tutte le mani che hanno piantato un seme e raccolto i frutti della terra generosa. Quando mi chiedono cosa sia Umm Sulaiman o a chi appartenga, rispondo che Umm Sulaiman è per tutti e tutte noi. Non è solo una fattoria, è un piccolo esempio di ciò che la terra palestinese può offrire quando viene curata, difesa e lasciata vivere. Ho scelto questo articolo perché lo sento molto vicino, nonostante la distanza geografica. Ho conosciuto Yara e la fattoria in Palestina tramite il progetto per cui lavoro, che ha come obiettivo quello di rendere accessibili le sementi contadine arido resistenti in Puglia e Sicilia, moltiplicandole e scambiandole tra le due regioni. Questi sono due territori che, per ragioni politiche e anche di profitto, sono state storicamente vocate alla monocoltura, fortemente colpiti dai cambiamenti climatici, quindi ondate di calore estive e eventi meteorologici estremi durante l'inverno, come quello di qualche settimana fa con il ciclone Harry. Ma sono anche due regioni ricche di agrobiodiversità e di conoscenze riguardo pratiche di scambio e riproduzione dei semi. Leggere le parole di Yara mi ha fatto. Attraverso questo scritto mi ha fatto riflettere su quanto sia importante costruire dei luoghi e delle pratiche di autonomia e resistenza. Per esempio, qui in Salento di recente abbiamo inaugurato una casa delle sementi comunitaria gestita secondo i principi di un sistema di garanzia partecipata. Questo vuole anche essere un luogo di scambio di semi, ma anche di sapere sull'autoproduzione delle sementi e di sperimentazione di pratiche di partecipazione. Anche se al momento il coinvolgimento attivo riguarda una nicchia, io spero sempre che sempre più persone prendano consapevolezza dell'importanza di queste pratiche per resistere all'agroindustria e ai mali che si porta con sé, ecco, tipo monoculture, l'uso massiccio di pesticidi, fertilizzanti chimici, perdita di biodiversità, erosione del suolo e la standardizzazione dei semi.

0: La rivista ha soprattutto testi in cui le persone scrivono e parlano con quel tipo di linguaggio, per alcuni più accademico e serio, per altri più pragmatico, più divulgativo. E però ci teniamo a fare in modo che la rivista sia anche un oggetto bello da vedere e che parli anche altri linguaggi. Per questo, quando riusciamo, in alcuni numeri cerchiamo di creare degli inserti staccabili e pieghevoli, di solito a colori, che stanno nel mezzo della rivista e il lettore può lasciare lì se vuole, ma se vuole può anche staccare, piegare e appendere, non so, nello spogliatoio dell'azienda agricola o da qualche parte nell'officina dove si aggiustano i trattori. Un po' come le fanzine di quando negli anni Ottanta ci si metteva il poster degli attori famosi in camera. Fino adesso ne abbiamo fatti pochi, però quelli che abbiamo fatto ci sono piaciuti molto. Per esempio, sul numero 1 c'era un inserto che si intitola Common Grounds di Emma Marzi, che ha fatto attraverso le sue fotografie molto particolari, ha raccontato varie esperienze di accesso alla terra molto diverse tra loro in vari paesi europei. Questo è stato uno. Poi nel numero 2 abbiamo fatto invece un inserto interno dedicato all'Atelier Paysan. In quel numero c'è l'intervista che come redazione abbiamo fatto all'Atelier Paysan, ma c'è anche un manuale di autocostruzione di una forca vanga, quindi di un attrezzo agricolo, che abbiamo tradotto dal francese, dal sito Atelier Paysan, e abbiamo messo a disposizione di chi volesse scaricarlo e autocostruirsi questo attrezzo agricolo, quindi un'idea diversa. E poi sul numero 6 invece abbiamo dedicato un inserto a un'azienda agricola del Lazio che si chiama Tularù, ma in particolare ad alcune sue sperimentazioni, alcune sue pratiche agroecologiche, in particolare il pascolo razionale e la gestione dell'acqua in key lines. Abbiamo pensato che invece che parlare di queste pratiche agroecologiche in modo soltanto per iscritto, diciamo, è molto difficile parlare di pratiche agroecologiche soltanto per iscritto, farlo attraverso mappe, disegni e fotografie. Questo fosse più completo e più semplice. E quindi questa è un'altra idea, no? Parlare di come si fa l'agroecologia non solo attraverso articoli, ma anche attraverso immagini di vario tipo. E nell'ultimo numero, nel numero 7, c'è anche un dépliant invece dedicato a Terra Liquida e che racconta che cosa fa l'associazione Terra Liquida, che è anche il nostro editore, e alla necessità di fare un crowdfunding per un furgone per avere maggiore efficacia quando si interviene nei contesti di alluvione. Fare tutto questo con le immagini aggiunge un linguaggio diverso, un linguaggio nuovo, un linguaggio forse più immediato a quello che facciamo sulla rivista.
1: Veniamo ora a parlare delle rubriche presenti in Rivista Contadina. La parte delle rubriche è una parte molto varia e variabile anche da alcuni punti di vista della Rivista Contadina, nel senso che fin dall'inizio ha ospitato la parte delle rubriche diverse tipologie di contributo. Allora, ci sono delle rubriche che hanno affrontato più aspetti tecnici, come quella di Paola Cassiano e di Alessio Capezzuoli, principalmente, che parlano più tecnicamente di problematiche, consigli o strategie per far fronte al cambiamento climatico o comunque per far fronte alle ottimizzare, ecco, diciamo così, le rese dei terreni e di alcune coltivazioni. Ha aspetti invece più pratici lavorativi, come la rubrica sull'apicoltura di Luca Vitali, presente anche questa nei primi numeri di Rivista Contadina. Ha sguardi su esperienze, questa di cui vi parlo è la rubrica tenuta da Gervasio Ungolo, raccolte e racconti, che appunto pone l'attenzione su diverse realtà di volta in volta o intervistate o narrate. Appunto, infatti, la sua rubrica si chiama Raccolte e Racconti e sono, sono tutte realtà presenti nel sud Italia. Questo volo d'uccello, insomma, che è un po' presente a spot o in continuità all'interno delle rubriche. è anche accompagnato e affiancato da delle rubriche che invece si stanno tendendo, beh, sì, è stata stabile ed è la rubrica cinematografica, che quindi vede delle recensioni di film che trattano aspetti critici o politici della vita delle contadine e dei contadini anche in diversi territori europei, tipo mi viene in mente primo tra tutti, nonché prima delle recensioni che abbiamo fatto, il film Asbestas, un film molto importante basato su una storia vera, tra l'altro di cui insomma, abbiamo anche ampiamente e profusamente parlato anche a Radio Contado, e spaziando poi, arrivando poi a parlare sempre di cinema, però di un cinema meno appunto legato al format di film, ma più spostato verso il documentario, più o meno di lunga durata, che può fungere anche da strumento di appoggio per situazioni di dibattito, di incontro pubblico, in modo da introdurre una tematica o approfondirla, come ad esempio il caso del documentario sulle rivolte in India, piuttosto che il documentario sull'acqua, Watermark, o The Pickers sul lavoro bracciantile delle persone migranti. Ecco, questa rubrica è una rubrica stabile che trovate sempre, insomma, all'interno dei numeri della rivista contadina, così come un'altra che si sta un po' anche questa stabilizzando all'interno della rivista, che è quella legata ai libri. I libri che abbiamo scelto di recensire sono il primo tra tutti, insomma, Perché fermare i nuovi OGM, edito da Terra Nuova di Panier e Mori. E approfitto qui per ricordare che Francesco Panier, assieme a Stefano Mori, ha scritto questo libro, che è stato molto importante a supporto sia delle iniziative che dei momenti di approfondimento legati alle TEA, e quindi all'utilizzo di queste nuove tecnologie per modificare geneticamente gli alimenti ed in particolar modo i prodotti agricoli. E Francesco è anche in questo momento direttore della rivista contadina e quindi è anche impegnato in prima persona su questo fronte al nostro fianco, in questo progetto, ecco, e è di solito ospite di numerose occasioni, quindi probabilmente è una figura che avrete incrociato in alcuni dibattiti, appunto in alcuni momenti dedicati a questo tema. Per questo motivo, e anche non solo per questo, insomma, proprio perché per l'importanza del libro, è stato anche sì, la prima recensione che abbiamo deciso di fare e che potrete trovare nel numero 3 di Rivista Contadina. E poi L'argine delle erbarie di Silvana Caverna di Edizioni Solferino del 24, e poi quest'ultimo che trovate nel numero 7 e che è quella anche che volevo leggervi, di la recensione fatta da Alessandro Fortini di Miglioramento genetico evolutivo, una guida per agricoltori di Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando, edito da Terra Nuova del 2025. Un'ultima cosa, se prima di passare alla lettura, le rubriche sono anche queste, diciamo, proposte dalle nostre lettrici e dai nostri lettori. Sono a volte, appunto, sono anche suddivisioni di articoli che prevedono più puntate, come è stato il caso di Niccolò Giordano o di Lorenzo Costa, per esempio, entrambi sul tema dell'acqua. Però, insomma, comunque è un'apertura anche anche alla fantasia, ecco, a una fantasia che può essere seguita passo passo. Quindi l'invito è e rimane per tutte le lettrici e i lettori: se avete qualche passione, qualche attitudine, qualche attenzione privilegiata e desiderate condividerla, potete proporre a Rivista Contadina di tenere una rubrica. Passiamo ora alla lettura di questa recensione su Miglioramento genetico evolutivo, una guida per gli agricoltori di Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando. A partire dal titolo e dall'impostazione dell'indice del testo, si comprende subito che questo libro è un ibrido tra un manuale universitario e una guida pratica per chi coltiva. Non è ben chiaro verso quale delle due tipologie tenda maggiormente, ma sicuramente la sua lettura può giovare a lettori e lettrici di entrambi i settori. Il primo capitolo introduce alcune nozioni di base, funzionali al resto della lettura, dal punto di vista tecnico. In realtà questa sezione viene di fatto utilizzata per chiarire a chi legge l'opinione di Grando e Ceccarelli sui diversi approcci impiegati per portare avanti il miglioramento genetico di specie vegetali. Risulta subito evidente che la funzione del libro è quella di promuovere un approccio differente rispetto a quello più comunemente adottato al giorno d'oggi da università e centri di ricerca. E con questo ci si riferisce al metodo di miglioramento genetico tradizionale, a prescindere che esso sia assistito da biotecnologia o

questo è il metodo attualmente più utilizzato. In questo caso si espongono le piante a condizioni agronomiche e ambientali ottimali per mettere tutti gli individui in condizioni simili e poter evidenziare l'effetto del genotipo su caratteri finali desiderati. Tuttavia, quando il seme verrà acquistato e piantato dal coltivatore, difficilmente potrà trovare sempre e ovunque delle condizioni ottimali. Quindi, le condizioni in cui è stato selezionato potrebbero essere diverse da quelle in cui verrà effettivamente coltivato. Il miglioramento genetico non partecipativo prevede che le scelte di selezione siano completamente affidate a personale incaricato, senza il coinvolgimento di chi è a valle di questo processo, rischiando in questo modo un disallineamento tra le caratteristiche ricercate e ottenute e le reali esigenze di chi coltiva nei diversi ambienti ed ecosistemi. Il frutto del lavoro teorico alla base del testo trova sintesi in quello che viene denominato invece miglioramento genetico evolutivo. Questo metodo si basa sulla creazione di popolazioni evolutive e miscugli, ovvero popolazioni di piante della stessa specie ottenute piantando insieme alla semente ottenuta da individui che presentano tratti di interesse. Lasciar crescere insieme queste piante, lasciarle riprodurre, selezionare i semi, raccoglierli e ripiantarli per numerosi cicli, consentirà la creazione di nuovi genotipi e di conseguenza di biodiversità. Questi genotipi, diversi tra loro, andranno a costituire una popolazione evolutiva selezionata che potrà essere seminata per la coltivazione a fini produttivi veri e propri. Nel frattempo, una parte della semente continuerà invece ad essere riseminata per mantenere la popolazione evolutiva che, per definizione, continuerà ad evolversi. Qual è quindi la sostanziale differenza rispetto al metodo classico? La principale differenza risiede nel fatto che si propone a chi coltiva di non utilizzare piante completamente identiche dal punto di vista genetico, ma che presentano una certa eterogeneità. Questa eterogeneità corrisponderà a una minore uniformità fenotipica, ovvero piante non tutte perfettamente uguali come si è abituati a vedere, e questo potrebbe portare ad alcuni intoppi dal punto di vista agronomico. Tuttavia, Ceccarelli e Grandi suggeriscono che la maggiore eterogeneità fenotipica, in cambio di alcune difficoltà di gestione, può consentire diversi benefici nel lungo periodo, come una maggior stabilità produttiva tra le diverse annate e una migliore capacità di gestione e contenimento delle fitopatologie. Riporto a tal riguardo un aspetto che ha stimolato molto la mia riflessione e che Grando e Ceccarelli utilizzano per dimostrare l'importanza del miglioramento genetico, decentralizzato ed evolutivo. In diversi esperimenti, popolazioni evolutive o miscugli derivanti dagli stessi genotipi di partenza, ma piantati e portati avanti in luoghi diversi, hanno portato all'evoluzione di caratteri fenologici diversi, a testimonianza di quanto possa essere importante svolgere programmi di miglioramento genetico in ambienti quanto più possibile eterogenei e vicini a quelli dove le piante verranno effettivamente coltivate. Per gli aspetti tecnici inerenti alla gestione pratica di tale approccio, rimandiamo alla lettura del testo, nel quale sono riportate con precisione e accuratezza tanto le basi teoriche quanto le indicazioni pratiche necessarie alla sua realizzazione e al suo sviluppo. Ceccarelli e Grando si interrogano sul perché il metodo evolutivo non abbia preso piede nel mondo del miglioramento genetico moderno. La principale risposta che forniscono è che ad essere responsabile è la legislazione in materia di registrazione e commercializzazione delle sementi e di conseguenza dei diritti di proprietà. Per poter vendere il seme, la varietà deve essere registrata dopo essere stata resa stabile e sottoposta a numerosi test per attestarne i requisiti di distinzione, uniformità e stabilità. Grando e Ceccarelli, quindi, sottolineano in questa maniera la stretta connessione tra legislazione, burocrazia, organizzazione della filiera sementiera e interessi dei vari attori della filiera stessa. La qualità delle sementi commercializzate e l'identità varietale sono aspetti indubbiamente importanti e la regolamentazione vigente previene anche diversi problemi di tipo sanitario e ambientale. Questo sistema si propone di tutelare i consumatori, agricoltori inclusi, ma le conseguenze negative dell'erosione genetica sono universalmente riconosciute. Nell'attuale contesto agroambientale, occorre delegare il possesso e la gestione del patrimonio genetico delle specie vegetali produttive a ditte sementiere che garantiscono qualità e mantenimento dei genotipi, ma che hanno tutto il diritto di salvaguardare i propri interessi commerciali? È possibile invece riaffidare a chi coltiva, ammesso che ci sia disponibilità, a prendere in carico tale onore?

onore che è al contempo un onere? Inoltre, si domandano Grando e Ceccarelli, dal punto di vista politico e normativo, si fa abbastanza per tutelare il patrimonio genetico vegetale e per prevenire crisi agricole, economiche e sociali dovute alla perdita di variabilità genetica? Questa è la recensione del libro di Grando e Ceccarelli che trovate nel numero 7 di Rivista Contadina.

uomo rosso e guaglione, che stia cantando le maccarune, e certo contro le padrone. Noi non ci abbiamo scusato all'anno passato, chi li quintale e quintale e pomarolo che ha fu distrutto le tratture, a così fanno che è purtroppo e che è portuale, perché è commerciante, e contadine e

0: Ferrotta a parlare del prossimo numero di Rivista Contadina, il numero 8 in uscita prossimamente, e volevamo con te magari dare uno sguardo un po' ai contenuti che troveremo in questo prossimo numero di Rivista Contadina.
1: Certo, allora il numero dovrebbe uscire, se siamo bravi a mantenere i tempi, dovrebbe uscire in marzo, il numero di marzo, ed è il primo numero del 2026, è importante perché è il primo numero del nostro terzo anno di pubblicazioni. Quindi raggiungere già terzo anno di pubblicazioni è una bella soddisfazione. Allora, nel numero ci sono innanzitutto, allora premetto che non abbiamo ancora deciso l'indice, quindi vi diciamo cosa c'è, però non abbiamo ancora messo in ordine le cose. Ci sono quattro articoli che sono il nostro consueto sguardo su quello che succede fuori dall'Italia, e tra questi ce ne sono due che riguardano la Palestina. E noi nella Rivista Contadina ci siamo occupati spessissimo di Palestina perché pensiamo sia fondamentale. In questo numero abbiamo due contributi, uno di Susanna Bernoldi, che è un'attivista italiana che va spesso in Palestina e ha avuto un dialogo con un'attivista palestinese che si chiama Hakima Hassan, è la responsabile del Women Support Center di Nablus e di una cooperativa agricola palestinese, e raccontano dell'esperienza della raccolta delle olive in Palestina e di quello che succede, insomma, della resistenza degli agricoltori e dei contadini palestinesi al colonialismo e alla violenza dei coloni e dell'esercito israeliano. E poi c'è un altro articolo di Mazin Kumsieh, che è un docente dell'Istituto Palestinese per la Biodiversità e la Sostenibilità dell'Università di Betlemme, che ha parlato del rapporto che c'è tra l'agricoltura e l'identità culturale palestinese, quindi da un lato la distruzione dell'agricoltura che per gli israeliani è finalizzata anche a distruggere l'identità palestinese, ma anche la capacità di resistenza del popolo palestinese. Poi abbiamo altri due pezzi, in uno c'è Cristina Brovia, che è
0: la nostra no, contatto permanente, no? della per Rivista Contadina con la realtà di Mileni, dei movimenti contadini.
1: Sì, della Via Campesina, insomma, è una nostra collaboratrice che ci informa sulle politiche dei movimenti contadini a livello internazionale, soprattutto la Via Campesina. In questo articolo fa il punto su cosa succede, su cosa è successo tra il forum di Nieleni che si è tenuto a settembre scorso in Sri Lanka, di cui abbiamo già parlato nel numero scorso, e però fa poi il punto su cosa è successo invece alla COP30 che si è tenuta in Amazzonia in novembre, no? Qual è stato il ruolo dei movimenti contadini? Qual è la posizione che i movimenti contadini internazionali hanno portato. E sempre su un tema analogo, non potevamo non occuparci dell'accordo tra Unione Europea e Mercosur, che è stato contestato dalle organizzazioni contadine europee, sia quelle, diciamo, degli agricoltori più tradizionali, più convenzionali, sia quella dei movimenti contadini, appunto come la Via Campesina. Però abbiamo cercato di farlo decentrando lo sguardo, che è una cosa che facciamo, e quindi siamo andati a cercare un contributo che arriva dal Sud America, in particolare dal Brasile, con due ricercatori attivisti che si occupano di movimenti contadini e che ci dicono quale potrebbe essere l'accordo tra Unione Europea e Mercosur sul Brasile e sull'America Latina. Sostanzialmente loro lo definiscono un accordo neocoloniale. E per noi è importante non guardare solo a quello che ci sta vicino, ma soprattutto in un'ottica internazionalista e di movimento globale anche agli effetti che le politiche europee hanno sui mondi contadini non europei.
0: Bene, passiamo dall'internazionale, diciamo, un po' più al locale, ai problemi nostri, casa nostra, con il prossimo articolo, no?
1: Allora sì, tra le questioni invece legate a quello che succede da noi, ne abbiamo diversi. C'è un articolo che ha scritto la nostra redattrice Ingrid Pedrazzini, incontrando Nicola Farina, che è un pastore che sta tra la Liguria e la Francia, che affronta il tema del lupo e lo affronta in modo non convenzionale. Cioè abbiamo un pastore che non ce l'ha con i lupi, ma che ci dice che i lupi sono fondamentali per la pastorizia, per una serie di motivi che scoprirete nell'articolo. E poi abbiamo un po' di sguardi su esperienze interessanti. Giulio Iocco ci ha mandato un'altra intervista a una cooperativa di migranti che si cimentano con pratiche agricole senza sfruttamento e allo stesso tempo agroecologiche, la cooperativa Docula di Catania, e avremo un report dall'incontro nazionale delle esperienze italiane di CSA, di Community Support Agriculture, che si è tenuto a Ruvo di Puglia a fine novembre. Un'altra cosa che spesso facciamo nella rivista è avere articoli che parlano di storia, E in questo numero in particolare uniamo due interessi, quello per la storia e quello per l'acqua, perché un altro dei nostri collaboratori abituali, Gervasio Ungolo, è andato a intervistare un ricercatore di storia, questa bella e curiosa inversione per cui un agricoltore come Gervasio va a intervistare un ricercatore come Alessandro Agosta. Alessandro Agosta ha studiato molto la questione dell'acqua, in particolare in Basilicata, e l'ha studiato in un momento in cui ha studiato la storia di come l'acqua è stata organizzata e utilizzata tra Basilicata e Puglia, come le risorse idriche sono state messe a disposizione, soprattutto nel corso del Novecento, ma lo ha fatto in un momento in cui in Basilicata c'era la più grave crisi idrica degli ultimi decenni, cioè mentre la popolazione di Potenza e altre decine di comuni restava senza acqua, Alessandro stava studiando come la. E ci spiega come, contrariamente a quanto ci si aspetti, gli enti che hanno gestito l'acqua in Basilicata e in Puglia nel corso del dopoguerra avessero una visione, in qualche maniera, sebbene tecnocratica, comunque illuminata di come, o comunque con buone intuizioni di come si potesse gestire la risorsa idrica, con anche una spinta dal basso, soprattutto dei sindacati, che avevano la capacità di unire le istanze dei contadini, dei braccianti e degli operai dell'industria, e dei cittadini, le cui necessità idriche non è scontato che possano essere sempre soddisfatte tutte. E Alessandro Agosta, nell'intervista a Gervasio Ungolo, allo stesso tempo dice che questa capacità tecnica oggi purtroppo si è molto persa, cioè le istituzioni pubbliche non sono capaci oggi di gestire l'acqua riducendo gli sprechi in maniera da unire le necessità di tutte le fasce della popolazione, di tutte le regioni, e questo dà luogo a localismi e rivalità tra comitati in competizione gli uni con gli altri. Uno sguardo viene dato anche alla sempre maggiore necessità di acqua dell'agricoltura industriale, che è un problema in quelle
0: Sì,
1: zone.
0: questo è interessante, no? Questo aspetto delle acque con il focus che abbiamo potuto anche avere con il suo contributo, sempre di Gervasio Ungolo, sul numero 5, no? Perché il tema dell'acqua comunque veniva fuori anche quando si parlava delle rubriche, no? Un tema comunque ricorrente su cui ci sono stati anche approfondimenti che sono durati per più numeri, no? Tipo quello di Lorenzo Costa o quello di Niccolò Giordano, che hanno comunque diviso il materiale che ci hanno fornito perché è appunto molto corposo. Anche questa specifica, no, che Gervasio fa sulla gestione e sulle problematiche connesse all'acqua, anche questo lo troviamo in più riprese e in questo caso appunto con questa intervista di cui ci parlavi.
1: E poi sul numero speriamo di avere una o due nuove rubriche, ci stiamo lavorando, in particolare una sarà una rubrica che speriamo ci dia tante soddisfazioni, e ci piace dirlo qui in una radio contadina, ovvero vorremmo dare spazio alle musiche contadine, a raccontare com'erano a volte, come sono, ma molto più frequentemente come erano le tradizioni di canto contadino, che erano una parte fondamentale della cultura contadina. Abbiamo chiesto questa rubrica ad Alessandro Sorrentino, che è un musicista ed è un profondo conoscitore delle musiche di tradizione orale, il primo pezzo dovrebbe riguardare i canti dei venditori ambulanti di cibo in Campania, come i venditori, no, i vecchi mercati contadini, come cantavano per invitare le persone a comprare le loro pesche, le loro nocelle, le loro mele, e sono veramente molto particolari. Cercheremo di metterli a disposizione, potremmo fare anche una collaborazione con la radio da questo punto di vista.
0: Certo, sicuramente, noi siamo sempre a caccia di brani nuovi, di musiche nuove o antiche.
1: Immaginatevi se i contadini dei mercati di Giunino Clandestino cantassero per tutto il tempo del mercato.
0: Vabbè, non lo se continuiamo così con le nostre trasmissioni non lo escludo, però effettivamente sarebbe da coniare delle nuove coralità, no? Anche dei suoni per i nostri mercati.
1: Poi abbiamo
0: Poi
1: appunto un pezzo di Giovanni Pandolfini, a proposito di mercati, che conoscete bene. Anche lui è un collaboratore frequente della rivista che ci racconta uno dei dilemmi del contadino. Di quanti ettari deve essere l'azienda contadina per permettere al contadino e alla sua famiglia di campare? E Giovanni riflette su questo, contro il gigantismo e la continua crescita delle aziende agricole.
0: Paradossi, no? In un certo modo anche di fare agricoltura, di concepire l'agricoltura. Molto interessante anche questo. Quanti ettari ci vuole per campare, giusto? Bene, direi che poi dopo si troveranno le consuete rubriche, libri, cinema, eccetera, e altri articoli che ancora non vi preannunciamo, di cui non vi preannunciamo i contenuti, perché di solito comunque Rivista Contadina è composta, no? Da una dozzina di articoli che vengono o procacciati dalle redattrici, dai redattori con il loro lavoro, diciamo, di attivismo e di orecchie sempre alzate, e sia inviati dal pubblico, dai lettori, dalle lettrici, no? Come funziona la redazione?
1: Ma allora, la redazione si incontra periodicamente, di solito almeno ogni 2 settimane, discutiamo quali sono i temi che vogliamo trattare, che possono essere temi d'attualità oppure questioni di più lunga portata, quali inchieste ci sembrano necessarie, quali esperienze vogliamo raccontare, quali libri e quali film vogliamo segnalare ai nostri lettori e alle nostre lettrici, e poi si fa in maniera molto artigianale, anzi forse potremmo dire molto contadina, chiedendo, collaborando, poi quando arrivano gli articoli li rivediamo. È chiaro che chiunque ci può proporre un articolo, un testo, e la redazione si prende la responsabilità di leggerli e di capire se e come possono entrare dentro la rivista, nella nostra programmazione. E così, e poi noi cerchiamo di. Una rivista è importante, è tanto più importante quanto più è capace di individuare le persone giuste che al momento giusto raccontino la cosa necessaria. Questo è il lavoro più difficile ed è quello che proviamo a fare. Magari non sempre ci riusciamo, ma ci proviamo.
0: Bene, quindi direi che l'invito alle persone giuste è aperto, no? Dove possono scrivere, come possono contattare la redazione della rivista?
1: Abbiamo un indirizzo mail che è redazione@rivistacontadina.org e a cui rispondiamo con velocità. Ovviamente abbonatevi anche, c'è un altro indirizzo che è abbonamenti@rivistacontadina.org.
0: Bene, allora ti ringrazio molto Mimmo di questo contributo, di questo approfondimento, e non ci resta che dire al nostro pubblico andate e acquistate Rivista Contadina.
1: Grazie, grazie mille, a presto.

0: Ciao, sono Emma Marzi.
1: E io sono Vlio Velma.
0: Da poco facciamo parte anche noi della redazione di Rivista Contadina e oggi vogliamo leggervi un articolo del numero 6 che si chiama L'assalto alle mura della città, contadinanza e queerness. Lo abbiamo scelto perché ci sentiamo rappresentate e perché crediamo che oggi più che mai sia fondamentale allearsi e fare delle lotte intersezionali contro un sistema capitalista che ci vuole sempre divise e a cui queste identità fanno comodo isolate e non in simbiosi. E crediamo fortemente che invece queste simbiosi servano e arricchiscano il movimento, ma non solo, l'ecosistema del mondo, quello umano e non umano. E quindi leggiamo questo articolo.
1: Concentrare in poche righe una sintesi della storia della civilizzazione potrebbe sembrare azzardato e ha sicuramente molti limiti, tra cui il rischio di appiattire le specificità dei diversi contesti storici e geografici.
0: Tuttavia, la traiettoria che ci ha portato al mondo, quale si presenta oggi ai nostri occhi da qualche parte, ha avuto inizio e può essere utile a volte riuscire ad estrarre dai molteplici eventi della storia il filo rosso che lega un certo tipo di narrazione.
1: Quello che sicuramente balza all'occhio se parliamo in campagna e città è che questa separazione ha origini molto antiche, tanto antiche quanto la stessa civilizzazione.
0: Il concetto di civiltà nasce esattamente per descrivere l'ascesa dei primi agglomerati urbani in aree come l'India, la Mesopotamia, l'antico Egitto e altre zone del vicino Oriente. Le prime città-stato videro ben presto l'accentrarsi del potere politico, religioso ed economico nelle mani di alcune classi dominanti, e questa fu la premessa per la nascita di molti dei mali che ancora oggi ci affliggono: governi, forze militari, commercio, divisione in classi e sfruttamento economico, tutti elementi finalizzati alla difesa e alla continua espansione dei privilegi e degli interessi delle classi dirigenti.
1: Nel corso di breve tempo, le ambizioni delle diverse città-stato potreranno alle prime forme di guerra organizzata su grande scala e di imperialismo.
0: Il potere urbano ha sempre avuto bisogno di mura, cancelli e fortificazioni per proteggersi da una minaccia percepita proveniente dall'esterno. L'esterno era definito dai territori che circondavano la città: il bosco con i suoi animali selvatici, i suoi poteri magici e misteriosi e la sua oscurità. Nasce qui il concetto di natura come qualcosa di distinto dalla cultura. E le campagne, i cui abitanti, distanti dai valori cittadini e considerati anch'essi come poco civilizzati, proprio in virtù di questa distanza dal prestigio e dalle classi urbane, erano sfruttati per la produzione del cibo e delle altre materie prime necessarie al mantenimento della città.
1: I centri del potere sono sempre stati di natura urbana, anche nel caso dei signori feudali che, pur abitando nelle campagne in una posizione di prossimità al villaggio contadino, tornavano poi a dormire ben protetti dietro le mura possenti dei loro castelli.
0: Questa distanza dai centri del potere è anche ciò che ha permesso per millenni alle comunità contadine di mantenere i propri costumi, la propria cultura, le proprie forme di religiosità, una propria visione del mondo distinta da quella cittadina, sebbene ovviamente non del tutto impermeabile agli sconvolgimenti sociali e politici più ampi, ma anche qui, talvolta, con tempi molto dilatati.
1: Il processo di urbanizzazione, l'imposizione del cristianesimo e infine l'industrialismo capitalista sono probabilmente i tre passaggi storici più rilevanti che hanno portato alla repressione e all'annientamento quasi totale, ma non definitivo, di saperi e modi di vita che, pur nella loro diversità, erano tutti incentrati su una vicinanza con il mondo naturale e che avevano origini antichissime, risalenti a prima che una distinzione tra città e campagna, tra cultura e natura, avesse perfino senso.
0: Dall'Alto Medioevo in poi, le classi contadine inaugureranno una serie di rivolte che si riproporranno a intervalli irregolari fino al XVII secolo, per avere un ultimo sussulto con il fenomeno del brigantaggio nell'Italia meridionale. nazionale postunitaria. Queste ribellioni, in particolare quelle del XVI secolo, stimolate anche da un impeto religioso millenarista, assumeranno forme radicali come gli assalti ai castelli dei principi, la distruzione dei monasteri, la presa delle città, gli incendi, forconi usati per contrastare le spade degli aristocratici.
1: Dopo millenni di sfruttamento intensivo da parte dei padroni, la rabbia delle masse contadine esplose. La voglia di rivalsa prevalse sulla paura, assumendo talvolta la forma della vendetta nuda e cruda, in altri casi animata invece da un afflato utopico rivoluzionario.
0: A scontrarsi furono in realtà due opposte visioni del mondo. All'interno delle mura cittadine, una vita basata sul commercio, sull'accumulazione di ricchezza, sull'esercizio del sacerdozio, sull'amministrazione politica e religiosa, sull'addestramento dell'arte della guerra. Fuori dalle mura, una vita legata ai cicli delle stagioni, ai ritmi lenti e regolari della terra, al duro lavoro, all'intemperanza dei fenomeni meteorologici, alla gestione delle riserve alimentari, alla vita comunitaria, alle celebrazioni e ritualità collettive, a una spiritualità legata alla natura, ai saperi tramandati oralmente, al rapporto conflittuale con principi, signori, proprietari e riscossori di tributi, le autorità frutto della civiltà urbana.
1: Le comunità contadine sono anche sempre state depositarie di forme di religiosità dalle radici molto antiche, da un'abbondanza di reperti archeologici databili dal 30.000 avanti Cristo, tra cui moltissime figurine femminili e incisioni rupestri. Sappiamo dell'esistenza in molte società antiche, anche distanti tra di loro, del culto di due divinità primordiali, identificabili in una grande madre e in un dio cornuto.
0: Studi archeologici, storici e antropologici, come quelli di Maria Gimbutas, Jules Michelet e Margaret Murray, hanno fortemente influenzato le successive ricerche sulle società paleolitiche e neolitiche, anche in ambito femminista, dando vita a una vera e propria contronarrazione della storia, che è andata a smentire in parte la narrazione ufficiale, connotata da uno sguardo di classe e patriarcale. Questi studi e quelli che sono seguiti hanno messo in luce come le antiche culture sciamaniche avessero nella maggior parte dei casi una struttura sociale matriarcale che prevedeva uno status elevato per le donne e per le persone del genere non conforme e aderissero a forme di religiosità incentrate sulla celebrazione magica delle forze vitali, della sessualità e della natura.
1: Questo tipo di pratiche spirituali erano espressione di una visione del mondo radicata in un forte senso di connessione con la natura e includevano conoscenze sul potere delle piante e dei minerali, la capacità di comunicare con gli elementi, una comprensione del movimento degli astri, la decifrazione delle corrispondenze presenti tra microcosmo e macrocosmo, la trasmissione orale di un bagaglio culturale complesso di storie, miti, canzoni, saperi.
0: La nudità, i peli, la sessualità, tutto ciò che era legato al corpo veniva vissuto con apertura e spontaneità, senza il pudore e la morale repressiva che verranno poi introdotti e imposti dalla morale cristiana. Le antiche celebrazioni dei culti della Dea Madre e del Dio Cornuto prevedevano solitamente banchetti, danze, canti, l'uso di maschere di animali e rituali sessuali orgiastici, comprendenti atti omosessuali e travestitismo di genere.
1: È interessante notare come le sacerdotesse che officiavano i rituali in onore della Grande Madre non fossero connotate in un senso essenzialista biologico. Erano sia persone di sesso femminile, sia persone di sesso maschile, che assumevano un ruolo di genere femminile tramite il travestitismo e talvolta soprattutto con il culto di varianti successive della Dea Madre come Cibele o Astarte, anche tramite l'autocastrazione in momenti estatici del culto.
0: Il Dio Cornuto era una divinità maggiormente legata alla sessualità maschile e veniva spesso raffigurato come provvisto di corna e altre caratteristiche animali, con il pene eretto e circondato da danzatori maschi. Le società tribali matriarcali subirono, a partire dall'età del bronzo, 4000 a.C., e ancora di più da quella del ferro, circa 1200 a.C., l'invasione da parte di tribù militaresche che distrussero i loro culti o fusero le loro antiche divinità con le nuove divinità patriarcali dei conquistatori.
1: La nascente cultura urbana, patriarcale e guerrafondaia non fece che accelerare questo processo e rappresentò sempre una minaccia per le culture contadine, proprio a causa della sua natura orientata al potere e alla conquista.
0: Nonostante le trasformazioni causate da queste prime conquiste e in seguito dallo sviluppo delle civiltà antiche del vicino Oriente e di quella greca e romana, queste due divinità originarie sopravvivranno nel corso dei secoli e dei millenni, assumendo di volta in volta varie vesti e vari nomi, ma mantenendo molte delle loro caratteristiche originarie, così come si manterranno vive forme simili di culto in loro onore.
1: Queste forme pagane di religiosità, incentrate sulla celebrazione della natura e del sesso, perseguitate nei secoli dalle varie civiltà urbane con mire espansionistiche, sopravvissero sotto traccia proprio nelle comunità contadine, finché vennero perseguitate prima come eresie e poi come forme di stregoneria da parte del nuovo potere religioso, con particolare violenza repressiva tra la fine del Medioevo e l'inizio del
0: XVIII
1: secolo, nel periodo cosiddetto della caccia alle streghe.
0: La parola pagano viene dal latino paganus, che significa abitante della campagna. Questo termine venne adottato dai cristiani per riferirsi a tutte quelle persone dei villaggi che continuavano a rimanere fedeli a forme di religiosità politeistiche non cristiane.
1: È noto come la persecuzione operata dall'Inquisizione abbia preso di mira soprattutto le donne, causando centinaia di migliaia di vittime.
0: Meno noto, ma finalmente messo in luce da studiosi come Arthur Evans nel suo libro Stregoneria e controcultura gay, è come a fare le spese di questa repressione non furono soltanto le donne, che non aderivano ai dettami morali cristiani per il fatto di avere una sessualità non normativa o di non rispettare le aspettative di genere, accusate quindi di avere rapporti con il diavolo, ma anche tantissime persone che oggi definiremmo queer. Persone lesbiche, gay, trans, persone dal genere non binario o non conforme. Le sette eretiche furono presto associate strettamente a pratiche di sodomia e il legame tra l'accusa di stregoneria e il sospetto di pratica omosessuale o travestitismo rimarrà molto forte anche nella caccia alle streghe, forse proprio per il fatto che molte forme di religiosità pagana o di forme di cristianesimo con residui pagani continuavano a includere questo tipo di pratiche sessuali, che ovviamente per l'ortodossia cristiana erano considerate peccati mortali e andavano estirpate.
1: L'antico dio cornuto, che aveva assunto vari nomi nel corso dei secoli, tra cui Osiride, Cernunnos, Dioniso, Pan, Erne, Puck, Pulcinella, eccetera, venne così trasformato dal cristianesimo nel diavolo, incarnazione del principio maligno, mentre l'antica dea madre, rinominata nelle diverse culture come Rea, Cibele, Gaia, Demetra, Afrodite, Istar, Astarte, eccetera, desessualizzata ed espurata degli aspetti legati al suo rapporto con la terra, verrà assorbita dal cristianesimo nella figura di Maria.
0: Anche lo sterminio delle tribù indigene delle Americhe, dopo l'invasione europea della fine del XV secolo, trovò giustificazione nello sdegno morale dell'Europa cristiana verso la libertà delle pratiche sessuali native, comprendenti atti omosessuali, e verso le figure dei loro sciamani travestiti, che rivestivano nelle loro comunità il ruolo elevato di guide spirituali e ponte tra il mondo visibile e il mondo degli spiriti, proprio per via della loro varianza di genere.
1: A fare le spese di questa guerra condotta dal potere patriarcale, dallo Stato, dalla civiltà, sono state le persone indigene, le streghe, le persone queer, le comunità contadine, le eretiche, le pazze, la fauna selvatica.
0: Tra queste figure troviamo quindi una sorta di alleanza naturale e anche tracce di una visione del mondo condivisa.
1: Le donne, le persone trans e froce, le comunità contadine e quelle indigene, le classi popolari sono state le principali trasmettrici delle antiche tradizioni pagane, quelle che per secoli hanno mantenuto vive forme di spiritualità e magia legate alla celebrazione del sesso e della natura. Le conoscenze relative al mondo naturale, le tecniche dell'artigianato e in generale la capacità di vivere in una condizione di autogestione comunitaria, senza il giogo di un'autorità centrale.
0: L'avvento della società industriale, con la sua mentalità iperrazionalista e materialista, ha portato a soffocare ulteriormente questa visione magica della vita e ha contribuito ad acuire questa separazione tra la dimensione urbana, assurda a centro di ogni attività politica ed economica e unica fonte di produzione culturale alta, e quella che viene considerata la periferia dell'impero, ovvero tutti quei territori che stanno fuori dalle mura, campagne, vallate, boschi, concepiti unicamente in quanto fonti di materie prime per la città o passibili di sfruttamento a livello turistico e quindi le veramente colonizzabili, saccheggiabili o sfigurabili in favore dell'espansione della civiltà industriale.
1: È soltanto nell'alleanza tra chi sta ai margini che forse possiamo trovare una qualche possibilità di resistenza alla pervasiva opera di colonizzazione materiale e ideologica dello Stato e del capitale.
0: Ma perché allacciare queste alleanze sia possibile, è prima necessario allentare le reciproche diffidenze e andare a vedere dove si è incrociata nella storia la traiettoria delle diverse soggettività rese reiette dal potere, nella condivisione di una certa visione del mondo prima e nel tragico destino della repressione poi, ma anche nelle forme di resistenza poste in essere di fronte alla minaccia di annientamento.
1: Resistenza che prosegue tutt'oggi e che da quella storia non smette di trarre ispirazione e forza creativa.
0: Abbiamo un intero immaginario da decostruire, quello che vede da un lato le comunità contadine come le depositarie di una mentalità tra le più grette conservatrici, fortemente razzista e patriarcale, e dall'altro le femministe, le persone feroce, trans e queer, come una sottocultura urbana, frutto della modernità e del neoliberismo.
1: Sempre più persone stanno rigettando la dimensione della metropoli e stanno tornando a coltivare la terra animate da ideali libertari, ecologisti e anticapitalisti.
0: Sempre più persone queer si stanno distaccando dalle città o continuano a lottare all'interno di esse con una sempre maggiore consapevolezza di come tutte le forme di oppressione siano interconnesse e di conseguenza anche le lotte debbano esserlo per una liberazione che sia totale.
1: Cerchiamo quindi i nostri punti di convergenza e troviamo come far incrociare i nostri percorsi di lotta.
0: A muovere quell'auspicato assalto finale alle mura delle città, simbolo di tutto ciò che opprime le nostre esistenze, dal capitalismo industriale al regime eteropatriarcale dei generi.
1: Sogno di vedere una folla eterogenea in cui tutte le danate della terra combattono fianco a fianco
0: per poi danzare estaticamente sulle rovine di questo mondo.
2: Associazione Terra Liquida. Siamo volontari e volontari e attiviste e attivisti che dal 2023 mettiamo a disposizione tempo e competenze per le emergenze post-alluvione. Siamo autosufficienti, crediamo nel mutuo soccorso e nella capacità delle comunità di prendersi cura dei territori. Partecipiamo alle reti di solidarietà attive perché nelle emergenze le persone possono attivarsi e coordinarsi senza strutture di potere precostituite, senza gerarchie né ruoli di comando. Raccogliamo donazioni, materiali e attrezzature da privati e associazioni. Raggiungiamo le piccole realtà abbandonate dalle amministrazioni locali, dove le organizzazioni più grandi non riescono ad arrivare. In Romagna, nelle aree urbane invase dai fanghi, nelle campagne devastate dalle inondazioni, sull'Appennino martoriato dalle frane e altre. Ci opponiamo alla strategia di spopolamento forzato delle zone marginali per la sopravvivenza delle piccole comunità dell'Appennino colpito dal dissesto climatico e idrogeologico, per elaborare e realizzare insieme nuovi modelli ecologici di vita e convivenza sul territorio.
3: Se fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo.
2: Per dar voce ai temi in cui crediamo, servono forze che vanno oltre le competenze e gli entusiasmi dei primi volontari. Non basta saper rimuovere gli alberi sradicati, riparare tubazioni, aspirare fanghi, consolare famiglie, manovrare scavatori. Occorrono strumenti e persone capaci di strutturare la narrazione, organizzare la denuncia e sollecitare il dibattito pubblico. Così nel 2024 abbiamo incontrato questa bella rivista contadina, in cerca di editore. Abbiamo unito le nostre forze e da allora Terra Liquida è diventata anche editore della rivista. Ci unisce una visione agroecologica e non estrattivista del mondo e del nostro modo di abitarlo. Ora però abbiamo bisogno di un punto di riferimento stabile e sicuro, un campo base, rapidamente disponibile ovunque sia necessario. Le emergenze sono imprevedibili, caotiche, spesso isolate. Con le attrezzature giuste ogni tentativo diventa più rapido, sicuro ed efficace. Come attrezzeremo il nuovo furgone? Ecco i dettagli sul mezzo e gli allestimenti di cui lo doteremo. Furgone patente P, Ducato o simile, con pianale idraulico, pompe idrovore, idropulitrici, attrezzature per sgombero e pulizia, materiali per squadre di intervento e dotazioni individuali di sicurezza, radio, antenne per comunicazioni indipendenti dalla rete internet, officina meccanica mobile, utensili, ricambi, riparazioni di emergenza, dotazioni base di primo soccorso sanitario in attesa di aiuti specializzati, tende da campo per alloggiamento emergenziale, generatori e antenne, faro per illuminazione cantieri, carrello trainato con cucina da campo.
3: Se fosse papa stare all'orgio fondo, tutti i cristiani imbrigherei, se fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo, se fosse morte andarei da mio...
2: Quanti soldi ci serviranno? Dovremmo acquistare un furgone usato, ma in buono stato per garantire la massima efficienza. Lo attrezzeremo con le dotazioni necessarie assicurandoci che le prestazioni siano garantite in qualsiasi momento. Per fare questo ci serviranno 20.000 euro.
3: Se vita fuggirei da lui, similemente faria da mia madre, se fosse cieco commissione fui, torrei le donne giovani e leggiadre, e vecchie lai della sarei altrui.
2: Contribuisci alla raccolta fondi di Terra Liquida. Vai su Rete del Dono e cerca furgoneofficina.vado.li oppure tramite bonifico intestato a Associazione Terra Liquida ODV, di cui trovi tutte le coordinate all'interno di Rivista Contadina. Puoi organizzare anche eventi benefit contattandoci a terraliquida@autoproduzioni.net.

mente che ogni giorno, che ogni giorno mi schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

Che poi non è vero. E finalmente lui.

0: Ma che ci volete insegnare la Bibbia a noi? La messa l'ha detta cantata!
1: A mamma Roma, facciate una bella cantata dei cori.
0: Via, canto.
2: Mala, mala, mamma Roma.
3: Fior de gaggia, quando...

0: Guarda da te che sta forte ancora.
1: Fatto nero, Carmine.
2: Fiore de sabbia.

Minore de menta, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda e che non senta.

0: Fattuzza.
1: Brava, che è bellissima.
0: Signore de me. Io mi sono liberata da una corda, adesso tocca un'altra a Palaserva. La sola sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera.
2: Auguri, mi risposi.

Sì, d'inverno è meglio. La donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, è questo il tempo di lasciarsi sprofondare nel Medioevo delle sue frasi amare. Dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

Sto trafficando beato me sotto un fruscio di taffetà e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà d'inverno non sia anche più intelligente. Sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

Sono il dritto di Chicago Sugar Bane. Arrivato fresco fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino. E mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago Sugar Bane. So sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato 7 banche ho sfaligiato. Nello spazio limitato d'un mattino.

Sono il dritto di Chicago Sugar Bay, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kang fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astracan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per vedere Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagarda rifiutai.

Sugar Bay. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto, dici.

giorno, che ogni giorno mi schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre
2: e obiettivamente
3: la migliore.

0: devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

My name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys.

faccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

che poi non è vero. E finalmente lui.

0: Che poi non è vero.
1: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

0: la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressa poco. Così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare.

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

0: parte la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai!

0: Gattabuia.
1: Raccolta di contenuti anticarcerari.
0: A cura di Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina. Radiowombat.net.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Sporen.

0: Siamo una rete solidale di compagni contro carcere e frontiere che ha sostenuto l'iniziativa di Claudio di scrivere un libro per raccontare dal suo vissuto da detenuto la rivolta che avvenne al carcere di Modena nel 2020 e la violenta repressione che ne seguì, in cui morirono 9 prigionieri. Nelle sommosse di quei giorni nei penitenziari italiani morirono in totale per mano dello Stato 14 persone detenute, quasi tutte di origine straniera, e altre centinaia furono torturate. Si tratta della più grande strage carceraria della storia repubblicana, che dalle divise fino ai vertici più alti delle istituzioni, media inclusi, è stata insabbiata e protetta dallo Stato, e i cui responsabili non sono solo rimasti al proprio posto, ma talvolta hanno anche ricevuto promozioni.
1: Dare diffusione a questo libro è per noi un modo fondamentale per fare in modo che la memoria di chi non è sopravvissuto riemerga dal fango gettato di sopra e per mostrare la brutalità dello Stato italiano, delle sue carceri, i suoi tribunali e le sue frontiere. Da quel momento Claudio è rimasto detenuto, oggi si trova nel carcere di Secondigliano a Napoli, mentre il compagno Stecco, che ha scritto la prefazione del libro, è detenuto nel carcere di Sanremo. A lui, proprio nel giorno in cui usciva questo libro, veniva applicata la censura della Posta per 6 mesi per aver denunciato in una lettera pubblica le pessime condizioni e i pestaggi delle guardie contro alcuni detenuti. Diffondere questo libro è allora soprattutto un modo per far sentire la nostra solidarietà a chi da dentro si assume il rischio e la responsabilità di prendere parola sulle nefandezze che accadono nelle prigioni. Vorremmo far arrivare oltre il Mediterraneo, così come oltre le sbarre di ogni prigione, la nostra vicinanza e la nostra rabbia e farvi sapere che esistono da questa parte persone che non dimenticano e provano a non lasciare che lo Stato razzista continui a compiere queste ingiustizie.
0: Per volontà dell'autore, i proventi del libro edito da Sensibili alle Foglie saranno destinati a supportare familiari e amicizie delle persone che sono morte per mano dello Stato italiano, che continuano a lottare per mantenere la memoria di quanto accaduto e di quanto accade quotidianamente nelle gabbie di questo paese. Per sostenere questa distribuzione autogestita, le copie possono essere richieste alla mail prossimafermata@anche.no e ogni aggiornamento o informazione si può trovare su nextstopmodena2020.noblogs.org.

0: 7-8 marzo 2020.
1: Siamo davanti il carcere di Rebibbia, in questo momento al femminile c'è l'intenzione di comunicare con tutto il carcere in un momento complicato di isolamento ulteriore, anzi totale, per quasi la maggior parte delle persone detenute nelle carceri di questo paese. E nello stesso momento in cui ci sono delle rivolte in corso, proprio in questi minuti, a Poggio Reale a Modena. La situazione è molto tesa e è da ieri che sappiamo, abbiamo notizia di rivolte fortissime, di proteste distruttive dentro diverse galere. Adesso non abbiamo contezza di un totale, che sono frammentarie le notizie che si sanno.
2: La dea barcia frugo blesh, le fisco mobna.
3: Il resto del territorio nazionale, da Pordenone a Palermo, al carcere di Avellino, la più eclatante poi è stata Modena, dove c'è stata questa violenta rivolta e si parla da destro di tre detenuti morti e non si sa però cosa sia successo. Le notizie anche lì sono abbastanza frammentarie e parlano di morti durante la rivolta, ma non viene menzionato il motivo, non si parla di ciò che può essere successo.
4: Pare che il numero dei morti stia salendo tra 5 e 6 persone, però appunto sempre le notizie che filtrano dai media ufficiali.
5: Buonasera, edizione straordinaria del TG1, perché tra pochi minuti scenderà in sala stampa a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Abbiamo motivo di ritenere, anche da alcune dichiarazioni che sono state battute dalle agenzie poco fa relative al Ministro degli Esteri, che il Presidente del Consiglio annuncerà l'estensione delle misure restrittive già contenute nel decreto varato e firmato nella notte tra sabato e domenica a tutto il territorio nazionale. Quindi...
6: Salve a tutti, come sapete sono in corso disordini e rivolte in moltissime carceri italiane. È evidente che in un momento così delicato per tutto il Paese, a causa dell'emergenza coronavirus, la tensione è arrivata anche all'interno del mondo carcerario. Innanzitutto i cittadini sappiano che se molti di questi disordini sono rientrati è stato grazie alla professionalità, all'abnegazione e al paziente lavoro delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria, ai quali si sono uniti gli importanti rinforzi di altre forze dell'ordine, nonché grazie a tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria, a cominciare dai direttori delle carceri e dai provveditori.
7: sale a 10 il bilancio delle vittime, alcuni penitenziari sono inagibili dopo i disordini. Protestano i familiari dei detenuti davanti al Ministero della Giustizia.
8: Li hanno trovati all'interno del carcere di Rieti nelle loro celle, 3 detenuti senza vita, 8 trasportati in ospedale, 2 in gravi condizioni. Avrebbero ingerito medicinali, forse metadone, saccheggiati dall'infermeria durante la sommossa. Il disordine è totale nel carcere della Dozza di Bologna, appiccato il fuoco dal tetto del carcere dove i detenuti espongono striscioni. Prosegue nel carcere di Modena l'occupazione di alcune sezioni, 7 i detenuti morti. Pattugliato tutto il territorio del Foggiano dopo l'evasione di massa dal carcere. 22 i detenuti ancora ricercati.
0: 16 aprile 2020.
9: Come anche a Roma, qui a Bologna, ieri c'è stata una giornata di solidarietà con i detenuti, plurima, nel senso che ha avuto tante forme, sono stati un sacco di striscioni, da Zebao, volantini, scritte in giro per la città, e c'è stata anche una piccola presenza solidale sotto il carcere della Dozza.
10: Ok, quindi comunque siete riusciti ad arrivare sotto quelle mura e ad ascoltare ciò che i detenuti vi dicevano e a far sentire la vostra vicinanza.
9: Sì, questo si è riuscito, tra l'altro anche avendo una strana inversione di ruoli, nel senso che dopo che siamo stati sovvertiti appunto da qualcosa di incredibile, mancava forse solo la forestale, e abbiamo avuto per una volta noi la solidarietà dei detenuti dentro.
2: وحنا ربي معنا ومع الدولة بالقدر عنا شكون ورانا ينيك الحاكم بالحجر بيتو زوز كبرانا ما مشاو فاسد يتغدر توما ناس طحانا تصبوا أكثر من المطر.
0: È stato un periodo che ha sicuramente preso alla sprovvista tutte noi, sia per quanto stava succedendo in generale fuori, ma sia anche per quello che stava succedendo dentro. Azioni di solidarietà nei confronti dei detenuti, comunque, per quanto poche e sporadiche, ma si sono sicuramente verificate in quel periodo, oltre che appunto una serie di iniziative volte ad avere comunicazione diretta con chi sta dentro, quindi come abbiamo detto, attraverso saluti, presidi, ma anche far sapere alla popolazione fuori che cosa stesse succedendo, quindi volantinaggi, megafonate, biciclettate e quant'altro, e anche un'attività di controinformazione comunque è stata fatta. Diciamo che tutto questo, per quanto poco, per quanto esiguo, penso abbia un po' contribuito a scongiurare che la strage prendesse una portata ancora più grande di quella che è stata.

0: Il 2020 è un anno di svolta anche per quanto riguarda la repressione delle lotte. Diverse sono le operazioni anti-anarchiche che portano in carcere compagni e compagni e che hanno ad oggetto sia la solidarietà che è prigioniero la pubblicazione di scritti tra dentro e fuori, e sia una dichiarata funzione preventiva, giustificata dalla presunta minaccia anarchica nell'escalation dei conflitti sociali. In quel periodo è ancora in corso il processo Scriptamaning contro compagni e compagni anarchici, che conferma per la prima volta l'accusa di associazione con finalità di terrorismo, apripista per il regime di 41 bis ad Alfredo, e la condanna per strage politica ad Anne e Alfredo per azioni radicali che non provocarono né morti né feriti, proprio nello stesso periodo in cui solo dentro le galere lo Stato faceva 14 morti. Contemporaneamente, la DNA insinuava un intento di istigazione e una comune regia tra anarchici e mafiosi dietro le rivolte di marzo. Se si trattasse di un film grottesco farebbe ridere, che proprio a compagni e compagni che lottano contro lo Stato stragista e ripudiano vertici, ordini e gerarchie siano attribuite queste stesse accuse, cioè metodi appartenenti in realtà allo Stato stesso. Pensiamo alle innumerevoli stragi di oppressi e oppresse compiute dallo Stato e ai consolidati accordi di collaborazione tra Stato e vertici delle organizzazioni mafiose. Eppure, non si tratta di un film e né di una mera propaganda, ma della creazione di apparati dello Stato volti ad annientare fisicamente e idealmente, ma aggiungeremo invano, la prospettiva anarchica.
1: Circa un mese dopo l'inizio del lockdown e delle rivolte in carcere, e due giorni dopo i pestaggi e le torture inflitte ai detenuti di Santa Maria Capua Vetere, le prime voci della mattanza avvenuta iniziavano a trapelare. Centinaia di agenti da tutta la regione corsero nel penitenziario con il pretesto di sedare una protesta delle persone detenute, che in realtà era già rientrata. In quel massacro, le cui riprese interne finirono successivamente su tutti i media, morì per mano di Stato un altro detenuto, Lamin Hakimi. Individuato come uno dei responsabili della rivolta, era stato sbattuto punitivamente in cella di isolamento, dove alcuni giorni dopo, secondo la versione ufficiale, si tolse la vita. In quei giorni anche a Napoli eravamo in strada, a fianco delle parenti dei detenuti, in un presidio tra il carcere e il tribunale di sorveglianza. La reazione scomposta della polizia, che non si aspettava che un gruppo formato prevalentemente da donne potesse essere altro che prono alle loro menzogne e false promesse, ha reagito con l'unico mezzo da loro conosciuto, la repressione. Da quel giorno quindi si è avviato nei confronti di tre compagni un processo per resistenza, che oggi, a distanza di 6 anni, è nella fase di ascolto dei testimoni dell'accusa, tutti appartenenti a vari corpi di polizia presenti quel giorno, che evidentemente saranno rimasti particolarmente offesi. Consapevoli che questo non è un processo né grande né particolarmente repressivo, lo riportiamo con l'unico desiderio che invece di restare in silenzio davanti ai loro soliti giochi, si continua a parlare in qualche modo di chi è ancora recluso, ma soprattutto di chi dopo quelle giornate non ha più voce e dal carcere non è più potuto uscire. Nessun rimpianto e nessun pentimento verso la solidarietà espressa, con la libertà nel cuore per chi è recluso in carcere, nei CPR, in ogni dove, con un pensiero in particolare ad Alfredo e a tutte le compagne dietro le sbarre.

0: chiaramente arrivare sotto le carceri in quel periodo era ostacolato sia fisicamente dalle guardie che militarizzavano le città e sia disincentivato da caterve di denunce e multe. Oltre alla ricerca di un contatto diretto con chi si trovava recluso dietro le sbarre, riusciamo a entrare in contatto in quei mesi con alcune familiari di detenuti con cui si creano relazioni di vicinanza e di mutuo aiuto.
1: La rete e il contatto con la rete solidale Verità e Giustizia è successo circa un mese dopo la rivolta. Sono loro a comunicarmi la nuova destinazione di Claudio e che era ancora in vita. L'esposto è uscito nel mese di novembre 2020 a seguito della rivolta di Modena e durante la detenzione ad Ascoli Piceno dopo la morte di Piscitelli. Ho conosciuto tutte le compagne alla manifestazione dell'8 marzo 2021 a Roma e da allora in 6 anni sono sempre stati molto solidali e molto vicini a questo caso, a me e a Claudio.

0: Nei primi mesi del nostro soggiorno a Scolano, nessuno di noi si era ancora reso conto del castello di falsità che le guardie stavano tentando di montare. La direzione ci aveva convocati uno alla volta per un consiglio disciplinare di massa. Il carcere di Modena aveva inviato le relazioni ed io, come già detto, ero stato accusato di cose assurde. In quel periodo mi ricordo che scrissi a tutti gli amici e conoscenti che avevo, a tutti raccontai quello che era successo a Modena e ad Ascoli. Il mio era un grido di aiuto, e non solo. Erano passati circa 9 mesi dal nostro arrivo, mesi nei quali avevamo captato il maldestro tentativo delle guardie di insabbiare quanto successo al nostro arrivo. Io, come dicevo, avevo scritto praticamente a tutti. La mia fortuna in quel periodo fu quella di riuscire a intraprendere una corrispondenza con un compagno anarchico, conosciuto tempo prima durante la detenzione modenese, che in un certo senso stava per dare una nuova spinta al mio cammino ormai spento da tempo. Con lui condivisi le barbarie subite a Modena, gli raccontai quanto accaduto e finalmente incominciarono ad emergere le prime notizie. A quel punto, dopo esserci consultati e riconsultati più e più volte, decidemmo di fare una cosa lontana anni luce dall'ottica del detenuto, quella di denunciare quanto accaduto. Fatte tutte le nostre considerazioni, prendemmo la decisione di scrivere l'esposto. Lo consegnammo e partì in data 20 novembre 2020. 3 giorni dopo, la notizia trapelò su alcuni mezzi di informazione. Chi sia stato a far emergere la notizia resta ancora oggi un mistero, ma il fatto che divenne di dominio pubblico ci fece da scudo. Tratto da Next Stop Modena 2020.
1: A seguito della repressione della rivolta dell'8 marzo 2020 sono morte 9 persone detenute nel carcere di Sant'Anna di Modena: Slima Grebi, Ariel Ammadi, Ali Bachili, Afet Shushanga, Zia Didi, Arthur Yuzu, Lofty Ben Mesmia, Salvatore Piscitelli, Abdella Ruan. Il primo fascicolo iscritto dalla Procura di Modena, però, è stato quello proprio a carico dei detenuti rivoltosi, a cui viene contestato reato di devastazione e saccheggio, tentata evasione e resistenza, fascicolo ancora pendente. Viene altresì aperto, doverosamente, il fascicolo a carico di ignoti, che vede le persone morte come persone offese per omicidio colposo e morte lesioni come conseguenza di altro reato. Procedimento archiviato in data 16 giugno 2021, dopo poco più di un anno, con un'ordinanza di 2 scarse paginette che concludeva dichiarando inammissibili le opposizioni presentate dalle associazioni antiche della garante dei detenuti e anche quella delle persone offese, in particolare quella di Shushanna Fett, disponendo l'archiviazione del procedimento per insussistenza di alcune ipotesi di responsabilità in capo ai soggetti intervenuti nel processo gestionale della sommossa. La causa dei decessi è stata accertata come arresto respiratorio per abuso di sostanze oppioidi, questo quanto scritto nell'ordinanza. Uguale destino avrà il fascicolo per la morte di Salvatore Piscitelli, scritto ad Ascoli Piceno, luogo dove è stato attestato il decesso, e gli altri fascicoli per i detenuti morti a seguito delle rivolte, per quanto sui corpi vi fossero evidenti segni di percosse dalle poche autopsie che si sono riuscite a fare e che il non intervento tempestivo per salvarli sia stato appurato, così come testimoniano i detenuti compagni delle persone morte, così come dice l'esposto firmato dai 5 detenuti, Claudio Cipriani, Ferruccio Bianco, Francesco D'Angelo, Mattia Palloni e Belmonte Cavazza, che coraggiosamente, capendo che attorno alle morti di Modena si stava creando una narrazione distorta e non veritiera, hanno depositato nel novembre del 2020 un esposto alla Procura di Ascoli Piceno per denunciare i pestaggi e le torture fatte di umiliazioni fisiche e verbali e trattamenti inumani e degradanti da parte degli agenti intervenuti a sedare la rivolta, anche quando la rivolta era già terminata. E a denunciare il non intervento per salvare Salvatore Piscitelli, già trasferito nella notte dell'8 marzo dal carcere di Modena verso quello di Ascoli Piceno in stato comatoso. Grazie a quell'esposto e ad altri esposti di altri detenuti arrivati alla Procura di Modena è stato aperto un fascicolo nel 2021 dove i detenuti sono persone offese, all'inizio iscritto a carico di ignoti e poi a seguito dei riconoscimenti effettuati dai detenuti a carico di un centinaio di agenti della polizia penitenziaria in forze presso il carcere di Modena in particolare. Anche in questo caso la Procura di Modena ha chiesto l'archiviazione, la prima volta nel luglio 2023, a seguito della quale i difensori delle persone offese hanno presentato opposizione, il GIP ha accolto le opposizioni e disposto nuove indagini. Anche a seguito delle nuove indagini, la Procura di Modena ha richiesto nuovamente l'archiviazione nel giugno 2025, a cui le difese delle persone offese hanno fatto nuovamente opposizione ed la discussione è fissata il prossimo 16 giugno 2026 avanti il GIP di Modena. Il GIP, a seguito di quell'udienza, potrà disporre altre indagini o formulare addirittura un'imputazione coatto o archiviare il procedimento, cosa che non si auspica. Come per il procedimento per le persone morte a Modena, anche in questo caso, qualora il giudice archiviasse, l'unico rimedio è il ricorso alla CEDU, che per quanto riguarda l'archiviazione dei morti di Modena è ancora pendente e si è in attesa della pronuncia.

0: 1 febbraio 2026. Una parola mi viene in mente quando penso a cosa comunicare a chi è fuori da questi luoghi di prigionia. Menzogna. Il carcere è un ammasso di menzogne sotto forma di pulviscolo come un cumulo di sabbia che si insinua con la sua cultura autoritaria in ogni dove, nel pensiero, nelle gesta, una fastidiosa presenza da togliersi dai piedi. Viviamo in una società oggi incapace di risolvere i suoi problemi se non in termini punitivi, irresponsabilizzanti, che nasconde la genesi del perché abbiamo bisogno di tutto questo catafalco chiamato giustizia, di Stato e borghese. La menzogna è il collante. Essa viene utilizzata per tenere insieme la baracca del DAP, ma soprattutto per illudere le persone che credono nella struttura attuale, la socialdemocrazia. Ancora di più viene usata per alimentare vane speranze tramite contentini. Ti racconto A, ometto B. Così intanto stai tranquillo. Il libro di Claudio è una testimonianza, uno strumento che va a togliere il zozzo dalla faccia sporca dello Stato. Nel farlo ha conosciuto il prezzo assieme a chi con lui ebbe il coraggio di raccontare stando dentro il ventre del nemico massacratore. Forse a volte ci si passa sopra con brevi pensieri quanto questi prigionieri hanno rischiato per voler raccontare la verità di uno dei più grandi drammi del carcere odierno. I morti di Sant'Anna, quelle giornate di marzo 2020, i mesi successivi di una corrispondenza e scampi densi di una responsabilità umana e solidale nei confronti di Claudio, di tutti i detenuti e detenute, i loro familiari, di chi rischia e lotta contro il carcere, sono parte pregnante della mia esperienza. Poter essere al fianco di Claudio e qui con voi è frutto della forza e dell'importanza della necessaria lotta per un mondo senza galere e gabbie. Carcere di Sanremo, Luca Dolce, detto Stecco.
1: E tra le preziosissime relazioni di solidarietà che si sono costruite in quel periodo sicuramente rientra quella con Claudio, che continua fino ad oggi. Dopo 5 anni da quando abbiamo avuto la nostra prima, diciamo, conoscenza, nel dicembre 2025 il libro è stato finalmente pubblicato. Claudio l'ha scritto dal carcere, anzi da diverse carceri nelle quali dopo Modena è stato trasferito di volta in volta fino a giungere oggi a Secondigliano. E sicuramente quello che ci teniamo a ribadire è quanto sia complicato e anche rischioso prendere posizioni e prendere parola, come ha fatto Claudio, su ciò che è accaduto nel marzo 2020, stando ancora nelle mani dei propri aguzzini. E sicuramente questo l'abbiamo sempre definito come un atto di grande coraggio, ma penso anche di grande responsabilità, e poiché non è senza conseguenze potenziali, quantomeno diffondere il più possibile il libro è uno dei migliori modi per portare a Claudio tutta la nostra solidarietà e continuare a dare voce a ciò per cui lui in questo momento ha rischiato. Chiaramente i tempi di pubblicazione del libro sono stati molto più lunghi del tempo in cui Claudio l'ha scritto, e questo per via di una fisiologica difficoltà nella corrispondenza tra dentro e fuori, che è molto spesso ostacolata dalla direzione penitenziaria, proprio anche perché per evitare questa scomodità che trapelino all'esterno notizie su quello che succede dentro le carceri. E nonostante questo, diciamo, il fatto di non demordere di fronte a queste difficoltà e di comunque mantenere una costanza e un impegno anche denso di responsabilità in questo tempo hanno portato alla pubblicazione.

0: Il libro è dedicato a Dlin Aghrebi, Erial Ahmadi, Ali Bakili, Afed Shushan, Ghazi Hadidi, Artur Yuzu, Lotfi Ben Mesmia, Salvatore Piscitelli, Abdella Rowan. Morti tra il carcere di Modena e i trasferimenti verso altri penitenziari.
1: Carlo Samir Perez Alvarez, Marco Boattini, Ante Kulik, morti nel carcere di Rieti, e Aitem Kedri, morto nel carcere di Bologna.
2: Dedicato ai 14 morti nella strage di Modena dell'8 marzo. C'è un passo del libro a pagina 72 dove mio figlio scrive: e se ci fossi stato io al posto di uno di loro, adesso mia madre mi avrebbe seppellito, sapendo che ero morto di overdose da metadone. Non credo ci avrebbe creduto, ma ciò non toglie che quella sarebbe stata la versione ufficiale. E io avrei voluto che qualcuno lottasse per me, che qualcuno cercasse fino alla fine di far emergere la verità, di ridarmi la dignità toltami dal più mentace dei referti. Oggi sta a tutti voi, a tutti coloro che leggeranno questo libro, di non dimenticare, in memoria di chi non ha più voce, chiediamo giustizia.

Buongiorno a tutte e tutti. Oggi è un momento importante per me, poiché anche se non posso essere materialmente lì con voi, è la prima volta che entriamo in contatto. Purtroppo, come potete immaginare, sono ancora detenuto e attualmente mi trovo in carcere a Secondigliano. Mi hanno invitato ad essere qui virtualmente attraverso questo piccolo scritto. Come molti sanno, almeno chi mi conosce, non amo molto parlare ed esternare il mio lato conviviale, anche se a furia di stare chiuso in una stanza, a volte si corre il rischio di divenire logorroici. Quindi scusatemi in partenza se mi dilungherò un pochino. Come credo tutte sappiate, l'8 marzo del 2020 mi trovavo in carcere a Modena e ho vissuto in prima persona la protesta che si è verificata e che poi è degenerata in ciò che tutti conosciamo. Nei giorni successivi i media hanno più volte sottolineato che il fattore scatenante della rivolta fu la negazione dei colloqui con i propri cari, anche se, almeno per quanto concerne Modena, le cose si svolsero in maniera leggermente diversa. In questo libro ho voluto raccontare quello che ho vissuto, le emozioni che mi hanno pervaso e accompagnato, ciò che ho visto con i miei occhi. Ho volutamente deciso di farlo in modo easy, come si suol dire, ossia il meno denso, politicizzato e opulento possibile. Ho scelto una linea a volte sarcastica e irrisoria, non per sminuire ciò che è accaduto quel giorno e che porta con sé una tragicità irrefutabile, ma come forma di arricchimento cercando un tratto che potesse arrivare in maniera semplice. Quello che è successo a Sant'Anna non solo è da ritenersi una strage di Stato, se si considera che dal momento dell'arresto sino alla data del rilascio siamo sotto la custodia, la responsabilità e la tutela dell'istituzione, ma altresì è da considerarsi l'ennesimo caso di insabbiamento, visti i continui tentativi di archiviazione che si sono susseguiti. Non ho scritto questo libro con la speranza di vedere agenti di polizia dietro le sbarre. Chiedere di arrestare le persone e gettare le chiavi, come spesso si sente dire, è solo la ricerca di un'inutile vendetta che non cambia ciò che è successo. Come persona non ho mai augurato la galera a nessuno, neanche al mio peggior nemico. Farlo non mi renderebbe né migliore né diverso dai miei carcerieri. Mantenere la memoria è diverso, ricordare cos'è successo è diverso, sperare che un giorno qualcuno ammetta i propri errori è diverso, ricordare le persone e ricordarle per la loro bellezza è diverso. Chi parla di carcere come di un vaccino essenziale per la società, di reinserimento sociale, di rieducazione, come mere forme di propaganda elettorale attraverso un populismo penale ogni giorno sempre più dilagante, come ha ricordato e come ha mantenuto la memoria delle persone che sono morte quel giorno? Ve lo dico io. Come quella di tossici che sono morti dopo essersi bevuti litri di metadone. Perché questo è ciò che hanno usato per giustificare la fila di corpi esanimi che occupavano il piazzale del carcere. Certo, non dico che nessuno dei ragazzi avesse assunto delle sostanze, anche io ero lì. Quello che però volevo far emergere è l'incuria verso chi stava male e andava assistito, è la nefandezza nel colpire chi sotto effetto di sostanze non solo non poteva difendersi, ma probabilmente non era neanche in grado di reggere una carica. Nei momenti della rivolta, tra il fumo e il caos, tutti hanno perso di vista tutto. Oggi è facile puntare il dito, ma la verità è che la responsabilità, se di responsabilità si deve parlare, è di tutti. La responsabilità è dell'istituzione che non ha assistito e tutelato le persone che gli erano state affidate. La responsabilità è la nostra, che non ci siamo battuti per garantire la nostra sicurezza. È dei medici che non hanno certificato e disposto il ricovero in ospedale per chi non stava bene, succubi, assoggettati e accondiscendenti con le guardie. La responsabilità è degli organi che frettolosamente hanno voluto archiviare il tutto. La responsabilità è dei media, che sempre più in balia delle correnti politiche hanno frettolosamente ed erroneamente divulgato informazioni mendaci, etichettando coloro che sono venuti a mancare come tossicodipendenti che avevano assunto sostanze. Le autopsie non eseguite, le dichiarazioni stravolte e montate ad hoc per l'opinione pubblica. La responsabilità è di tutti coloro che, assuefatti dalla continua propaganda contro l'immigrato clandestino, bombardati continuamente dai mezzi di informazione che mai ci parlano di tutti gli stranieri che ogni giorno si alzano per andare a lavorare in questo paese, creano il mostro, creano e favoriscono il germinare della paura, la paura di ciò che non si conosce, la paura del diverso. La responsabilità è di tutti coloro che non si sono indignati dinanzi a codesto abominio, rimanendo comodi sul proprio divano. In tutto questo vorrei ricordare che anche i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che si trovavano lì quel giorno hanno giocato un ruolo fondamentale prendendo parte all'ingranaggio del sistema.
Ai medici che forse oggi sono qui vorrei dire una cosa. Non pensiate che le vostre mani non siano sporche di sangue. Non innalzatevi né ergetevi a moralisti. Molti vostri colleghi si sono guardati bene dall'omettere ciò che avevano visto, perché chiunque dinanzi a un corpo tumefatto, viola e con evidenti ecchimosi si sarebbe posto delle domande, cosa che sono sicuro abbiate fatto, ma quanti di voi hanno denunciato quei corpi? Quanti hanno scelto di mettere a rischio il proprio lavoro, le proprie certezze, quel piccolo fazzoletto di orticello che si sono costruiti nel tempo? La paura è lecita, specialmente verso un'istituzione che per secoli ha perpetrato le peggiori nefandezze, ma almeno abbiate la decenza di non nasconderla. Qui si parla di ragazzi, oggi li chiamano Maranza, in una logica di populismo mediatico che dopo aver fomentato l'odio razziale attraverso l'allarmismo ne legittima l'esclusione dal corpo sociale. La maggior parte di quei ragazzi sono venuti dall'estero con la speranza di trovare in questo paese delle condizioni di vita migliori e non si è capito come, o meglio non si è voluto capire, non sono più tornati dalle proprie famiglie. La condizione attuale è a dir poco esacerbante e lo spettro dell'odio razziale è dietro l'angolo e ciò che è successo a Modena ne è un esempio. Su 13 detenuti morti in quei giorni, solo uno era italiano, mentre gli altri erano tutti stranieri. Non so se sia stato un caso, ma mi verrebbe da pensare che anche nel picchiare l'estrazione sociale e lo status contino. Non siamo esenti da ciò che succede lontano da casa nostra, perché ciò che oggi non riguarda noi, domani potrebbe caratterizzare le nostre vite. Oggi vorrei dire anche che ci sono moltissime brave persone, e queste persone sono la maggioranza, persone come quelle che ogni giorno ci supportano e ci sostengono, che non ci fanno sentire soli, che spesso si espongono insieme a noi e per noi. E anche grazie a loro se si è potuto realizzare questo piccolo progetto. Un saluto e un abbraccio a tutti. Claudio, carcere di Secondigliano, primavera 2026.

E allora, in diretta Radio Neanderthal per il Ponte Radio di oggi, venerdì 12 giugno, avete ascoltato il viaggio neandertaliano di questa puntata. Stiamo parlando un po' delle forme di resistenza ai vari sistemi di internamento. Volgiamo quasi al termine della prima ora di questa trasmissione. E allora, Guns of Brixton, versione dei Ciccia Libre.

E allora vi diamo giusto un paio di notizie flash che, se fate bene attenzione, potrete trovare anche a qualche angolo della città di Napoli. Alcune di queste riguardano proprio il carcere di Secondigliano, dove Claudio è recluso. La prima è che si ha notizia di un peggioramento delle condizioni interne con l'avvento mesi fa del nuovo direttore Marcello, tra le altre la chiusura anticipata dei blindi, la restrizione delle attività esterne, cibo scadente inferiore al fabbisogno quotidiano, negazione di colloqui anche a persone che ne avrebbero diritto per legge. Provvedimenti restrittivi che si inseriscono nella più ampia tendenza nazionale e in un clima peggiorativo. Citiamo tra questi la volontà del DAP di vietare l'uso dei frigoriferi nelle sezioni in vista dell'estate, motivata da ragioni di sicurezza, su cui ci auguriamo sia fatta marcia indietro, visto l'evidente intento provocatorio di questa misura. C'è poi la proposta di introdurre un nuovo organo di vertice autonomo dei reparti speciali operativi in carcere, come i GOM, che sia slegato dal DAP. Intenti che si aggiungono alla nuova norma dell'ultimo decreto sicurezza, che consente agli agenti penitenziari di infiltrarsi tra detenuti anche istigandone la commissione di reati, oltre che la nuova fattispecie di reato di rivolta e protesta in carcere, anche quando pacifica, approvata in uno dei precedenti decreti legge da questo governo. Tutti questi provvedimenti sono espressione dell'infame tentativo dello Stato di dividere e fomentare una guerra fratricida, e anche per questo clima è importante riparlare di quanto accaduto nel 2020. A chi è recluso diciamo forza, tenete duro, sempre solidali con chi si ribella.

La seconda notizia è che sempre dal carcere di Secondigliano alcuni detenuti e i loro familiari, tra cui Claudio, uno dei promotori, si sono auto-organizzati avviando il progetto di un sindacato dei detenuti e i loro familiari, SINDEF. Per ora si tratta di un'associazione che principalmente si occupa di contrastare lo sfruttamento del lavoro in carcere per quei detenuti e detenuti che non hanno alternativa al lavoro per poter sopravvivere dentro. Sono diverse le cause sul lavoro che gli avvocati di SINDEF hanno vinto fino adesso contro lo Stato italiano, ottenendo il riconoscimento di buste paga non retribuite. Da ultimo, gli avvocati di SINDEF hanno sollevato per la prima volta la legittimità costituzionale di una norma dell'ordinamento penitenziario che consente di pagare il lavoro carcerario un terzo in meno di quanto previsto per la stessa mansione fuori dai contratti collettivi nazionali. Il Tribunale di Roma ha accolto la questione rimandandola alla Corte Costituzionale. Seguiremo le evoluzioni.

Ricordiamo poi che l'udienza di opposizione all'archiviazione dell'inchiesta sulle torture nel carcere di Modena del 2020, partito dall'esposto di Claudio e altri detenuti, come avete sentito prima, si terrà al Tribunale di Modena il 16

giugno. Abbiamo anche notizia che il processo a Santa Maria Capua Vetere, a carico di agenti e direzioni del penitenziario per la mattanza del 2020, si avvierà a conclusione nel primo grado entro l'autunno. Nel frattempo, uno dei principali imputati, Fullone, che era al capo del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria all'epoca, è stato nominato da Del Mastro a capo nazionale della formazione degli agenti penitenziari, e questo la dice lunga sul funzionamento della giustizia di Stato.

Infine ricordiamo che questa mattina c'è stata l'udienza al Tribunale di Sorveglianza di Roma per il ricorso contro il rinnovo del 41 bis ad Alfredo presentato dagli avvocati dopo la decisione del 30 aprile di rinnovare il regime per altri 2 anni. Non abbiamo ancora notizie, che però attendiamo nelle prossime ore.

Buongiorno Palestina, 171esima edizione su Radio Wombat. Dopo 13 anni, dal lontano 27 ottobre del 2013, riparte di nuovo la campagna per la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri politici in Palestina. In previsione della grande iniziativa di sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum, con la presenza del figlio di Marwan, Harab, lunedì 25 si è tenuta la conferenza stampa proprio davanti alla cella di Nelson Mandela, ricostruita nel piazzale del Forum del Mandela. Informiamo che è ancora possibile prenotarsi per il pranzo al numero 392-06-89-259. Troverete questo numero sulla pagina della trasmissione di oggi. A seguire, di grande attualità, ignorato dalla stampa mainstream e non solo, tutte le informazioni e alcuni interventi dei relatori partecipanti al convegno che si è tenuto a Roma il 9 maggio dal titolo «Capire l'Iran. Radici, ragioni e conseguenze di una grande resistenza di popolo», organizzato dall'asse antiimperialista. Relatori quali Franco Cardini, Angelo Dorzi, Patrizia Cecconi, Angela Lano, Anik Tarkian e molti altri storici, giornalisti, ricercatori e studiosi del Medio Oriente e personalità del mondo universitario e islamico. Sulla pagina della trasmissione di oggi troverete il link alla registrazione completa. A seguire ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Claudio e un breve stacco musicale.

Buongiorno, sono Claudio, parlo di alcuni articoli citandoli per titoli e brevi commenti. Chi li volesse leggere per intero non ha che cercarli su Google mediante il loro titolo che riportiamo nel blog di questa trasmissione. Allora, titolo: Non più silenziati, svelato il terrore sessuale. Le atrocità del 7 ottobre e nei confronti degli ostaggi sequestrati, di cui non si parla. E il sottotitolo è «Un nuovo rapporto da parte della Commissione Civile per la documentazione e l'indagine sui crimini di Hamas». Allora, tre falsità. Uno è che non è vero che del 7 ottobre non si parli, se ne parla frequentemente, c'è il rapporto di Amnesty, c'è il rapporto anche della albanese e inoltre ogni sei mesi Israele sente l'esigenza di rispolverare la memoria sul 7 ottobre con una ulteriore pubblicazione, come questa, che questo report viene chiamato nuovo, quando di nuovo c'è solamente la stampa, gli argomenti sono gli stessi ribaditi periodicamente, l'ultimo nel rapporto DINA dell'agosto scorso. Terzo aspetto, questa commissione civile per la documentazione e l'indagine sui crimini di Hamas, che dal nome sembrerebbe qualcosa di istituzionale, viene presentata come indipendente, ma in realtà è una società privata dell'avvocatessa Kochav Elkayan Levi, la cui autorevolezza viene affermata per aver ricevuto il premio Israele per i suoi lavori sulle efferatezze di Hamas. Però questa persona è quella che mostrò a Harvard foto di donne come violentate e poi uccise da Hamas, donne ebree, risultate poi foto di donne curde uccise invece dall'ISIS e il cui rapporto, il rapporto di questa signora, le fruttò 8 milioni di dollari e fu smentito clamorosamente. Questo nel 2023. La raccomandazione dell'UCEI su questo rapporto è leggere e diffondere la verità sui crimini di Hamas. Le atrocità di cui pare invece vietato parlare sono quelle della tortura sistematica nelle carceri israeliane nei confronti dei palestinesi, su cui invece si stanno accumulando una serie di rapporti, questi sì purtroppo sempre nuovi, in quanto la pratica della tortura è continuativa nelle carceri di Israele. E titolo a questo proposito, l'orrore delle violenze sessuali nelle carceri israeliane. L'articolo è di Nicholas Kristof, due volte premio Pulitzer, questo sì riconoscimento vero e indipendente, ed è stato pubblicato sul New York Times, che ricordiamocelo è il giornale del liberalismo ebraico, e questo ha scatenato indignate proteste da parte del governo israeliano e il fatto è invece passato da noi pressoché inosservato sulla stampa nostrana. Ancora sul tema, titolo: Rischio di morte. Alcuni detenuti raccontano gli orribili abusi subiti dal dottor Hassam Abu Safiya durante la detenzione in Israele. Il direttore di pediatria dell'ospedale Kamal Advan nel nord di Gaza fu sequestrato dagli israeliani il 27 dicembre del 2024, ha ormai trascorso quasi 500 giorni in prigionia israeliana senza alcuna accusa. Tre ex detenuti che sono stati rinchiusi nelle segrete israeliane dove si praticano stupri e torture hanno raccontato gli abusi inflitti al dottor Safiya da parte delle guardie carcerarie israeliane, compreso morsi di cani dai quali lo hanno fatto assalire e tali da ridurlo al punto di non reagire neanche più alle torture. Articolo riportato da Assopace. Titolo: Per salvare Israele va accettata la realtà. E l'articolo è di Gad Lerner sul manifesto del 22 maggio.
Il sottotitolo è La fascistizzazione dello Stato ebraico, la trasfigurazione fascista di Israele è un processo avvertibile prima dal basso che dal vertice delle istituzioni. Per i tiepidi governi occidentali, prima il cattivo era Netanyahu, ora con le violenze che sono state fatte agli equipaggi della flottiglia, il cattivo diventa Ben-Gvir. Ma il problema è quello dell'intera società, come sottolinea Gad Lerner. Dice Gad Lerner, la società israeliana è malata nel profondo. Non era un destino segnato, ma sta accadendo. Voglio ora tornare su questa frase, non era un destino segnato, per confrontarla invece con un'altra frase di Anna Foa e di un suo articolo, il cui titolo è Anna Foa, dalle parole si passi ai fatti, il boicottaggio di Israele. Non solo chiede il boicottaggio di Israele economico Anna Foa, ma sul manifesto del 24 maggio afferma «Fatico a dire che il sionismo è tutto coloniale, però difficilmente poteva andare in un'altra direzione». Le due frasi di Foa e di Lerner sollevano una questione, e cioè è stato un cammino inevitabile quello che ha portato uno Stato che voleva essere ebraico ad essere invece quello che è ora? Si tratta di una questione che meriterebbe una seria, utile riflessione e confronto. Decisamente ottimista invece è Giorgio Gomel, che su Mosaico di Pace, che è una rivista di cui è direttore Alex Zanotelli, titola It's Time, un grande appassionante summit per la pace a Tel Aviv. Si tratta dell'evento di cui parlammo già nella scorsa settimana, nella scorsa trasmissione. Gomel, esponente della sinistra per Israele, e esponente di J. Cole, che è la branca europea dell'americana J. Street, cioè sionismo liberale cosiddetto, vede giustamente nell'evento di Tel Aviv, che ha accumulato una cinquantina di associazioni diverse di base, e ha visto in questo evento una volontà di pace, ma non ne segnala quel che altri hanno invece rilevato, e cioè l'assenza di passi concreti. La stessa J Street, pur nel suo moderatismo e dichiarato sionismo, viene a sua volta così considerata, titolo, l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti definisce J Street un cancro all'interno della comunità ebraica. L'articolo è su Haaretz, il 19 maggio, l'ambasciatore israeliano ha accusato il gruppo liberale filo israeliano americano di doppiezza per aver osato chiedere che i futuri aiuti militari statunitensi siano subordinati a determinate condizioni. Sarà gradito invece in Israele Henry De Luca, al quale il giornale, nostro quotidiano, dedica un articolo dal titolo Israele, Henry De Luca, due punti, genocidio a Gaza, una distorsione storica e verbale. L'articolo descrive un Henry De Luca innamorato dell'ebraismo in tutte le sue forme linguistiche e politiche, e che come tale verrà apprezzato nel Festival di Scrittori a Gerusalemme a cui si appresta a partecipare. Ancora sul mondo ebraico, su un articolo su Domani, titolo «Non siamo ebrei che tremano, i riflessi londinesi della guerra». L'articolo descrive aspetti del clima politico che si respira nel quartiere più ebraico di Londra.
Un aspetto è quello di adottare con disinvoltura il termine genocidio, che in questo quartiere viene attribuito questa volta alle vittime della repressione del movimento anti-Ayatollah antecedente alla guerra in Iran. I dati in effetti su quante in effetti saranno state le vittime di questo movimento vanno presi con le molle, considerate le falsità dei precedenti in Libia, Iraq e Siria. Un secondo aspetto del quartiere ebraico londinese è l'espressione di simpatie verso gli iraniani favorevoli al ritorno dello Shah. Un terzo aspetto è la protesta per il fatto di venire associati come ebrei al comportamento di Israele a Gaza, cosa peraltro inevitabile dal fatto che le comunità ebraiche sono lontane dal dissociarsi da Israele e da riconoscerne gli orrori. Titolo Stati Uniti. Mamdani condanna l'esposizione commerciale che a New York promuove la vendita di proprietà nelle colonie della Cisgiordania. Il sindaco di New York, dichiaratamente socialista e antisionista, si oppone che in una sinagoga si metta in vendita la refurtiva israeliana nei territori palestinesi occupati. Titolo: la polizia basca picchia i sopravvissuti alle torture della Global Summit Flotilla in Spagna. La polizia basca, che ha un nome che non riesco a pronunciare, e che in virtù dell'autonomia regionale del paese basco aveva avuto un addestramento da parte della polizia israeliana, ha fatto irruzione all'aeroporto di Bilbao con i manganelli in pugno e si è data al pestaggio dei rientrati dalla flottiglia, i quali avevano manifestato la loro provenienza dalla flottiglia. Titolo Slovenia. Janez Janša, ammiratore di Trump e amico di Israele, è stato eletto primo ministro. È una cattiva notizia perché viene archiviata l'esperienza del liberale Robert Golob, che aveva riconosciuto lo Stato palestinese e criticato duramente Israele. Con questo concludo e vi do appuntamento alla prossima edizione.

0: Era il 27 ottobre del 2013 quando dalla cella di Nelson Mandela in South Africa una delegazione di 12 palestinesi rappresentativi di istituzioni, associazioni per la difesa dei diritti umani, attivisti e personalità sudafricane e internazionali, tra cui Luisa Morgantini, che era stata vicepresidente del Parlamento europeo, insieme a Fadwa Barghouti, la moglie di Marwan, lanciavano la campagna internazionale per la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri palestinesi. In quell'occasione fu sottoscritta la dichiarazione di Robben Island. La nostra libertà non sarà completa finché non lo sarà quella dei palestinesi. Così Nelson Mandela aveva espresso il suo sostegno alla causa palestinese e al principio di autodeterminazione dei popoli. Lo ricorda Luisa Morgantini, ex vicepresidente appunto del Parlamento europeo e coordinatrice della campagna nazionale Free Marwan Barghouti, richiamando appunto il suo viaggio del 2013 in Sudafrica e rinnovando l'appello per la liberazione di Marwan Barghouti in questa nuova campagna che si apre appunto con questo intervento che ci sarà il 30 maggio alle ore 10 al Mandela Forum di Firenze. Un incontro pubblico, un pranzo di raccolta fondi a sostegno della liberazione di Marwan e degli altri prigionieri palestinesi. Nel corso della mattinata è prevista anche la cerimonia con cui alcuni comuni, Calenzano, Campi Bisenzio, Impruneta, Vicchio, Calcinaia, Pontedera, conferiranno la cittadinanza onoraria a Barghouti. La Toscana ha una lunga tradizione di cooperazione internazionale e solidarietà, testimoniata da diversi patti di gemellaggio e accordi di amicizia, stretti nel corso degli anni tra i suoi comuni e molte municipalità palestinesi. Ne ricordiamo alcune: San Casciano Val di Pesa, un patto di gemellaggio attivo dal 2016 con la municipalità di Battir, rinnovato nel novembre del 2025 con ulteriori progetti di sostegno. Sesto Fiorentino ha formalizzato un patto di gemellaggio nel dicembre del 2025 con la città di Tulkarem in Cisgiordania. Tale legame si basa su anni di progetti di cooperazione sanitaria attivati in collaborazione con la ASL Toscana Centro. Montevarchi è gemellata con il Betlemme dal 1998, legame culturale e religioso legato storicamente anche alle reliquie del Sacro Latte. Calenzano, il Consiglio Comunale, ha approvato l'iter per un patto di amicizia firmato e controfirmato con Jenin. Dei numerosi interventi durante la conferenza stampa, vi vogliamo menzionare quello del giovane sindaco di Vicchio, di cui riportiamo appunto la testimonianza. Francesco Tagliaferri è stato eletto alle elezioni amministrative l'8-9 giugno del 2024 alla guida di una coalizione progressista composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Officina Vicchio 19. Ascoltiamo Francesco Tagliaferri, sindaco di Vicchio.
1: Sindaco di Vicchio, il mio comune fa parte della rete per gli enti locali dei diritti del popolo palestinese. Perché un ente locale deve preoccuparsi e occuparsi di Palestina? Gli enti locali, soprattutto i piccoli comuni, come il mio, ma come tanti di cui ne fanno parte, hanno tantissimi problemi di gestione, tantissimi problemi di risposte quotidiane ai nostri cittadini. Però qualche mese fa, oltre un anno fa, ci interrogavamo perché il quotidiano non può assorbire poi quello che succede fuori, perché è tutto collegato. Cioè, i problemi internazionali prima o poi, e purtroppo sempre prima, arrivano sul locale, arrivano sui nostri cittadini, arrivano sulla nostra comunità, arrivano sull'incapacità che noi amministratori abbiamo di dare risposte alle comunità locali. E poi c'è anche la parte politica, quella di sentimento che ci spinge a ricoprire questi ruoli, che non ci può lasciare indifferenti davanti alle atrocità di questo periodo storico. Però perché più di un anno fa ci siamo resi conto che era necessario fare qualcosa a livello istituzionale, quindi costituire una rete che racchiudesse quanti più comuni possibili, li abbiamo trovati nel territorio fiorentino, ma apriamo a chiunque voglia, perché noi stiamo vivendo un periodo storico in cui tutte le istituzioni hanno dimostrato di non essere assolutamente all'altezza del contesto storico che viviamo. Sulla questione palestinese, purtroppo, l'unica categoria che riesce a salvarsi la faccia in tutta questa storia che viviamo da anni, ma in realtà che sappiamo benissimo provenga da secoli e secoli di disastri, l'unica categoria che si salva è la società civile. Ce l'ho dimostrato con le proteste in piazza di ottobre e di novembre, ce lo sta dimostrando ancora con le operazioni di mare che cerca in qualche modo di riportare all'attenzione mediatica una questione che è già sparita dai radar. L'unica è la società civile. E noi amministrazioni siamo il primo punto di riferimento della società civile. Siamo ancora, non tutti, però ancora, questa è almeno la mia percezione, l'unica istituzione, proprio per la prossimità che ha col cittadino, che può essere, può risultare credibile almeno in Italia. Purtroppo il governo nostro, i governi europei, internazionali, dimostrano assoluta inadeguatezza e oppure assoluto disinteresse nell'affrontare una questione di questo tipo, che è una questione che riguarda la vita umana, la vita dei palestinesi, che in questo momento viene considerata inutile, inesistente, ininfluente. Perché ci siamo detti facciamo qualcosa? Proprio per questo motivo, perché dovevamo fare qualcosa, perché la società civile che rischia la propria vita, la propria incolumità per imbarcarsi, per cercare di rompere un blocco navale, per cercare di far tornare a parlare di Palestina, per fare qualcosa. Questo è stato il nostro intento, cercare di smuovere queste acque che sono ferme, davanti all'incapacità di chi dovrebbe occuparsi di queste tematiche. Abbiamo deciso di fare qualcosa, pur consapevoli, ci è stato rinfacciato tantissime volte quando abbiamo organizzato il viaggio di visita istituzionale in Cisgiordania, territori palestinesi. Tanti detrattori ci hanno rinfacciato che la politica estera non è pertinenza comunale, lo sappiamo benissimo, ma la vita umana è pertinenza di tutti. Quindi noi abbiamo deciso, facciamo qualcosa. L'iniziativa di sabato va proprio in questa direzione. L'iniziativa istituzionale di conferimento delle cittadinanze onorarie a Barbuti, 7 saranno i comuni che conferiranno la cittadinanza, va proprio in questa direzione, cercare di fare qualcosa. Che poi possa essere insufficiente, può darsi. Però noi decidiamo, pur nella consapevolezza che probabilmente non servirà a niente, ma decidiamo di non rimanere in silenzio, di non rimanere fermi, provando, sperando che questo stimolo che parte dal basso, che è l'unico modo di fatto per provare a parlare Palestina in questo momento, che questo stimolo possa accendere, riaccendere una miccia che a fine 2025 sarà accesa in tutta l'Italia. Questo, noi crediamo per spirito istituzionale che sia fondamentale ragionare di vite umane, che sia fondamentale stare dalla parte di tutti quei popoli che sono oppressi dalla storia. Il motivo per cui stiamo con la popolazione palestinese è presto detto, non importa che io vi stia a raccontare niente della storia della popolazione palestinese, che inizia decenni fa e che purtroppo negli ultimi tempi credo che stia vedendo un aggravarsi che è veramente tanto preoccupante. E qui io credo si sia tutti responsabili e vorrei che passasse anche questo messaggio di presa di responsabilità da parte di ognuno di noi. La società civile ce lo ricorda, le istituzioni lo devono ricordare, ma tutti gli altri, il mondo del lavoro, il mondo della stampa, ci abbiamo tutti la responsabilità di far presente il momento storico. Quello sta subendo il popolo palestinese, probabilmente potrebbe arrivare al capolinea, e se arriva al capolinea probabilmente, almeno per quella che è stata la mia esperienza, per quello che ho potuto vedere e toccare con mano, se arriva al capolinea questa storia è perché viene sterminata tutta la popolazione palestinese, non per altri motivi, perché progressivamente negli ultimi anni si è sempre alzato l'asticella e progressivamente tutti noi, le comunità internazionali, progressivamente hanno sempre sopportato di più, sempre sopportato di più. E dove arriveremo, mi chiedo, dove arriveremo? E quando la questione palestinese passerà ad altri, continueremo a farci andare bene tutto? Questo è un problema che riguarda la Palestina, ma riguarda tutti e tutte noi. E credo, come comuni, anche se siamo sempre sommersi dalla gestione quotidiana dei problemi dei cittadini, dallo sfalcio dell'erba, gli alberi, le buche, credo che anche dai piccoli comuni, anche dalle piccole reti, e chiudo, si debba forzatamente occuparsi anche delle questioni internazionali e umanitarie. Grazie.

Capire l'Iran, radici, ragioni e conseguenze di una grande resistenza di un popolo. Questo è il titolo del convegno che si è tenuto il 9 maggio a Roma ed è passato quasi sotto silenzio dalla stampa mainstream, considerando anche le solite critiche da parte di alcune testate giornalistiche. L'incontro nell'auditorium di Via Ariete a Roma ha tuttavia visto una discreta partecipazione di pubblico in presenza. Relatori di livello hanno veramente offerto una panoramica esaustiva della situazione internazionale, dalle guerre messe in atto da Stati Uniti e Israele, dalla nascita del colonialismo alla resistenza antiimperialista che affonda le sue radici anche nell'Islam, affrontando poi un'analisi approfondita delle realtà iraniana, della realtà iraniana da diversi punti di vista, quello storico, sociale, religioso e militare, che formano un quadro molto interessante e sicuramente da approfondire in ogni suo aspetto. Il convegno Capire l'Iran è stato organizzato dal Comitato Asse Antiimperialista. In questa seconda parte della trasmissione vi proponiamo una sintesi degli interventi del convegno del 9 maggio, che non ha assolutamente la pretesa di essere esaustiva, a cui aggiungiamo solo alcune registrazioni complete. Per cui vi invitiamo comunque per una completezza di informazione ad ascoltare la registrazione integrale del convegno al link che trovate sulla pagina della trasmissione di oggi.

Daniela Di Marco, con una relazione dal titolo Dalla Palestina all'Iran, ha aperto il convegno, ricordando che con la scusa di togliere il velo alle donne, l'attacco americano e israeliano all'Iran nasconde il vero motivo di una brutale aggressione. Ha ricordato la risoluzione ONU 37 e 43 e ha concluso con una citazione di Sinwar. Di Yahya Sinwar, non vi aspettate che qualcuno faccia giustizia per voi, siate giustizia. Angelo Dorsi ha fatto un lungo intervento dal titolo Guerra regionale o guerra globale, cause e possibili conseguenze. Alberto Bradanini, che è stato anche ambasciatore in Iran, con il titolo L'Iran, l'aggressione imperialista, i BRICS e il ruolo della Cina. Si interroga sul ruolo dei BRICS, si chiede come si comporteranno gli Emirati Arabi, l'India. Israele vuole la distruzione totale della Repubblica Islamica. L'Iran chiede garanzie dalla comunità internazionale e che Russia e Cina facciano parte degli accordi. La situazione nucleare è un pretesto perché Teheran è iscritta alla non proliferazione. E vuole continuare la produzione per motivi scientifici e medici, mentre Israele possiede 6 testate nucleari e potrebbe anche buttare la bomba atomica. Alberto Bradanini consiglia all'Italia di uscire dalla NATO e dall'Unione Europea e riprendere il suo posto come regina del Mediterraneo. Patrizia Cecconi ha presentato un excursus storico dell'Iran dalla monarchia costituzionale del 1906 fino alla rivoluzione del 1979. Il professor Cardini, con la sua relazione dal titolo L'Islam e le origini dell'Occidente moderno, esordisce dicendo di non sentirsi occidentale, soprattutto non solidale a nessun occidente. Ci ricorda che sono i greci che hanno creato la nascita dell'Oriente e divisa dall'Occidente, ma i greci non sono al centro del mondo, dove invece semmai c'era il gran re di Persia. Ci ricorda che non abbiamo conquistato il mondo con la forza dello spirito, noi occidentali, ma semmai con invenzioni quali i velieri mobili che consentivano di veleggiare anche senza il vento in poppa, rispetto ad altri popoli orientali, come ad esempio i cinesi. E naturalmente con i cannoni, sempre molto convincenti a far cambiare idea ai nostri interlocutori. Venendo all'oggi, Cardini vede un Occidente che si sente aggredito e ristretto quando assale. L'Occidente politico-culturale per Cardini sono Stati Uniti, l'Australia e tutta l'anglosfera. Negli ultimi 5 minuti ci racconta poi qual è la sua Persia.

Filippo Delle Piane con il titolo L'Islam, la giustizia sociale e l'imperialismo affronta il tema dell'Islam come aspetto della giustizia sociale e quale sia il ruolo della Repubblica Islamica Iraniana. Per capire l'Islam storico ci cita e racconta la storia di tre personaggi che hanno teorizzato l'Islam. Sayyad Qutb, egiziano molto studiato ancora. Il secondo personaggio che cita Filippo Delle Piane è l'Ayatollah Khomeini. E per ultimo Ali Shariati, sociologo, saggista e filosofo iraniano, che studiò in Francia, dove conobbe anche Frantz Fanon e Jean-Paul Sartre, ed elaborò una terza via tra il socialismo sovietico e l'occidentalismo. La resistenza iraniana e la Umma musulmana è il titolo della relazione di Hamza Piccardo, che affronta la storia della resistenza islamica che nasce in funzione anticoloniale in Algeria con Abdelkader, che guidò una ribellione di varie tribù durante il colonialismo francese e cercò poi di realizzare uno stato teocratico con il Corano come legge suprema. In Libia, Omar al-Mukhtar, leader religioso e guerrigliero, noto come il leone del deserto, fu il principale comandante della resistenza anticoloniale contro l'occupazione italiana in Cirenaica, guidando la lotta per quasi 20 anni fino alla sua cattura e all'impiccagione nel 1931. Come nota di redazione posso aggiungere che esiste un film sulla vita di Omar al-Mukhtar che tuttora non ha una circolazione ufficiale in Italia e è ancora oggetto di censura. Del colonialismo francese, Hamza Piccardo ricorda che molti intellettuali francesi, tra cui Victor Hugo, sostennero di fatto l'aggressione e l'aggressore. Hugo annotava gli orrori, ma non scrisse mai un j'accuse sul colonialismo. Tocqueville e altri videro nei colonizzati non soggetti di diritto, ma oggetti di una missione civilizzatrice. Sul tema il futuro dell'asse della resistenza della professoressa Anie Tarkian vi facciamo ascoltare direttamente l'intervento. A seguire un breve intervallo.

nome di Dio clemente e misericordioso. Era tanto che non usavo più questa frase in realtà, però oggi ho voluto utilizzarla. Perché talvolta, soprattutto magari se si è in ambienti occidentali dove potrebbe esserci un po' di diffidenza contro la religione, però oggi mi sento a casa mia, quindi ho detto utilizzerò questa frase che ho utilizzato spesso quando iniziavo un discorso, quindi col nome di Dio clemente misericordioso. Io vi ringrazio per aver organizzato questo incontro. Mi spiace che il nostro amico e sostenitore dei Pahlavi se ne sia andato proprio 10 minuti prima che iniziasse a parlare io. In ogni caso, in un mondo in cui l'informazione è ormai monopolio di poche elite e gruppi, è di vitale importanza poter offrire una voce alternativa e smentire la narrazione dei media mainstream, che si sono sempre dimostrati inaffidabili e complici delle politiche di guerra occidentali. Ci incontriamo oggi in questo convegno nel 2026 all'indomani di una nuova e brutale guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica dell'Iran, mentre continua il conflitto a Gaza e contro il Libano e in tanti altri luoghi del mondo. I media occidentali si affannano a descrivere questi conflitti come guerre contro il terrorismo per l'esportazione della democrazia e altri pretesti nel tentativo di mascherare i loro crimini e giustificare l'ennesima ingerenza imperialista. Eppure, nonostante i bombardamenti e la violenza, l'asse della resistenza è ancora qui. È di questo che vi voglio parlare oggi, dell'asse del futuro, dell'asse della resistenza. È vivo, è saldo e sta dimostrando una capacità di tenuta eccezionale. Per capire il futuro di questa alleanza e il motivo della sua inscalfibile forza, dobbiamo prima comprendere la natura del nemico e la natura della resistenza dei popoli in Medio Oriente, o più corretto dire Asia occidentale. L'ostilità degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran e contro gli altri popoli dell'Asia occidentale non è nata nel 2026. Soprattutto per quanto riguarda l'Iran, si tratta di una costante che si protrae ormai da decenni, dalla vittoria della rivoluzione del 79, dal momento in cui l'Iran e il popolo iraniano ha scelto di spezzare le catene della sudditanza, di non piegarsi agli interessi americani e di diventare un paese pienamente sovrano, indipendente e soprattutto portatore di valori umani, morali, religiosi. L'obiettivo di Washington e di Tel Aviv è sempre stato lo stesso: mantenere un perenne stato di destabilizzazione in questa regione per depredarne le risorse, ma soprattutto annientare la resistenza e l'identità dei popoli di quella regione e schiacciare chiunque offra un modello alternativo al loro sistema di dominio. Gli Stati Uniti sono un regime governato da logiche mafiose che si nutre e vive delle crisi che genera in tutto il mondo. Nella recente guerra del 2026 abbiamo assistito all'applicazione della loro solita tattica: distruzione di infrastrutture civili, uccisioni indiscriminate e terrorismo psicologico. Ma la storia recente ci insegna una regola fondamentale della guerra asimmetrica: radere al suolo interi quartieri o compiere massacri di civili non equivale mai a una vittoria strategica. L'esercito israeliano e quello americano possono possedere gli armamenti e le tecnologie più sofisticate al mondo, ma mancano totalmente di quella motivazione umana, nazionale e spirituale necessaria per affrontare un conflitto prolungato. L'asse della resistenza che riunisce la Repubblica Islamica dell'Iran

strutturale profonda, fondata su una visione comune, peculiare, che rifiuta l'oppressione e difende la dignità umana, sicuramente, ma anche i valori, ricordiamo, valori umani, morali, religiosi, l'indipendenza e la spiritualità contro le ingerenze imperialiste. Se l'asse resiste e si rafforza anche sotto le bombe del 2026 è perché la nostra forza risiede nel sacrificio. I popoli e i leader della resistenza sono educati a un'ideologia che vede nel sacrificio per i propri ideali il valore più alto. In questa visione la morte sulla via della difesa del sacro, dei valori, dei popoli oppressi, della giustizia, non rappresenta mai una fine o una sconfitta, ma anzi un rafforzamento del movimento stesso. Questa è la grande eredità lasciataci dal martire generale Qassem Soleimani. Ci ha insegnato che il sangue vince sempre sulla spada, che la vera forza appartiene all'intelletto, al coraggio, alla fede, non alla mera superiorità quantitativa o militare. Dobbiamo inquadrare la resistenza attuale dell'Iran e degli altri paesi nell'Asia occidentale all'interno di un momento storico cruciale, la fine dell'unipolarismo americano. Se ne parlava anche stamattina del declino dell'impero americano. L'ordine egemonico a guida statunitense è in un declino ormai irreversibile. Gli Stati Uniti, che fino a ieri si presentavano come i gendarmi del mondo, non riescono più a imporre la loro volontà. I conflitti disperati che scatenano oggi non sono altro che gli ultimi colpi di coda di un impero morente, terrorizzato dall'affermazione di un nuovo ordine globale, multipolare, giusto ed equilibrato. L'Iran aveva già in realtà impartito una lezione storica a Israele in varie occasioni, già con le operazioni che erano state portate avanti negli anni precedenti, in rappresaglia alle continue provocazioni israeliane. Quindi era già riuscita, anche durante il conflitto dell'anno scorso, a distruggere il falso mito dell'invincibilità israeliana e dimostrare che il regime sionista, senza la protezione degli Stati Uniti, dei governi occidentali, è estremamente vulnerabile e incapace di garantire la propria sicurezza. Già allora l'Iran aveva imposto una nuova equazione di deterrenza, ossia qualsiasi aggressione contro i nostri interessi avrebbe trovato, e non solo attenzione agli interessi dell'Iran, ma agli interessi dell'asse della resistenza, avrebbe trovato una risposta diretta e devastante. La recente guerra ha solo confermato questa realtà. Il fronte atlantista e sionista non è in grado di annientare la Repubblica Islamica, né i nostri alleati in Libano, in Palestina, in Yemen, in Iraq, perché il nostro potere di deterrenza e la nostra capacità di assorbire l'urto per poi rovesciare le dinamiche del campo sono ormai consolidati. In questo nuovo e nascente scenario multipolare, le minacce, le sanzioni illegali e le aggressioni militari non piegano più i popoli liberi, i popoli veramente liberi. Al contrario, queste azioni non fanno che spingere le nazioni indipendenti a rafforzare la loro cooperazione strategica. Lo vediamo nei legami sempre più stretti tra l'Iran, gli alleati regionali che citavo prima dell'asse della resistenza, ma anche la Russia, la Cina e qualsiasi paese che voglia slegarsi dall'egemonia unipolare americana. Alleanze che devono essere fondate sul rispetto reciproco, sulla non ingerenza e sulla difesa della propria identità e sovranità. Il Medio Oriente o Asia occidentale non ha più alcun bisogno della presenza distruttiva delle forze coloniali.
L'Iran e l'asse della resistenza hanno dimostrato di poter essere il vero fulcro per i meccanismi di sicurezza e di stabilità della regione.

0: Leggendo le nazioni musulmane, le comunità musulmane, cristiane, anche ebraiche, dalla perfidia dei nemici. Per concludere, vorrei rivolgere un messaggio all'Europa e a tutti voi che partecipate a questa conferenza. I governi europei, completamente asserviti ai diktat della NATO e di Washington, stanno trascinando i loro stessi cittadini verso un abisso non solo economico, ma anche valoriale. E questo per compiacere le agende delle elite di potere, poi è indifferente come vogliamo chiamare questi gruppi. Eppure i popoli europei e quelli dell'Asia occidentale condividono un nemico comune. Qual è questo nemico comune? Un'egemonia unipolare a guida statunitense che mira a sradicare le nostre culture, le nostre identità religiose, nazionali, imponendo un pensiero unico, alienante e distruttivo. L'asse della resistenza ci dimostra che è possibile opporsi a questo tritacarne. Nonostante la devastazione di quest'ultima guerra del 2026 e quello che purtroppo sta continuando, perché non è vero che c'è la tregua a Gaza, non è vero che c'è la tregua in Libano e non è vero neanche che c'è la tregua in Iran. Nonostante questo, questi popoli sono ancora qua, la Repubblica Islamica dell'Iran è ancora qua. Ogni anno ci ripetono che questo sarà l'ultimo anno che l'Iran potrà festeggiare l'anniversario della sua rivoluzione. Sono più di 40 anni che lo dicono. La verità è che il futuro del Medio Oriente e il futuro del mondo non apparterranno agli oppressori di Washington, di Tel Aviv o di qualunque altro luogo. Apparterranno ai popoli veramente liberi che lottano per se stessi, per la propria indipendenza. E fino a quando non si instaurerà una vera pace giusta, basata sulla giustizia, perché non vogliamo una pace falsa, non ce ne facciamo niente della pace falsa, una vera pace giusta, e fino a quando non verranno cacciate le forze imperialiste dalle nostre terre, la resistenza non farà un solo passo indietro. Grazie.
1: En los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre, alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con esperanza.

Nell'intervento, l'aggressione israelo-americana e la strategia militare dei Pasdaran, Alessandro De Giuli analizza la struttura dell'esercito iraniano, che è di fatto formato da due eserciti, i Pasdaran e gli Artesh, ciascuno di essi con una propria organizzazione di fanteria, marina, aviazione, coordinata da un comando dal nome che nella traduzione si esprime come sigillo dei profeti. Nel 1980 Khomeini raggruppa dei militanti e costituisce i guardiani della rivoluzione, di cui era a capo il comandante Soleimani. Punto di forza è la base Agadir, che è il centro di comando missilistico. Dall'esperienza della guerra del Golfo, l'esercito iraniano ha escogitato strategie di decentralizzazione del comando, strategie che sono poi state applicate anche all'esercito di Artesh, che è stato suddiviso in zone in forma, diciamo, con una forma tipo puzzle, così che se gli americani volessero entrare nel terreno iraniano, la loro strategia entrerà in azione. Molto interessante è stata l'esposizione relativa alla guerra cibernetica che dal 2009-2010, a seguito di attacchi virali da parte americana contro una raffineria iraniana, ha stimolato la realizzazione da parte dell'Iran di una serie di competenze che in breve hanno consentito loro di attaccare il sistema informativo americano in una raffineria del Kuwait. Inoltre, le competenze informatiche acquisite consentono di violare facilmente i sistemi di sicurezza di molte università, dimostrando così la fragilità dei sistemi di sicurezza occidentali e rendendo disponibili agli studenti iraniani ricerche di studio a prezzi molto inferiori. Enrico Mascelloni affronta la coalizione Epstein. In sostanza si evince chiaramente che Epstein era una pedina importante del Mossad israeliano, che esaltava la superiorità del popolo ebraico, ha intrattenuto nella sua esistenza molti contatti con Barak, con cui faceva affari di tipo economico. Per esempio viene citato il Media Group e il JFN, gruppi economici di investimento in Cisgiordania, nei territori occupati. Epstein era amico intimo di Brezhovitz, che è l'avvocato che difende Netanyahu all'Aia. Mino Mir Shawalad affronta il problema delle donne con un titolo «Una guerra per la liberazione delle donne iraniane». Sociologa e ricercatrice iraniana, è stata in passato militante del movimento Donne, Vita e Libertà, per poi uscirne dopo aver capito che l'intervento americano avrebbe, come è purtroppo successo, massacrato migliaia di civili. Denuncia anche la diffusione da parte americana di cinema spazzatura, propaganda contro l'Iran. Le proteste in Iran contro rivoluzione e colonialismo di insediamento sono affrontate da Angela Lano, giornalista, direttrice di Infopal, che è stata inquisita nell'operazione che ha portato all'arresto di Mohamed Announ, accusata anche lei di essere parte di una cellula di Hamas. Parla delle proteste in Iran dei Bazarin e delle manifestazioni del 7 e 9 gennaio. Le proteste non tendevano a delegittimare il regime iraniano. Gli Stati Uniti hanno cavalcato la protesta e hanno aumentato le sanzioni contro l'Iran. I media hanno amplificato e cercato di orientare l'opinione pubblica. Questo è successo in un momento in cui il ruolo delle sanzioni statunitensi hanno minato l'economia dell'Iran, provocando quindi una crisi della classe media. Queste proteste sono state manipolate per arrivare poi, con l'appoggio del Mossad, a un preludio della caduta del regime, cosa che poi non è avvenuta, come sappiamo.

L'Occidente alla prova. Narrazioni cristiano-sioniste e la sfida all'islamofobia. È il titolo dell'intervento di Maddalena Celano. Maddalena Celano apre uno scenario apocalittico sui movimenti cattolici, le correnti evangeliste e il progetto teologico-politico di Israele. C'è anche un sionismo nel cattolicesimo. Secondo l'Armageddon ebraica, tre sono gli elementi fondamentali da portare a compimento. Il primo, ritorno di tutti gli ebrei in Terra Santa, tutti. Secondo, la presa di Gerusalemme, la costruzione del Terzo Tempio e la distruzione della moschea di Al-Aqsa. Israele mira a diventare anche la nazione più competitiva sulla sicurezza, sul controllo globale dei movimenti, delle persone e anche delle loro opinioni. Chi non si converte deve essere eliminato. Parlando del sionismo nel cattolicesimo, dichiara che insomma, il Vaticano è equilibrato come Stato, ma all'interno ci sono delle correnti che utilizzano un sionismo tattico identitario che naturalmente difende Israele. Vengono fatti dei nomi di cardinali dell'Opus Dei e naturalmente si è stata creata una frattura con Papa Francesco e anche con questo Papa. Questi gruppi sono feroci tradizionalisti, antifemministi e islamofobi.

0: facciamo ascoltare l'intervento di Said Hamse Safafi dal titolo Che cos'è e che cosa vuole la Repubblica Islamica dell'Iran, tradotto in diretta dalla professoressa Agne.
1: Buongiorno a tutti, oggi vorrei parlare di quelle che sono le richieste della Repubblica Islamica dell'Iran affinché possa questo conflitto, questo scontro possa aver fine. Alcune delle questioni da prendere in considerazione riguardano la questione nucleare. E dice le dichiarazioni del ministro degli esteri dell'Oman, che sono state rilasciate pochi giorni prima dell'attacco statunitense all'Iran, quindi mentre l'Iran si trovava al tavolo dei negoziati, indicavano chiaramente che se la richiesta degli Stati Uniti riguardava il programma nucleare, esisteva una soluzione precisa che l'Iran aveva già accettato. Quindi se per esempio la preoccupazione della comunità internazionale è la costruzione di una bomba atomica, la soluzione in realtà già esisteva, infatti fino a quando gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo sul nucleare del 2015, l'Iran aveva rispettato ogni singolo impegno, come confermato anche dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Inoltre esiste una fatwa, ossia un decreto religioso in Iran che proibisce la creazione di armi atomiche. Tuttavia le richieste americane sono state spesso incoerenti, arrivando a pretendere la resa totale dell'Iran. Questo dimostra che il problema non è in realtà la questione nucleare. Inoltre l'Iran possiede solidi elementi di forza, sostegno popolare, forze armate potenti, tecnologia militare autoctona e una geografia vasta e diversificata che danno all'Iran un forte potere nazionale, e in queste condizioni gli Stati Uniti non possono veramente aspettarsi una resa incondizionata. Gli iraniani hanno imparato nei secoli come sopravvivere agli invasori regionali e internazionali. Una nazione come quella degli Stati Uniti, la cui intera storia dura meno di una singola dinastia iraniana, non può pensare di distruggere questa civiltà. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato esplicitamente di voler distruggere la civiltà iraniana. Ma l'Iran è molto più della sola Repubblica Islamica, è una civiltà millenaria, capace di salvaguardarsi, di preservarsi. Quindi, se la questione è il nucleare, l'Iran è pronto a fornire ogni garanzia sul non utilizzo di armi nucleari, ma in cambio esige il rispetto dei propri diritti, secondo la Carta delle Nazioni Unite. In altre parole, le sanzioni ingiuste prima di tutto devono essere rimosse. Gli Stati Uniti non hanno alcun diritto legale di sanzionare altri popoli, causando per esempio carenze di medicinali, come sta succedendo adesso in Iran a causa delle sanzioni. Negli attacchi recenti hanno ucciso centinaia di bambini. Quello che è successo nell'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, descrive, è più criminale dell'11 settembre. In quell'occasione morirono circa 2.900 persone per mano dei terroristi, ma ora, a causa dei terroristi americani e israeliani, sono morti più di 4.000 iraniani, inclusi centinaia di bambini, funzionari governativi e di alto rango di un sistema politico che è comunque legittimo e riconosciuto dalle Nazioni Unite. La mia domanda è: se l'Iran avesse assassinato il presidente degli Stati Uniti, quale sarebbe stata la reazione della comunità mondiale, senza prendere in considerazione tutto il resto che gli Stati Uniti ha fatto? Se avesse semplicemente assassinato il presidente degli Stati Uniti, come avrebbe reagito la comunità internazionale? È chiaro che il mondo sta usando un doppio standard che ricorda il romanzo La fattoria degli animali, dove si dice che tutti sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. In fondo, cosa vuole di strano l'Iran dal sistema internazionale? Le richieste sono chiare: revoca delle sanzioni illegali contro il popolo iraniano, riconoscimento degli stessi diritti che hanno gli altri paesi riguardo all'energia nucleare per scopi pacifici, fine degli atti terroristici come l'assassinio degli scienziati iraniani. Perché gli israeliani dovrebbero avere un tale diritto? Perché Israele non deve rispettare il diritto della nazione iraniana, i diritti del popolo palestinese? Perché non rispetta la sovranità territoriale degli altri paesi? L'Iran chiede che Israele rispetti il diritto internazionale e le risoluzioni delle Nazioni Unite, incluso il riconoscimento di uno Stato palestinese indipendente e il rispetto dei confini internazionali. È diritto dell'Iran difendersi dalle minacce straniere. Peraltro l'Iran ha dimostrato grande moderazione. Durante il periodo del patto sul nucleare aveva rispettato tutti gli impegni. Ora ci sono due strade per Stati Uniti e Israele. La prima è quella di ripetere gli errori del passato, intensificare la crisi e attaccare di nuovo le infrastrutture iraniane, portare distruzione, eccetera. In questo caso è chiaro che la risposta dell'Iran sarà dura, sarà specifica e porterà una logica di terra bruciata causata dagli errori strategici di USA e Israele, che porterà a distruzione nella regione a causa di questa ennesima aggressione americana israeliana. Sarà un conflitto lungo a cui l'Iran risponderà con forza. E finché questa situazione continuerà non ci sarà pace né sicurezza nella regione. E tutti i paesi della regione sono sulla stessa barca da questo punto di vista. È impossibile dividere il destino di un paese della regione da un altro, anche se l'Iran ha comunque dimostrato di essere in grado di difendersi da solo. In un altro scenario invece è possibile una pace giusta, un sistema di sicurezza comune basato sul riconoscimento dei diritti nazionali, e in questo caso l'Iran garantirà di non costruire armi nucleari, le sanzioni verranno revocate, verrà vietato ai paesi di usare il proprio suolo e il proprio spazio aereo per minacciare gli altri. Solo così la regione potrà conoscere prosperità e crescita, con un sistema di sicurezza basato sul rispetto e la cooperazione, dove non ci siano ingerenze e presenza di forze straniere esterne alla regione. Solo questo può portare giustizia e pace e prosperità nel Medio Oriente. Tuttavia l'Iran questa decisione non dipende solo dall'Iran, decidere di attuare questo scenario non dipende solo dall'Iran, dipende anche prima di tutto dagli altri paesi della regione e dipende anche in parte dagli Stati Uniti. Devono avere la seria intenzione di arrivare a una negoziazione, a una soluzione giusta. Il problema è che le richieste americane sono eccessive e irragionevoli, che l'Iran non accetterà mai. Per la pace nella regione è necessario che il Medio Oriente sia considerato un luogo neutrale. Quindi conclude dicendo che, per esempio, il viaggio del Presidente degli Stati Uniti in Cina potrebbe essere un momento in cui potrebbero arrivare a questo accordo le superpotenze, affinché questa zona non sia più un teatro di competizione, di conflitto fra potenze e superpotenze, ma un luogo di collaborazione e di competizione, sì, ma competizione positiva e costruttiva tra potenze e superpotenze. Quindi una situazione di equilibrio e soprattutto senza la presenza di forze straniere.
0: E fuori dagli interventi programmati ascolteremo anche l'intervento di Ghassan Salamé.
2: Professore, mantenga la parola, perché dobbiamo chiudere, che abbiamo un professore persiano.
3: Buonasera, grazie per avermi concesso questa possibilità e sono onorato di essere qui e mi auguro che possiamo sempre incrementare questo tipo di incontro, perché solo con il dialogo, con il reciproco conoscersi, possiamo dissipare ogni incomprensione e ogni pregiudizio. Dobbiamo sempre partire da un presupposto: non esiste un popolo eletto né terra promessa, perché ogni essere umano è stato eletto dal momento che esiste. Noi tutti apparteniamo a una sola famiglia, quella umana. Chi cerca di discriminare questo e di dire questo meglio dell'altro è perché ha il complesso di inferiorità. Il migliore di noi, come dice anche il Corano, il migliore, o gente, vi ho creato da un uomo e da una donna, vi ho fatto istituire in popoli e comunità affinché voi vi conosciate fra di voi. Non ha detto per fare guerre fra di voi. Il migliore di voi è quello che ha più amore nel proprio cuore, che lo porta a comportarsi nella maniera più bella nel contesto nel quale vive, e quello che ha il timore di Dio quando cerca di fare del male a chi che sia dell'esistenza umana e della creazione, sia animale che natura che altro. Questo è il senso della vita. L'amica diceva prima che la civiltà occidentale volevano essere l'avamposto in Medio Oriente per la civiltà occidentale. Io dico, quando nella Unione Europea volevano costituire, volevano stilare la Costituzione Europea, la Commissione era presieduta da Giscard d'Estaing, che voleva, che diceva, dicevano, noi, la cultura occidentale affonda le sue radici nella cultura giudaico-cristiana. Io ho risposto a loro: siete falsi, perché la vera cultura giudaico-cristiana, quella che segue i veri insegnamenti di Gesù e di Mosè, che erano improntati a creare giustizia, rispetto della dignità umana, divulgare verità. E Gesù Cristo sapeva di essere condannato a morte, ma non ha cercato compromessi. Gesù Cristo, il palestinese, come noi palestinesi oggi, non cederemo mai. Anche se ci possono mettere tutti in croce, Gesù Cristo sapeva di essere, che poteva essere condannato a morte, e l'hanno condannato a morte, ma è rimasto attaccato alla verità, alla dignità umana, alla fraternità umana e ai valori della giustizia. Io dico, in questo contesto psicologico giudaico-cristiana è nata la prima guerra mondiale, il colonialismo, le crociate, la seconda guerra mondiale, l'uso della bomba atomica quando il Giappone già voleva la pace. Per questo educate i vostri figli, care sorelle, cari fratelli, al rispetto dell'altro, al rispetto della dignità umana, a non essere soggiogati da propaganda falsa. Quando dicono terrorismo islamico e non sanno che nel paese musulmani vivono cristiani, musulmani, ebrei, anche in Iran ci sono 8 milioni di sunniti, ci sono più di quasi 30.000 di ebrei che con le loro scuole sono stati lì, e con i loro ristoranti, centri commerciali, centri sportivi. Tutto questo esiste in Iran. Perché si vuole gettare sporcizia sull'Iran? Perché l'Iran è rimasto l'unico baluardo che protegge la questione palestinese.
4: Grazie, professore.
3: Mi scuso e vi ringrazio. Speriamo che nel mondo occidentale non possa ripetersi i massacri che hanno fatto prima, con la seconda guerra mondiale, la prima guerra mondiale, il colonialismo, eccetera. E ci sono 8 milioni di cristiani in Egitto e in molte altre parti. E gli ebrei oggi dicono, ci sono più di 3.000 ebrei che vivono in Israele dice: noi non vogliamo il passaporto israeliano perché abbiamo vissuto sempre in pace con i nostri fratelli cristiani e musulmani. Noi con quel tipo di persona vogliamo convivere. Grazie. E vogliamo creare la pace insieme. Grazie. Che la pace possa regnare nei cuori di tutti. Grazie.
5: Grazie professore.

0: Questa trasmissione finisce qui. Vi informiamo che nel mese di giugno non andremo in onda e che quindi ci rivedremo a luglio, precisamente l'8 luglio, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Ma prima di lasciarci, vi voglio ricordare ancora per una volta che il 30 maggio al Nelson Mandela Forum ci sarà l'incontro di Harab, figlio di Marwan, e delle istituzioni, con le istituzioni. Quindi siete invitati. Vi potete ancora prenotare per il pranzo al numero che trovate sulla pagina della trasmissione di oggi. E prima di lasciarvi, vi lasciamo con l'appello di Marwan.
1: Quando vi verrà chiesto da che parte state, scegliete sempre la parte della libertà e della dignità contro l'oppressione, dei diritti umani contro la negazione dei diritti, della pace e della convivenza contro l'occupazione e l'apartheid. Solo così si può servire la causa della pace e agire per il progresso dell'umanità. Marwan Barghouti.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Sapidità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve,

0: noi e per gli amici
1: Radio Wombat
2: dal 1312 1312.
3: Achtung, Achtung.
4: Achtung, Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Ci rifiutiamo già.
2: Vabbè, l'acton era perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

0: Ed eccoci qua, una nuova puntata di Nerfature. Questa è Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Ci trovate dal sito radiowombat.net, ma anche dalle frequenze AM, quindi dall'ascolto radiofonico in area fiorentina sulle frequenze 13:59. Provate ad ascoltarci così, fateci sapere come va, come si sente, da dove ci si sente. Come ce lo fate sapere? Beh, dal sito appunto radiowombat.net c'è la pagina contatti, tra cui trovate per esempio anche il pad direttawombat.vado.li è il link per accedervi. Che dire, oggi è lunedì 15 giugno, Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio e filosofia a volte. Oggi invece parliamo di musica, perché questa è un'altra puntata del format che ormai forse già avete presente, di chiacchiere melodiche. Quindi puntata tranquilla, abbastanza chillona, diciamolo, in cui vi riporto una serie di canzoni che parlano in un qualche modo di piante. Questa volta diciamo non seguiamo un filo tematico particolare perché ogni canzone è un po' a sé, diciamo, parla di piante a modo proprio, per cui niente, ne parleremo di una dopo l'altra in modo magari un po' disordinato. E quindi partirei subito con la prima che si chiama Salut, c'est cool des fleurs, quindi canzone francese molto carina, molto divertente, con un testo veramente simpatico. Poi dopo magari lo vediamo insieme, visto che in francese forse non è chiarissimo per tutte all'ascolto.
1: Je suis une fleur. Je suis une très jolie fleur. Je suis plus jolie qu'une rose et je sens meilleur qu'un lilas. Qui suis-je? Je suis toi. Tu es une fleur. Tu es une très jolie fleur. Tu es plus jolie.

0: Ed ecco, questi erano Salut C'est Cool, il nome del gruppo, un gruppo francese di Parigi, piuttosto conosciuto, e la canzone è Les Fleurs, quindi i fiori. E se qualcuna di voi magari mastica un pochino di francese, insomma, sicuramente si sarà divertito ad ascoltarla questa canzone, perché il testo è veramente molto simpatico, ve lo traduco molto velocemente. Io sono un fiore. Ah, tra l'altro, premessa. In francese la parola fiore è al femminile, quindi è come se noi dicessimo sono una fiore. Non lo so, a me, secondo me nel cervello viene recepita in modo diverso questa cosa, il fatto che è femminile. Boh, lancio lì la riflessione. Dunque, quindi il testo è sono un fiore molto carino, sono più bello di una rosa, profumo più di un lilà. Che cosa sono? Io sono te. E poi dice quindi: te sei un fiore. Te sei un fiore molto carino. Sei più carino di una rosa. Profumi più di un lillà. Ma chi sei te? Tu sei noi. E poi noi siamo fiori. Noi siamo fiori molto carini. Siamo fiori molto carini, eccetera, eccetera. Poi siamo tutti dei fiori nello stesso bouquet. Siamo dei trifogli, delle digitali, delle orchidee, e poi ripete questa cosa più volte. Quindi, insomma, un po' una canzone demenziale, come molte altre di questo gruppo, e che però mi piaceva un po' come inizio puntata, perché così, dai, ci fa sentire un po' tutte coinvolte, magari, appunto, in questo grande bouquet. Allora, andiamo adesso, passiamo alla prossima canzone che è di tutt'altro genere, proprio non c'entra niente, perché questo è Adriano Celentano con Un albero di 30 piani.
1: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha. Conciato

E questa quindi era un albero di 30 piani, probabilmente la conoscevate già. Questo era Celentano, album I Mali del Secolo del 1972. E vabbè, qui chiaramente non c'è bisogno di traduzione, però insomma, un testo bello, molto esplicito, molto comunicativo, molto semplice, ma allo stesso tempo anche comunque interessante. In particolare a me piace i versi in cui dice tutti grigi re co come grattacieli con la faccia di cera, con la faccia di cera è la legge di questa atmosfera che sfuggire non puoi fino a quando tu vivi in città. Non so, questa immagine della faccia di cera, come se cioè come se diciamo, paragonando l'inquinamento atmosferico alla cera, che quindi ti ricopri il volto o comunque ti ricopri la tua superficie e non riesci più bene a respirare, non riesci più a fare scambi gassosi, magari. Insomma, quindi la cera è proprio uno strato bello, bello spesso, bello importante, quindi rende molto l'idea, ecco, come immagine. E poi chiaramente sì, l'idea anche delle allodole, degli uccelli, la città che è un richiamo di morte, cioè lo dice proprio chiaramente. Quindi, però alla fine c'è questa nota un po' più ottimistica, vedo solo che qualcosa sta nascendo, forse è un albero, sì, è un albero di 30 piani. Che quindi può voler dire che magari io in quanto albero sì vivo in città, ma il mio seme è andato chissà dove e quindi mi dissemino da un'altra parte, a quel punto magari non in città dove starò bene, ma magari comunque può anche voler dire che sì, nonostante la città, io albero riesco comunque a sopravvivere perché c'ho due coglioni così e quindi riesco comunque a sopravvivere, a crescere bene fino ad arrivare a 30 piani. Insomma, quindi un po' un messaggio anche di ottimismo, di speranza, dai. Passerei alla prossima canzone, che in realtà non parla direttamente di piante, però mi piaceva il collegamento. Si chiama Festa nella foresta e parla esattamente di questo, cioè di come sono le feste nelle foreste, le festone. E quindi mi piaceva un po' questo collegamento che si passa dall'albero in città alla foresta proprio e a come, diciamo, alla grossa differenza, insomma, anche percettiva per noi umani di questi due ambienti così diversi.

0: testa.
1: Sì, allora non ho mai detto che sarei stata coerente con la scaletta in quanto a generi musicali, con una bella transizione tra una canzone e l'altra, quindi ormai ce la becchiamo così. E, sì, no, mi è piaciuto questo cambio, veramente un po' schizofrenico, ma il cambio successivo lo sarà di nuovo di più. Ma prima di passare alla prossima canzone, appunto, anche qui mi piaceva un po' riguardare il testo. Vabbè, quindi, come si diceva, proprio un'ambientazione diversa, siamo nella foresta, quindi tutt'altro che città. Vabbè, qui predicano un po' una connessione con la natura. Vabbè, ora non stiamo a giudicare come possa avvenire questa connessione, però ecco, mi piaceva vedere che nella penultima strofa c'è. Dice proprio proveremo a no, scusate, qui non costruiremo una città, l'albero è una mela da mangiare, sembra sia lì solo per noi, proveremo a farcela bastare, qui non costruiremo una città, quindi proprio si va un po' a seguire il filo anche della scorsa della canzone prima. Allora, adesso vi vorrei mettere un'altra canzone che a proposito appunto di schizofrenia, direi di tornare a Celentano, addirittura allo stesso album dove eravamo prima, perché c'è un'altra, quindi scusate, ritorniamo un attimino sul genere di prima appunto, perché appunto c'è un'altra canzone in questo stesso album, che è appunto I mali del secolo del 72, molto molto calzante, il cui nome è L'ultimo degli uccelli, può darsi che conosciate già anche questa, in cui parla sì di uccelli, ma parla in generale della poco equilibrio che noi umani riusciamo a avere con gli ecosistemi, con la natura, e qui diciamo prendo un po' il focus dell'uccisione di uccelli, quindi magari della caccia e così, che però questo provoca poi una serie di altri problemi appunto di equilibri o anzi disequilibri ecosistemici. Eccola qua.

canzone veramente, veramente bellissima e molto, molto densa comunque di significati, di parole e anche un po', secondo me, anche diciamo la parte musicale, melodica e comunque accompagna molto questo testo, mi sembra. E quindi sì, parti che magari mi sono sembrate più particolari, più interessanti, sono quando dice tu che sempre predichi l'amore e la libertà di ogni uomo, hai ucciso il simbolo della libertà, ma a parte quello, hai ucciso, diciamo, in generale l'equilibrio della natura, del tuo stesso ecosistema, nonostante tu predichi l'amore e la libertà anche. Quindi questo sfasamento proprio che vuole evidenziare tra appunto la percezione umana di quello che diciamo essere giusto, della nostra etica e tutto, quando poi invece per quanto riguarda l'etica legata agli ecosistemi, insomma, scazziamo addirittura. Quindi molto interessante. E poi l'ultima parte, proprio, magari ve la rileggo. Quindi dice: in modo che ritorni la mia razza come sta scritto nella natura, ma ora che il fucile hai abbassato, una cosa devo dirti: questo favore non te lo farò. Tu vuoi risparmiarmi solamente perché hai paura, paura di morire. Non permetterò che nuove ali nascano ancora per essere un crudele bersaglio dei cacciatori. Anche se tu non mi ucciderai, aspetterò la morte che mi prenda, questa è la mia vendetta. Qui è talmente proprio deluso, diciamo, questo uccello che è un po' la voce, diciamo, narrante della canzone, che non mi importa il fatto che ora magari hai capito e decidi di non ucciderci più, perché tanto non hai capito davvero, il punto è che hai solo paura di morire, no? Non c'è stato magari un ragionamento oltre, diciamo, e quindi così almeno interpreto io, la mia vendetta è quella di non riprodurmi perché, non so, per, diciamo, mostrare e rendere palese le conseguenze, diciamo, delle tue azioni. Questa, ripeto, è solo la mia interpretazione, poi sicuramente ce ne sono tante altre. Però sì, canzone veramente, veramente, veramente bella. Che dire, allora, passiamo alla prossima. La prossima è sempre una canzone italiana, ma decisamente più recente. Si chiama Come una foglia ed è dei Queen of Saba, un duo fantastico, veramente fantastico. Attuale, che ha deciso di fare questo ultimo loro album. Scusate, ora ricerco il titolo perché non me lo ricordo. Che insomma è un albero scusate, un albero, un album, scusate, dedicato ai bambini e alle bambine bambinu. Quindi è molto particolare perché sono tutti testi proprio pensati per le bambine. Quindi diciamo ha proprio un'attenzione specifica, particolare. Oltre a questo, cosa vi voglio dire? Che è un gruppo veramente degno di nota, soprattutto secondo me, a mio parere, a mio gusto più che altro, soprattutto in live, perché fanno dei live veramente bellissimi, estremamente coinvolgenti, estremamente densi proprio di emozioni, parole, concetti, e non è solo un live, è un po' anche un'esperienza, diciamo, perché comunque, diciamo, coinvolgono proprio attivamente il pubblico e quindi, insomma, è molto interessante. Allora, ve la faccio sentire, questa appunto è Come una foglia.

0: Va bene così.
1: Veramente adorabile questa canzone, è proprio una coccolina, è proprio stupenda. Quindi sì, qui è un po', diciamo, le piante così sono un po' marginali, mi sembra, però hanno voluto chiamare proprio tutta la canzone come una foglia fra tutte le cose che poteva essere, magari, non lo so, una ranocchia, i lapislazzuli, un sacco di cose vengono citate. Hanno deciso di chiamarla come una foglia, boh, a me mi viene da pensare magari perché forse la foglia dà un po' più idea di libertà, forse, fra tutte le cose che vengono citate. Comunque, vabbè, a prescindere da questo, canzone veramente, veramente adorabile. E, in realtà ci sono altre canzoni in questo album interessanti, e ora ce le andiamo un attimo a spulciare. E, per esempio, questa che si chiama Rizoma, che vabbè, il nome chiaramente già dice tutto.

Anche questa, veramente canzone adorabile, adorabile. E, questo quindi era, abbiamo sentito tre canzoni addirittura di fila dell'album Bricioline, ecco, ho ritrovato il titolo, scusate, me l'ero perso, delle Queen of Saba, album nuovissimo del 2026, quindi proprio di quest'anno, come appunto già dicevo. Che è dedicato al bambin, quindi sono tutte canzoni un po' con questa dolcezza, pensate o che parlano di infanzia o soprattutto pensate proprio per essere rivolte a bambin. Quindi canzoni veramente adorabili, quest'ultima che abbiamo sentito, per esempio, vabbè, insomma. Il testo è veramente, veramente bello. È un modo, tutta una metafora per spiegare a bambin che comunque ci sta di educarli, no? Però non in modo perentorio, non in modo dogmatico assolutamente, ma magari facendo capire loro e più che altro condividendo con loro che non tutte le azioni sono giuste, non tutte le azioni sono buone, che ogni azione ha la propria conseguenza, fino ad arrivare appunto alla fine, dai un bacio a chi tu vuoi, prima chiedile se puoi, di nuovo dai un bacio a chi tu vuoi, prima chiedigli se puoi, quindi un po' il rispetto, la cura anche per le altre persone. La canzone invece abbiamo sentito prima di questa era Rizoma. Magari qui un testo un pochino più, tra virgolette, da adulte, da adulti, vabbè, tra tante virgolette, comunque, anche questo testo super interessante perché parla dei rizomi che sono appunto una tipologia di radici che alcune piante hanno, vi fa degli esempi, magari la canna di fiume che ha dei rizomi veramente grossi. Veramente, veramente potenti, il bambù uguale, sono della stessa famiglia, come anche la gramigna, per dire, ma rizomi ce l'hanno anche gli iris, quindi il giglio, no? Il giglio di Firenze, così chiamato. Quindi sì, sono un tipo di radici che appunto ha la forza di accumulare energia, risorse e quindi poi riesce a ributtare, quella pianta vuol dire che riesce a ributtare dalle radici stesse, cosa che non è sempre scontata. E poi ha quest'altra caratteristica che i rizomi sottoterra diventano proprio una rete. Se per caso avete gli iris a casa, lo sapete benissimo, ogni tot vanno dissotterrate tutte, divise, perché la rete è talmente fitta e poi diventa un pochino esausta. E poi appunto se avete mai fatto questo lavoro sapete bene di cosa parlo e quindi magari avete potuto visualizzare bene ecco, il testo di questa canzone che usa il rizoma come metafora del fare rete fra comunità, fra collettività e quindi anche tutto ciò che questa rete comporta, solidarietà e quant'altro. Allora, ci sarebbe anche altre cose da sentire delle Queen of Saba, però magari direi di passare ad altro. E, vabbè, facciamo diciamo un po' un volo pindarico a un tutt'altro genere di canzone, ma anche un po' un'altra, decisamente un altro spessore di testi. Diciamo il collegamento, se ce lo vogliamo trovare, è il fatto che abbiamo sentito la canzone del limone, che è un frutto che si mangia, e ora sentiamo una canzone che parla di nuovo di cibo, in modo però molto più, molto più esplicito e senza un vero e proprio focus, diciamo, specifico sulle piante. Comunque ci piace lo stesso. Questa è Rima gli italiani di Sandro Joyeux, che in realtà è un artista fantastico, metà francese, metà italiano, che suona nell'ambito della musica africana, ma lo sentirete, ha una voce strepitosa, tra l'altro suona spesso anche qui in Toscana, quindi se vi piace il genere magari riuscite a ritrovarlo. E questa è appunto Rima gli italiani.

0: finestra dice che non ci sono carote, che non ci sono fagioli per tutti. La minestra dice
1: che i cavoli,
0: che i cavoli,
1: che i sedani,
0: e i sedani non vanno bene insieme.
1: Rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, italiani.

Ecco, quindi questo era Sandro Joyeux, comunque molto carina anche questa canzone, a parte molto bella, molto piacevole a livello melodico, però anche il testo, dai, è veramente simpatico. Passerei alla canzone successiva, non ve la presento più di tanto, vi dico solo, si chiama Forget the Flowers, quindi qui passiamo a un'altra lingua, siamo adesso all'inglese.

E quindi questa era Forget the Flowers di Wilco, un testo particolare, sinceramente a me risulta un po' criptico, parla appunto di una relazione sentimentale arrivata al termine, quindi in questo caso i fiori sono simbolo di affetto, ma anche poi di... Insomma, cambiano anche un po' il significato verso la fine. Insomma, è un testo un po', per quanto mi riguarda, criptico, però affascinante, cioè a livello poetico è coinvolgente, non so come dire.

0: E poi magari a me il significato mi risulta un po' confuso, però ecco, quindi tanto comunque lo potete ritrovare dal web. Andrea, un'altra canzone, ci stiamo avviando verso la fine, vi metterò altre due canzoni, due forse tre. Questa è Apple Tree di Erykah Badu. E qui, a proposito di significati che diamo ai fiori, alle piante, insomma, qui il significato è ancora diverso, quindi sentiamolo insieme e poi lo vediamo.
1: I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat? No. I have some food for thought.

Grandissima, grandissima Erika Badu, che voce, che davvero fantastica. Questo quindi era, questa era Apple Tree, brano del 97. E ecco qui appunto come introducevo prima l'albero di mele. Il melo appunto è un po' considerato un po' in modo diverso rispetto a quello che le canzoni abbiamo sentito finora, e è un po' una metafora del, diciamo, tutta la canzone parla del fatto che io parlo come io, giusto per semplicità. Ho dei certi principi, mi scelgo, diciamo, le amicizie, ci tengo alle amicizie, quindi ci tengo che condividiamo, che la pensiamo simile, che abbiamo appunto un'etica un po' in comune in un certo senso. E quindi dice, I pick my friends, like I pick my fruit, quindi mi scelgo gli amici come mi scelgo i frutti, cioè guardo i frutti sulla pianta, vedo quelli che sono buoni e me li scelgo. E poi, if you want, scusate, if you don't want to be done with me, you don't want to pick from my apple tree. Ora, non è che so di preciso in realtà la traduzione, però insomma il concetto penso sia. Non ti farò raccogliere dal mio albero di mele se non voglio che tu lo faccia, se non voglio, se non ti reputo, diciamo, mio amica, amico o degna, degno in un certo senso. Quindi un po' questa immagine dell'albero, della pianta come una sfera, diciamo, di intimità. Io la vedo un po' così. Quindi, diciamo, quello l'albero, l'apple tree, riflette un po' i miei gusti, la mia etica, la mia anima, volendo. E quindi se te puoi raccogliere frutti da quell'albero, vuol dire che ti ho aperto le porte. Vabbè, quindi, insomma, una metafora così diversa, diciamo, interessante. Allora, in realtà siamo più o meno arrivate in fondo a questa puntata. Io vi lancerei altri due brani, che in realtà non hanno testi particolari e quindi diciamo l'unica cosa per cui richiamano le piante sono il titolo. E intanto ci sentiamo quindi Golden Flower.

E questa quindi era Golden Flower, Wooden Gips, non so bene come si pronunci, Shjeeps, quindi è un gruppo americano. E direi che siamo arrivate alla fine di questa puntata di nervature, di chiacchiere melodiche. Io vi lancerei un ultimo brano a questo punto, che è Garofani. In questo caso non c'è il testo, almeno dicono delle cose a un certo punto, ma io non riesco veramente a capire, non riesco nemmeno a capire che lingua sia e il testo non l'ho trovato, per cui per me rimangono dei vocalizzi, per quanto ne so. E comunque, appunto, Garofani dell'artista Banditori. Io vi saluto, ci risentiamo lunedì prossimo, sempre con Nervature, sempre alle 19, qui su Radio Wombat. Mi raccomando, rimanete connesse a Radio Wombat e appunto ci risentiamo lunedì prossimo. Vi auguro a tutte e tutti una buonissima serata. Ciao ciao!

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: No,

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

che ogni giorno, che ogni giorno mi schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

Che poi non è vero. E finalmente lui.

0: Ah, io poi tu il frugoletto scherzoso laggiù.
1: Ecco, è come se lo fosse, è mio figlio adottivo.
0: Te lo sei scelto nel mazzo proprio, nel carcere dei minorenni, eh?
1: È un po' vivace, ecco.
0: Ammazzelo, chiamalo vivace. Di al frugoletto che con me se deve calmare, hai capito? Oh, il cavalier Bonifazio, come va?
1: Signora.
0: Come vede non c'è più niente da fare perché siamo al completo. Mia sorella Lucia e mister Lacchi.
1: Piacere. Mi permetto di farle notare, signora, che la partita non è chiusa. Domani il commissario degli alloggi ci aspetta immancabilmente nel suo ufficio.
0: Ah, sì? Beh, statemi bene a sentire, cavalier. La casa mi appartiene perché il commissario mi ha dato ragione. Voi potete pure seguire a schiattare perché tanto io non c'ho tempo da perdere. Vuol dire che se avete qualche altra quisquiglia la direte dal mio rappresentante. Ndo stande, idomo. Eh? Ecco qua. Che fate, venite da fronte voi?
2: Questo è un attentato, secondo gli ordini ricevuti da chi sono
0: io. Roba.
2: Signora, le annuncio che il signor Conte arriverà questa notte.
0: Ah, sì? Oh, guarda, non potete immaginare quanto non me ne freghi niente, ma proprio niente. Dove va a lavar grugne voi che fate schifo?

0: man!
1: We discussed this and I said no.

non è sincera. Che poi non è vero.

che poi non è vero. E finalmente lui.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' di ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve.
9: Oh, calmi tranquilli, state ascoltando Radio Wombat, da retta al Wombat.

figure out. Okay, Disney, how much has your mouth hurt with it?

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Beh, m'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

li stendo, li conto, son sei, poi li riconto perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
1: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

incessantemente un tempo indefinito, senza più respiro, in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna. E i ricordi ripiegano sul tuo volto, fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale, per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia quiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

0: Non cenereresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Fonte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
3: Blackout,
1: Spore.
0: E ben ritrovati al Ponte Radio, la trasmissione coordinata fra varie radio del territorio italiano, autogestite, che il venerdì si rimbalzano il segnale e parlano di temi alternati e diversi. Questo venerdì 14 febbraio tocca a Radio Eustachio, venerdì 13 febbraio tocca a Radio Eustachio. Tema libero, noi abbiamo deciso oggi di parlare di guerra, di parlare di progetti editoriali che si occupano di questioni guerra, economia di guerra e diserzione. E vi facciamo ascoltare una prima canzone e poi partiamo con la presentazione dei contenuti della puntata.